0: Summer Vibes.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80 maniaci d'Italia non si fermano. In console Harry Morri DJ per farvi ballare sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80.

E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto agli UFO, aiuto.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Il venerdì su Radio Company e botta da 90 la mattina presto, come dicevo sempre, nell'aria di weekend è nell'aria, appunto, la stiamo un po' assaporando e quindi siamo belli carichi, anzi più carichi del solito. In questa bella mattinata iniziamo con Gala, su Let My Cry, di Everything But A Girl, da sentire con Wrong, e poi il grande mitico rocker italiano Vasco Rossi e Rewind, questo ovviamente è remix.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company. I passed through.

0: Pascolo, si corsia Rewind, gli eventi Bad Girl, Wrong e Gala, Let the Boy Cry, protagonisti del nostro Botta 90. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo con gli Art of Love.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C'Company, C'Radio.

0: Lou Please, ancora buongiorno da Mauro Tonello, e se ti sale ovviamente Art of Love. Arrivano poi anche loro, i Papagay People con Throw.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Come nell'infinito del sole, dal raggio che attraversa il mare, libero di possedere e volare.

per decollare. Stai per decollare. Stai per decollare.

0: Ed era il Temporary Fuse in Maglia con Feel It e Back on Popper con Free a chiudere la puntatona del nostro Botta da 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
7: Anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Giovanotti, questo Radio Company. Allora, benvenuti sul programma dove si divaga più di qualsiasi altro programma al mondo, perché qui questo è il programma fatto di parentesi su parentesi su parentesi su parentesi. Se vogliamo cominciare a parlare di qualcosa, sicuramente non riusciremo mai a portarlo a termine.
1: Sì, ed è proprio per questo, mi viene da dire. L'estate addosso è una sensazione che come descrivereste? Per me l'estate addosso è quella sensazione di caldo che non riesce a strapparti
0: mia.
1: Via dalla pelle.
0: Carlotta, guarda, allora io te lo dico, adesso mi hai dato il gancio per la notizia che avevo pronta, che più pronta non si può. Hai detto proprio l'estate addosso, hai detto il caldo. Sai cosa facciamo, De Biasi?
2: Sai cosa facciamo?
0: Se vi va bene, mettiamo subitissimo i vocali di De Biasi. E poi ti dico una cosa, Carlotta.
1: Oh, senza saperlo, Pronto?
0: Sì, senza saperlo. È stato tutto a caso. Ed ecco il programma più bello del mondo. Ce l'avete qui, a portata di mano, prego.
3: Scusate, ma c'è una scaletta della musica oggi o no?
0: No.
3: Chiedo per un
0: Somma.
3: Amico.
4: Wow! Chiaro, no?
5: Io sono la zingara che fa le carte e dalle carte dipende la sorte. Come
0: Mamma.
5: Ribaltarla potrai, se con la luna nera sono guai.
0: Ti ricordi?
6: Non l'ho mai fatto e non lo farò mai, perché purtroppo sono una persona molto suscettibile e mi faccio i castelli in aria. Quindi per ogni cosa ne trasformo in tragedia o cose del genere. Quindi è meglio di no.
3: A me è stato sempre insegnato: calza coi fanti, ma lascia stare i santi. Quindi ecco, forse è meglio lasciare l'aldilà.
7: Io sono una di queste persone e non lo faccio assolutamente per lavoro. Quando mi capita perché l'universo, il destino, chiamiamolo come vogliamo, poi ognuno ha il suo modo di vedere, mi porta dalla persona giusta nel momento giusto per portare il messaggio giusto.
8: Grazie ragazzi, siete sempre sul pezzo. Top.
9: No ragazzi, mi sto compisciando.
3: Dai, spingere!
10: Io dormo nella posizione del Tiger Knee di Sagat. Voi che avete giocato a Street Fighter dovreste capire.
1: Non so cosa sia.
11: Io dormo a quattro dei bastoni.
0: Street Fighter, bello.
11: Roma, che sarebbe la posizione da stella marina.
12: Io dormo di fianco col cuscino tra le gambe, come hai detto tu, oppure a pancia in su, dritta, senza cuscino sotto la testa, ma il cuscino lo metto appena sotto il sedere, così da alzare le gambe.
13: Bello questo sfigometro, mi piace.
14: Bravo Sisma, bravo, bravissimo, bravo. Tanto bravo.
15: Ale, Sisma, Carlotta, siete migliori.
0: Abracadabra. Sisma,
1: a proposito di questo ascoltatore che ha detto poi mi taccio, quell'ascoltatore che ha detto questa cosa qua di che io ho detto cosa l'altro giorno, con mio conversazione con mio fratello, mia zia regala a mia sorella un flaccone da 3 litri di bagno schiuma,
0: sì,
1: che quindi era enorme, e mio fratello dice: oh, ma è un junk junk. E io:
0: cosa?
1: Che cos'è un junk junk? Un junk junk ti aumenta la vita e ti alza la shield.
0: Cosa ha detto?
1: Io
0: aspetta, fino a ti aumenta la vita ci sono arrivato.
1: E ti alza la shield.
0: La shield.
1: Sì.
0: Sarebbe?
1: Io ho solo detto e lui: ma no, niente Fortnite. Ah, ok.
0: La shield. No, definizione.
1: No, aspetta. Scrivi junk Fortnite.
2: Ti alza l'adrenalina.
0: Fumetti e cinema, scelta del cerebro.
1: No, so, è la difesa. Dovrebbe essere lo scudo, la difesa. Cioè, in.
0: Ma come junk ti migliora la vita e ti alza la shield?
1: Sì, Laura. Sì, no, ti aumenta la vita e ti alza la shield. Scusa, in che senso? Cioè, sai, in un normalissimo venerdì a fare questo discorso qua, boh, ok.
0: Comunque,
1: allora, dicevamo. Sì.
0: No, comunque io capisco tuo fratello perché gioca a Fortnite, io gioco a Call of Duty anche lì. Guarda, se tu senti una conversazione di... Boh, ti bastano, secondo me, 15 secondi. E tu senti questo tra le conversazioni tra gente che non si conosce, perché sono collegati in cuffia l'uno con l'altro, si parlano tra estranei anche in squadra insieme. Craccato, ok? Il fellow doubt, box, ok? Sì, okay, ce l'ho, ok? È a terra, ok? Tutto così, non c'è un senso. Cioè, tu non capisci il senso logico. Beh,
1: cioè,
0: senso logico c'è.
1: Se tu ti chiudi gli occhi e non stai giocando a quella roba lì e non hai idea di che cosa sia quella roba lì, tu pensi. È Klingon. È russo. No, Klingon. Sì. Mi sembra una lingua.
0: Sì, aramaico. Allora, L'estate addosso è il brano con cui siamo partiti, amici. Poi Carlotta ha detto: l'estate addosso è quella cosa che ti senti.
1: Quella sensazione orrenda, fastidiosissima, okay, del caldo appiccicoso che non riesce a toglierti di dosso.
0: Drone Alessandro. La caption è: non ero io a litigare, era il caldo.
1: Beh,
0: questa allora, è esattamente quella frase che mi aspetto da Carlotta.
1: No, sono tre le frasi. Non era il caldo, non ero io a litigare, era il caldo. Non sì. ero io a litigare, era che mi scappava la pipì. Non ero io a litigare, avevo sete.
0: Non ero io a litigare, avevo fame.
1: Perché sì, anche quella. Anche ma meno. Cioè, veramente. Ma forse abbiamo detto l'altro giorno: cose mi innervosisce avere sete, mi innervosisce da matti. Avere caldo uguale.
0: Attenzione, signori e signori, perché il caldo non agisce soltanto sul corpo. Gli esperti spiegano che sudore, battito accelerato, disidratazione e difficoltà di concentrazione possono somigliare alle sensazioni dell'ansia o della rabbia. Questo rende più facile reagire male a una provocazione banale. Numeri e dettagli. Gli studi osservano più aggressività e road rage nelle giornate molto calde. Il battito aumenta perché il corpo cerca di disperdere calore. Disidratazione e stanchezza riducono attenzione e autocontrollo. Il sonno disturbato dal caldo abbassa ulteriormente la tolleranza allo stress. Non tutti reagiscono allo stesso modo. Età, salute, farmaci e abitudini al clima contano. Vi è mai capitato? Domandone! Vi è mai capitato di discutere per una sciocchezza e poi dire scusa? Era il caldo.
1: No, allora non si dice mai scusa, era il caldo, perché sennò improvvisamente.
0: E non si chiede mai scusa.
1: No, è che si sbrocchi e poi dici scusa, era il caldo. L'altra persona dice: però allora sei stupida.
0: No,
1: capito?
0: Allora io in realtà, se la mia fidanzata dovesse litigare con me, mi dicesse scusa, ho un caldo folle.
1: Dipende. Comunque ti voglio descrivere questa situazione. L'altra mattina, post radio, eravamo io e la bambina, ok? Lei sta iniziando a mettere i denti, quindi ha dei momenti di grande nervosismo. Quindi eravamo.
0: Più anche lei a caldo, perché più mettiamoci pure.
1: Poi i bimbi hanno, ti giuro, una temperatura stranissima,
0: sì.
1: Dispersione del calore. Comunque, io che stavo grondando avevo un caldo devastante nonostante l'aria condizionata accesa. Lei uguale, più lei sta mettendo i denti. Io avevo la cucina che era un disastro e dovevo cucinarle il pollo e frullarglielo per farle la pappetta, preparare la pappetta, svuotare la lavastoviglie e dovevamo entro le 10 uscire. Considerate, noi finiamo la puntata alle 9. Tutto questo entro le 10 uscire, cambiare il pannolino, vestirmi io, sistemarmi io. E in tutto questo lei piangeva disperata.
0: In tutto questo io comunque avrei lasciato la casa un disastro.
1: Sì, hai ragione, potevo non disfare la lavastoviglie.
0: Guarda, mia sorella, che ne ha avuti tre di bambini, a un certo punto ha detto: ha proprio fatto questo, ha alzato le mani al cielo, ok, d'accordo, così alzandole, facendo tipo mi sono arresa, fa. Cioè, nel senso, quando ha visto la casa un disastro e aveva degli impegni, aveva delle incombenze, delle cose da fare, la casa si lascia com'è. E infatti a un certo punto ha detto: ma chi se ne frega, cioè a un certo punto la casa si riordina la sera, eccetera eccetera. So che questo ti crea ulteriormente fastidio, Carlotta.
1: Ma sì, ma perché se hai la cucina che... No, perché se hai la lavastoviglie piena da svuotare e il lavandino pieno di roba sporca,
0: Lo so.
1: Cioè, poi d'estate...
0: lo so.
1: È tutto strano. No, l'estate... Gli odori, tutto un microclima diverso.
0: Sì, siamo d'accordo. Comunque, ragazzi, in pratica semplicemente è giustificabile se vi incazzate per il caldo. È giustificabile se vi sentite irritabili, se vi sentite che anche un minimo fastidio diventa praticamente un macigno che dovete portarvi sulle spalle, perché il caldo effettivamente... Il caldo, come effettivamente ha detto Carlotta, la sete. Okay.
1: La sete, da matti, vabbè, anche la fame.
2: Lo stress
1: è troppo generico, no?
0: Però lo stress
2: io dico sempre: sono stressato.
0: Sì, ho capito, ma lo stress è una conseguenza,
1: poi
0: non la causa.
1: Hai tu, guarda.
0: Lo stress è la conseguenza, non la... capito? La causa invece del tuo stress può essere il lavoro, il caldo, la fame, la sete.
1: Magari ci metti tutto insieme, cioè tu già di tuo sei un po' stanco per il lavoro, sei frustrato per qualche cosa. In più magari ci sono 36 gradi e quella roba là ti fa dire...
0: Sì, sì, sì. Allora, io ho mio fratello che c'è un aneddoto della sua compagnia, sai, ti ricordi? Cioè, mio fratello appartiene a quella generazione proprio che cantava Pezzali, cioè grandi compagnie, eccetera, sì, eccetera. Quindi, quando loro andavano, sono andati una volta, mi ricordo, ad Amsterdam, un amico che, con cui ho confidenza, mi ha raccontato proprio che mio fratello, pur la fame, impazzisce, ma impazzisce male.
1: Non è l'unico, comunque.
0: Perché a un certo punto loro stavano facendo festa, non ne volevano sapere di andare a mangiare, ma mio fratello, quando comincia a aver fame, sì, sbrocca male.
1: No, ma poi se tu hai tanta fame e sei in un gruppo di gente a cui non frega niente, è un incubo. No, sì, quel peggio, scusami, essere con gente che dice: ma no, a me basta un gelato.
0: Sì,
1: no,
0: sì, sì, sì.
1: Io voglio un panino.
0: Mi ricordo,
1: io voglio
0: mio fratello
1: un panino.
0: Ha cominciato a calci a dire: voglio andare a mangiare. Sì, sì, sì, sì. Comunque, amici, allora, cose che sembrano banali ma vi infastidiscono, ok? Cioè, che vi irritano facilmente. Cioè, che poi vi rendete conto e dite: oh, mannaggia, ho fatto una figuraccia, anche mi sono fatto un po'
1: prendere, ma
0: sì,
1: avevo caldo.
0: Sì, ma avevo caldo, avevo fame, avevo sete.
1: Dovevo
0: non lo so
1: fare super la pipì e quindi mi sono innervosita.
0: Sì, oppure, ma anche semplicemente, non lo so, avete mai avuto un indumento che vi sfregava addosso, che vi grattava, tipo, o anche la puntura di zanzara che vi irrita? Vi ha mai irritato tanto?
1: Ragazzi, l'etichetta!
0: L'etichetta, esatto. Quelle cose lì piccole, banali, che uno dice: ma insomma, perché ti irriti per una cosa del genere? Eppure ti irritano.

0: You With Me, Lost Frequencies su Radio Company nella Family. Buongiorno amici, abbiamo un vocale se non sbaglio.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Io con questo caldo non ce la faccio ad arrabbiarmi, quindi quando capitano cose che normalmente mi farebbero sbroccare, io mi fermo e dico non ce la faccio, non ce la posso fare, proprio sono una donna arresa.
2: Beh, certo.
1: Così il caldo sì. Mi fa questo,
0: mi fa ridere perché c'è chi si arrende e chi invece mette il turbo e dice ass,
2: chi? No, chi?
0: Io per esempio.
2: Tu metti il turbo?
0: Turbo di rabbia intendo.
2: Ah, in quel senso.
0: Io, tu, sì, molti. Secondo me sono più, la maggior parte sono più quelli che si irritano e non rispetto a quelli che si arrendono col caldo. Cosa dici?
2: Sì, allora c'è una, l'ho riguardato l'altro giorno, c'è una scena di Independence Day. Independence Day è un film del 1996, però io vi consiglio di guardarlo perché effettivamente oggi che lo riguardi, io l'avevo guardato da piccolo, poi l'ho riguardato, ma essendo grandi lo guardi con una chiave di lettura che poi è quella che, con cui andrebbe guardata, molto umoristica, ok? Infatti...
0: Scusa, Independence Day non è quello che finisce il mondo?
2: Non finisce il mondo, cioè arrivano gli alieni e vorrebbero invadere la Terra, ecco, Will Smith, ok? E Will Smith
0: Mi confondo sempre con Armageddon,
2: perdonami. No. Allora, c'è Will Smith e tra... allora, Will Smith sclera malissimo quando è nel deserto e ha atterrato una navicella e c'è l'alieno che praticamente con un pugno l'ha fatto svenire, ok? E mentre sta camminando, trascinando questa l'alieno, lui comincia a sbroccare male, dice cos'è questa puzza, e tu Carlotta per me sei la stessa cosa, cos'è questo caldo e che cos'è, so-

0: quando?
1: E in tutto questo magari stai semplicemente buttando l'umido e ti sei reso conto che l'umido che hai buttato l'altro ieri ha fatto i vermi.
0: Sì, esatto, esatto, esatto. Poi ragazzi, c'è una cosa che si sta creando nell'umido ultimamente, cioè ultimamente d'estate, che devi buttare praticamente l'umido ogni mezz'ora, che sono quei moscerini, quei...
1: Eccola!
0: Ecco, esattamente questo tipo di sclero.
1: Cambio completamente discorso. Siete pronti? Aspetta,
0: vai,
1: che mi sistemo. Stanotte ho sognato che mio papà si intrufolava alla finale dei mondiali con la macchina. Cioè lui entrava con la macchina nello stadio.
0: Ah, nel campo proprio.
1: Sì, non nel campo, nelle tribune. Lui entrava con la macchina. Tra l'altro in macchina c'eravamo anche io e mia sorella. E dicevamo: papà, ma è una cosa che non puoi fare. Lui: ma sì,
0: non aveva vi preoccupate
1: ma sì, non ti preoccupare. Aveva una bicicletta nel portabagagli e lui praticamente aveva intenzione di entrare nello stadio, lasciare lì la macchina, tirar giù la bicicletta e muoversi nello stadio, nelle zone limitrofe allo stadio con la bicicletta. E io dicevo: ma la macchina te la porteranno via? Vabbè, non importa, tanto è aziendale.
0: Sì, certo.
1: Sì, certo, cosa? Non hai ascoltato il mio sogno?
0: Ho ascoltato che era tanto aziendale la macchina, ma che cosa vuol dire?
1: E non ridi?
2: È un sogno, dai. Vabbè, dai. No.
0: Perché? Ma vedi che io e Ale siamo più pragmatici. È un sogno.
1: Ma fa ridere, è un sogno del cavolo.
0: Ma tu ti sei svegliata ridendo?
1: No, però mi sono svegliata facendo papà.
0: Comunque volevo salutare Andrea che dice: non è corretto, non atterra nel deserto ma riesce a farlo schiantare. Ragazzi, però non mi mettete i puntini su lei, fa già caldo, voglio dire.
1: Ti prego, Andrea, per cortesia,
0: nel senso, ci siamo capiti, no?
1: È già tanto che siamo in diretta così lavati alle ore 6:30 del mattino. Porta pazienza, abbiamo lavato i denti, basta e avanza, eh.
0: Cosa c'è, De Biasi?
2: Mettiamo un dischetto.
0: Va bene. Radio Company. The summer is magic.

0: David Guetta All Night Long. Un saluto ad Andrea che, dopo aver messo i puntini sulle i per quanto riguarda quello che ha detto Sisma con Independence Day, dice scusate, colpa del caldo. Sì, Ale?
1: Carlotta, sì. Con i sogni che fai hai bisogno di ferie.
0: È proprio...
1: Buona giornata ragazzi e buon weekend.
0: È un po' il caldo e un po' che ho bisogno di ferie, è vero? Spot.
2: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: C'Company, C Radio.

0: sto per regalare un mio DJ set. Ciao, sono Stefano Conte.
1: Feel the vibe, Axwell qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Adesso arriva musica nuova. Boro, Marching White, Takabro e il Takabro.

0: cosa vogliamo dirgli a questo ragazzo?
1: Allora ragazzi, niente, che a un certo punto ho capito che questi produttori discografici stanno dicendo: ma cos'altro non hanno rifatto? Dai, andiamo a vedere cos'altro non hanno rifatto.
0: E hanno un enorme faldone delle canzoni, hanno un enorme faldone con delle canzoni non rifatte. Ogni canzone ha la sua cartolina. Ah, guarda, c'è Takata. Ok, perfetto. Chi ci mettiamo? Mettiamoci quello che si fa chiamare Boro, va bene. La facciamo identica prima e Boro ci fa tipo una,
1: un
0: reparto che inizia con italiano come Totti, Berlusconi e Del Piero. Perché? Boh, non si sa.
1: Ma.
0: Poi tolgono la cartolina, la mettono nella lista invece delle canzoni rifatte. E poi c'è il mio sgabello.

0: le 16:46 minuti.
1: Carlotta, come stai? Time. Tutto a posto?
0: Bene, grazie, tu?
2: Ragazzi, ma il Radio Company Time lo volete lasciare per cortesia?
0: Sopra. Radio Company Time! Lo rifacciamo?
1: Cosa?
0: Radio Company Time? No, nel senso, lo proprio lo riregistriamo?
2: No!

0: te ha sconvolto la cosa che dovrebbe sconvolgerti di meno?
1: Sì, perché non trovo nulla di male. Allora, perché è arrivato un messaggio che ho scritto: ragazzi, cioè, ho davanti in macchina uno che mentre guida guarda un video di quelli che tolgono i punti neri. Enrico, te lo ricordi che a me spuntavano su Facebook i brufoli in tazza, vero?
0: Sì, ma io non...
1: E non mi danno fastidio, non è una roba che mi dà fastidio. A me
0: io
1: dà
0: trovo
1: fastidio.
0: Che sia veramente schifoso, io non lo so perché gente
1: vabbè,
0: gli piace guardare.
1: Ma al di là di questo sta guidando e mentre guida si guarda i video?
0: Allora, vedi come due persone si concentrano su parti diverse del messaggio? A me fa schifo il discorso dei punti neri.
1: Scusami, ma non ti sconvolge che una persona mentre guida si guarda un video?
0: Ma magari era fermo al semaforo, dai.
1: Ma cosa ti cosa fai al semaforo? Ti fermi, ti guardi un video?
2: Sì.
3: Ma che lo faccio?
0: Infatti.
1: Ma io spero che ti ritirino la patente, guarda, un giorno, così impari. Guarda, come dire, ragazzi, di cosa lì?
3: Va bene.
1: Cioè. Ma no, perché il semaforo dura troppo poco, ragazzi. Per
0: ma che ne sai? Ma ci sono semafori che durano all'infinito.
1: Il passaggio a livello. Ma dico, ci sta.
0: Adesso esatto. Il passaggio a livello ci sta.
1: Perché il passaggio a livello, magari stai fermo tanto. Il semaforo stai fermo qualche secondo, poi riparti. Cioè,
0: dipende, io guarda.
1: Addirittura guardarti un video.
0: C'è un semaforo dove passo la mattina che porca miseria dura 80 minuti. Vabbè, comunque. Ma che ti stiracchi tu? Tu devi lavorare. Ma ragazzi, io non lo so, siamo diventati veramente un... Avete presente le donne age? Non si può più dire anziane, ragazzi. Quelle che vanno al parco e fanno, fanno come si suol dire comarò? Ok, siamo diventati uguali.
1: Perché gli uomini non fanno comarò?
0: Ma gli uomini fanno comarò con le carte, per esempio.
1: E le donne invece fanno comarò?
0: Ma di più al parco. Le donne chiacchierano.
1: Ma quali donne fanno comarò al parco?
0: Guarda, io ne vedo spesso, eh.
1: Ma quale parco frequenti?
0: Ma tu non puoi, tu non puoi pensare che se vedi solo tu i parchi
1: tu
0: della tua
1: parco?
0: Zona.
1: Ma tu vai al parco?
0: Io ci non davanti i parchi nella mia casa, scusate.
1: Oh, i parchi.
0: Basta.
1: Ho i parchi davanti casa.
0: Mamma mia. Allora.
1: Dai che
0: allora è venerdì 17, ragazzi, è venerdì 17 e come tutti i venerdì c'è il mixatore di Ale che sta aspettando in qualche modo di poter. Senti, datti un voto.
3: Oggi 6.
0: Perché?
3: Perché
0: non mi dire estate.
3: Porco. È troppo lavoro, sono
1: tu
3: stressato.
1: Ale, sbagli tutto, dovevi dire oh, fa caldo.
3: Anche quello ormai... generale, ho detto stressato, quindi
1: perché la verità è che Ale adesso ha la testa sui mondiali e non
0: ma
1: riesce a mettere
0: basta,
1: la testa.
0: Smettetela tutte le scuse. Dai, allora, cosa facciamo? Lo mettiamo?
3: Mettiamolo.
0: Allora, voto 6 che si dà Alessandro, sentiamo che cosa ha combinato
4: la
0: il mixatone.
4: Smettete di fare i bulletti con Ale.
1: No, mai.
5: Sisma, io ascolto l'oroscopo con attenzione, te lo posso garantire. Perché mi interessa

0: volume.
1: Raga, non c'entra niente, ma oggi non ho niente da dire.

0: Non c'entra niente, ma Cap d'Agd è in Francia.
1: Ah, voi tre, all'ora di geografia, giocavate a battaglia navale?
2: Grande Ale De Biasi!
3: E io sto un gran morire il risato, perché ancora la vota famiglia spaccata.
4: Carlotta, domandona. Rihanna, lo sa che Just Gonna è la sigla di Temptation Island? Prego. Just gonna stand there,
5: watch me burn. Just gonna, il viaggio dei sentimenti. Doppio appuntamento!
6: Il nostro viaggio nei sentimenti continuerà la prossima settimana. Tutto questo è la family.

0: Alessandro.
1: Breve.
0: Cosa?
1: Ma che delusione è stato?
2: No, è stato terribile. È stato come... è stato brutto perché stava partendo benissimo e tu eri lì a dire sì, invece no.
0: Bravo.
1: Ma cosa? Che delusione.
0: Alessandro, hai fatto il mixato più corto che tu abbia mai fatto in tutta la tua vita.
2: Era bello però, era bello.
0: Allora, amici, buongiorno la family.
3: Date un voto ad Alessandro, anche se non se lo merita.
2: C'è chi scrive tu sei il nostro idolo, c'è chi dice bravo Ale, 10 lode con bacio accademico. Cioè, io dico molto bene, però effettivamente era un po' corto.
1: Vorrei dire
4: era
1: bravo.
4: Radio edit, perché se meritarlo.
2: Ma che sei veramente un furbo,
3: Che paraculo. Senti, volevo dirti che abbiamo sbloccato una nuova skill io e Carlotta.
1: Quale?
3: Niente, di scrivere contemporaneamente nella chat di Patrick e comunicare fra noi.
2: Perché Patrick scrive, allora, io dicevamo prima che Sisma ha il parco davanti, cosa? Tra l'altro, non ha la fibra, però ha il parco.
3: Sembra che vabbè.
2: E quindi? Guarda come ti ho colpito proprio nell'animo con questa cosa della fibra. E Patrick diceva, Carlotta, ricordati che il parco ce l'ha davanti alla sua Tesla elettrica. E dicevo, e mentre cucina con il bimbi si gode la view.
3: Bimbi,
2: okay.
3: Bimbi scritto con la I.
2: Io ho scritto bimbi come si scrive bimbi per strada. Però sì, Sisma mi ha corretto. Vabbè.
3: Si scrive bimbi con la Y, ragazzi. Amici, buongiorno, questa è la family. E come sempre, tutti i venerdì che... come tutti i venerdì che si rispettino, qui c'è il raga non c'entra niente. Ma momento in cui potete verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa, mandarci un messaggio vocale, mandarci un messaggio scritto. Perché hai tolto la base, Alessandro. Bravo!
2: Dai, 3332688688, quindi per i vostri raga non c'entra niente, ma...

Border, questa è Queen of Chinatown. Siete su Radio Company nella Family, adesso c'è un disco da cantare ad alta voce. Come sempre siete voi a votare, 333-2688-688, questo è il numero che vi serve appunto per votare scrivendo uno o due. La canzone numero uno di oggi è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Maschine gefallen! Bunker! Bunker! Bunker!
1: Mi sembra esagerato! Però era questo l'entusiasmo che volevamo suscitare in voi con i
2: tutto
1: Finlay.
2: Giusto, sì. Posso dirti, tutto giusto.
1: Diventerai una star dei Finlay che ormai... Ragazzi, ma quanto tempo è passato? 20 anni?
2: Vado?
1: Vai, Searcher, scatenati e sentiamo quanto tempo è passato dalla pubblicazione di Diventerai una star dei Finlay.
2: Non so se voglio saperlo, sinceramente. Era il 2006.
1: 20 anni!
2: Era il 2006.
1: Mamma, ragazzi. Allora, solo per farvi capire quanti sono 20 anni, ok? È che se tu oggi hai 50 anni, ne avevi 30. Se ne hai oggi 40, ne avevi 20.
2: E io che ne ho 30, 4.
1: Ne avevi 14, Carlotta. 14 anni.
3: L'Italia ha vinto il mondiale e i Finlay hanno fatto.
1: Bravo, bravo Alessandro.
2: Che anno fantastico.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Allora, io 14 anni, ragazzi. Scusatemi, il 2006.
1: 14 anni.
2: Ero in terza media.
1: Terza o avevi cominciato la prima superiore?
2: Stavo cominciando la prima superiore, poi avevo finito gli esami di terza.
1: Certo, a settembre.
2: Gli esami di terza media.
1: Dopo. Sarebbe da fare invece delle puntate precedenti dopo 20 anni. Oggi Carlotta è qui con una figlia, fidanzata, sì. Un mutuo di una casa, bollette da pagare, pensieri.
2: Pensa quando dirò, quando ascolterò tra 20 anni la canzone di Boro, Takata, dirò, sì. Sono passati 20 anni, ho finito di pagare il mutuo, 20 anni fa avevo appena cominciato a pagare il mutuo.
1: Effettivamente. Amici, buongiorno, questa è la Family, c'è Raga Non C'entra Niente Ma, come tutti i venerdì, prego.
4: Raga Non C'entra Niente Ma, voi siete i migliori.
5: Raga, grazie. Non c'entra niente, ma stasera ho lo spettacolo di pole dance.
2: Woo!
1: Ma
2: No, Ale. Togli subito questa base, Ale. Grazie. Andiamo avanti,
4: raga,
2: per cortesia.
4: Non c'entra niente, ma domani compio 30 anni.
1: Auguri!
2: Allora, scusatemi, qui si aprono due scenari dei 30 anni.
1: Vai.
2: Da una parte c'è festa loca, Ibiza, quello che succede Ibiza rimane Ibiza. Sì, dammene, porti un altro cortesemente, offro per tutti. Dall'altra c'è la decadenza del corpo e della mente e dello spirito.
1: Ma non proprio a 30, dai. No, cioè nel senso, sì, no, non è che alla mezzanotte dei 30, Carlotta.
2: Tu fai così. Ding, auguri. Inizia a decomporti. Come i cartoni.
1: Sì, sì, sì, comincia ad avere male. Però vi assicuro che dopo di che allora non vorrei dire subito ai 30.
2: No,
1: ma
2: vai,
1: dai. Dai 35 la mattina vi potreste svegliare e non sapete il motivo, tipo con un dolore all'alluce. Non sto scherzando, all'alluce, ma davvero.
2: Vabbè,
1: all'alluce.
2: Ti farò sapere l'anno prossimo. Comunque io metto la firma sul fatto che sto molto meglio a 30 anni che ai 20. Ma fisicamente, mentalmente, cioè un'altra vita per me. Cioè io i 20 anni no, i 30 anni tutta la vita. Personalmente.
1: Ma
2: io.
1: Sì, certo, ho capito. Io però voglio adesso. Poi. Allora, ci sono delle complicazioni, ok? Cioè, ci sono delle complicazioni.
2: Vabbè, la vita, insomma, il corpo ormai va verso quella direzione lì.
1: Il corpo va verso quella direzione.
6: Vorrei avere 20 anni con la testa di oggi.
1: Cosa?
2: Vorrei avere 20 anni, ma con la testa di oggi.
1: Quello è il sogno di tutti. Quello è il sogno di tutti. Ne parlavo con i miei amici tempo fa e dicevamo: porca miseria, avere 20 anni, però con la testa di oggi, ragazzi.
2: No, posso dirti che palle. Il bello dei 20 anni è avere una testa. E che testa, Sisma?
1: No!
2: Guarda, ma che testa!
1: No, no, io ti dico che oggi farei di peggio. Perché?
2: Sì, perché tu oggi sei un pazzo, a 20 anni invece eri...
1: Perché il mio rimpianto è di non aver fatto abbastanza e credo che sia il rimpianto di tutti quanti a 20 anni o di aver sprecato il tempo in maniera diversa, cioè che...
2: Sì, sì, vabbè.
1: Oggi ti divertiresti, ma non per dire con la testa, ma ti divertiresti probabilmente meglio a 20 anni con la testa di oggi, capito come? Cioè, capito?
2: Capito com'è?
1: Capito il senso?
2: Ci arriva un messaggio. Raga, non c'entra niente, ma sto andando a scuola per fare l'animatrice fino al pomeriggio. Devo pensare a dei giochi per i bimbi.
1: E non
2: ho idee.
1: Chat GPT.
2: No, allora, a parte ChatGPT, io opterei per un classico. Tiro alla fune.
1: Sì, ruba bandiera.
2: Un classico, sì, ruba bandiera, questi sono i grandi classici. Oppure fai tipo una sfida di sasso carta forbice, tipo
1: bello,
2: all'ultimo sangue, belli. Li metti uno di fronte al, li dividi per squadre e li metti uno di fianco alla, uno davanti all'altro.
1: Scusate.
2: E, cioè tipo aspetta. Sì. Chi vince continua la sfida.
1: Sì.
2: Chi invece perde deve lasciare il posto all'altro compagno di squadra finché la squadra non si esaurisce.
1: Ma ragazzi, io lo chiamavamo Campanon, ma non so se sia ancora così, quello che disegni per terra i numeri e devi, non lo so.
2: È un gioco veramente veramente datato quello.
1: Sì, lo so che è datato, però
2: Strega
1: comanda colore.
2: Bello, che bello, colore vuoi? Sì.
1: Bello. Nascondino, quello... ragazzi, un grande classico.
2: Però No, aspetta, non puoi. Quando fai l'animatore di centri estivi non puoi fare questi giochi perché sono troppo. Perché spesso sono giochi a circuito, no? Mm. Quindi tu sei fermo in un posto e tante squadre vengono da te. Nascondino, strega comanda colore, è un po' too much. Dovresti fare un gioco che li tiene fermi lì per un turno o due e poi li fai andare avanti.
1: Guarda,
2: da quello
1: ci dice,
2: che ricordo io.
1: Comunque, ruba bandiera già fatto, però sasso carta forbice ci sta. Grazie, siete fantastici, lo sappiamo.
2: È un piacere esservi, siete d'aiuto, ragazzi. The summer is magic.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
6: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: e Manu Ciao su Radio Company nella Family. Adesso, amici, come sempre, a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, cielo piuttosto tempestoso che porta con sé tensioni e nervosismo. Cercate di tenere a bada l'orgoglio per poter raggiungere i vostri obiettivi. Sfigometro meno 15, rotometro 65%.
3: Poi alla fine vedremo chi è che ride davvero.
0: Toro, le poche scelte che avete a disposizione vi permettono di riflettere. Una pausa di seria, però, riflessione si rende necessaria soprattutto sulla propria vita sentimentale. Sfigometro meno 12, rotometro 38%.
4: È controproducente per tutti noi.
0: Gemelli, un amico ha bisogno di voi. Date consigli senza invadere troppo la sua privacy e comunque siate più selettivi nella scelta delle amicizie. Non tutte sono leali. Sfigometro meno 10, rotometro 8%.
5: Vai ragazzi, si vola!
0: Cancro, attenti agli ex, potrebbero tornare con tutta la loro forza imperante. Il rischio di incontrare un vostro ex ancora innamorato di voi è molto molto alto. Sfigometro meno 16 e rotometro 58%.
6: Spinge, spinge!
0: Leone, non date niente per scontato. È vero che siete sempre costretti a guadagnarvi sempre tutto e con grande sudore. Però ragazzi, poi così è più bello perché ve lo godete di più. Sfigometro meno 19, rotometro 87%.
3: Rideteci pure sopra.
0: E poi Vergine, Marte inizia a ispirarvi il desiderio del cambiamento. Date un ordine alle priorità, a cosa vorreste cambiare nella vostra vita e impegnatevi, mi raccomando, per fare cambiamenti anche importanti. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
6: Bravissimi.

0: marcia, chiaritevi con un amico o una conoscenza importante per voi, meglio mettere in chiaro subito le cose piuttosto che trascinarle tra equivoci e malintesi. Sfigometro meno 6, rotometro 9%.
1: Ciao condominio!
0: Come Scorpione, vi lasciate condizionare dalle dicerie, dai pettegolezzi, fate attenzione all'invidia dei conoscenti, potrebbero mettervi in cattiva luce e darvi qualche problema. Sfigometro meno 4 e rotometro 3%.
1: Ma certo.
0: Sagittario, qualcuno oggi vi renderà la giornata difficile, sarete intrattabili, potreste avere i nervi a fior di pelle, e Mercurio e la Luna non vi aiuteranno di certo a mantenere la calma. Sfigometro meno 9 e rotometro 12%.
2: Viva la serenità.
0: Capricorno, la Luna vi renderà invece malinconici a voi, cercate di distrarvi, di non ripensare a vecchie questioni, vecchie persone, girate pagina. Sfigometro meno 7 e rotometro 6%. Bello, grazie Sisma. Acquario, è il momento di chiedere un chiarimento importante riguardante una questione che vi sta agitando da tempo, fate però in modo di ottenerlo senza insistere troppo. Sfigometro meno 14 e rotometro 66%.
3: Carlotta Sinapreto.
0: E poi Pesci, concentratevi sul vostro rapporto di coppia, non siate distratti, dispersivi, perché ne potrebbe andare del vostro futuro. Sfigometro meno 11, rotometro 46%.
4: Ma vi sembra una cosa normale?
5: Ladies and gentlemen.
0: Sì, siete pronti?
5: Sì, ma chi deve dire cosa?
0: Dai Ale, oggi tu.
6: Lo sapevo io. Allora, tenendo conto che ieri ho bevuto 3 birre.
5: Cosa? Come hai bevuto 3 birre?
6: 3 birre.
5: Ecco perché stamattina sei così
6: ed
5: allegro.
6: È un numero dispari.
5: Sì.
6: Oggi vince il Toro.
0: No, il Leone.
5: Ma si ha vinto ieri.
6: No, non ha vinto ieri.
5: Sì che
0: no,
5: ha vinto
0: non
5: ieri.
0: Avevi, non avevi ieri, era la Iriette. Tu era per era, sì, se non sbaglio.
6: Avevo detto Toro ieri.
5: Ah, tu avevi detto Toro.
0: Comunque
5: ieri.
0: No, Ale, era il Leone. Bravi,
6: come,
0: tutti quelli
6: leone.
0: Del Leone.
5: Due volte questa settimana ha vinto il Leone. Sì, sì.
0: Infatti, a dimostrazione del pilotato, fatto che non ci sono regole.
6: Tutto pilotato.
0: Il pilotato.
5: Ah no, non c'è nulla di pilotato. No, non, no. Non sei attento e soprattutto i tuoi ragionamenti fanno acqua da tutte le parti.
0: Ma che ragionamento è? Siccome ieri ho bevuto 3 birre, fa caldo, le Toro. Ma che ragionamento è?
5: Ma tu avresti mai visto Alessandro De Biasi come un avvocato? All'arringa finale. Alla fine sarebbe stato lui a dire: non sono stato io, sono innocente, vostro
0: sì,
5: onore.
0: E il giudice che fa: ma nessuno sta mettendo in dubbio. Cioè, la sua
5: non è lei l'imputato.
0: Signor avvocato, lei non è l'imputato. Stia sereno. Vabbè.
7: Isma, hai misurato l'attrezzo?
5: Cosa?
0: Sì. Oh, ragazzi,
5: stamattina
0: livello alto domande, questa mattina.
5: Sì, sì, sì, sì. No,
0: oh,
5: basta.
0: Sì, sono Enrico Sisma. Vivo di fronte ad un parco, quindi
5: ma
0: cosa faccio?
5: Che
0: io
5: mazza,
0: cucino con il mio bimbi. Nel frattempo la macchina del ghiaccio mi sta preparando un Moscow Mule.
5: Sì.
0: E io guardo.
5: Non ho la fibra.
0: Il mio. Non ho la fibra, certo, ma sapete che cosa ho io? In terrazzo ho la tenda con la fibra di cocco.
5: È vero.
0: È vero, lo so che è vero.
5: È
0: che
5: vero.
0: Mi copre dai razzi UV perché io ho una pelle perfetta. E mentre guardo il mio parco e mentre mi bevo il mio Moscow Mule con la
5: sì,
0: Marco Gel,
5: aspetta,
0: il ghiaccio fatto
5: dalla
0: chicca. Macchina del ghiaccio.
5: Ti do la chicca. Ieri ho preso le...
0: Cosa?
5: Ho preso la crema viso notte.
6: No! Bellissima.
0: Ho preso la crema viso notte.
5: Perché devo cominciare. Oh, ai 43 devo cominciare a curare il mio viso, sennò sono le rughe, capito?
0: Sì, ma è troppo tardi, ormai il danno è fatto, bisogna cominciare da giovanissimi.
6: Ragazzi, ma c'è ancora il disco alza volume?
5: Sì,
0: no,
5: arriva.
0: L'abbiamo eliminato.
5: E oggi, ragazzi, vi garantisco che il disco alza volume è tanta roba, prego. Ah, non mi metti il tengo.
0: La crema notte.
5: Basta!
8: Ora alza il volume.
9: No one can escape. There's no way out. We are lost in dreams. Dreams. Dreams.

0: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amy Schilla, questa è La Testa Gira alle 8:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Bentrovati, il caso Roggero. Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia, con un attacco senza precedenti alla Cina, Trump lancia l'allarme per le elezioni truccate con ingerenze esterne in un discorso alla nazione nella notte che segna l'avvio di una nuova battaglia a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. La sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione ASPI, la presidente del comitato parenti delle vittime, Egle Possetti.
4: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale. Per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
3: Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
1: Spot.
6: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casa Alduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Cattive abitudini con la pesce, vari ed eventuali amici. Adesso è arrivato il momento di regalare due biglietti, come dicevamo prima, per il K-Pop all'Este Music Festival. Ale, ricordami che abbiamo al telefono
1: Debora dalla provincia di Padova. Ciao Debora.
0: Ciao Debora, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Come stai?
2: Bene, dai, sono nel lavoro.
1: Ok.
0: Come va da quelle parti, Debora? Piove? Molto?
2: Piove qui, piove, piovigina, dai.
0: Va bene, dai, ok. Che sì. Giornata ti aspetta? Di lavoro, ah,
2: dai,
0: serena?
2: In un asilo nido, quindi dai, serena.
1: Ok. Allora, senti, Debora, chi ci porterai a questo evento K-pop?
2: Mia figlia e mia nipote,
1: per forza. Certo.
0: Che immaginiamo saranno super fan del K-pop.
2: Sì, soprattutto la nipote che ha 8 anni, quindi sì, sarà contentissima.
1: Perfetto.
0: Bene, dai, allora noi contenti di aver fatto contente figlia e nipote, bello, ci piace.
2: Sono contenta anch'io.
1: Ecco, è andata via un attimo la linea. Debora, ti abbracciamo.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Un abbraccio.
1: Ciao,
2: a voi.

0: Sei loro su Radio Company, c'è la Family fino alle 9. Adesso con noi c'è Egidio Ferrante, buongiorno.
1: Buongiorno Egidio.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Buongiorno.
3: Benissimo.
0: Bene, accompagnato il venerdì da
2: Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
1: Buongiorno.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Paolo, buongiorno, abbiamo bisogno di te in questo momento.
5: Vero, ciao Paolo. Vero, sì, ma io lo so che senza di me non andrete avanti.
1: Esatto,
5: pure.
1: È vero.
5: Vabbè, come no. Allora, buongiorno a tutti. Beh, parliamo di questo caldo, ma anche dei temporali. Attenzione, prossime ore sul Trieto, proprio questa mattina, temporali anche forti, di passaggio, si rischia la grandine. In Lombardia abbiamo avuto due ore fa grandinate con 7-8 centimetri di diametro. Ho visto foto impressionanti, quindi occhio alla macchina se riuscite a metterla al sicuro. E comunque sull'app di Trebi Meteo si può seguire l'arrivo proprio della grandine, quindi uno capisce se sta arrivando da sé, e questo è un servizio che forniamo molto utile secondo me, quindi controllate. Passata questa mattina con i temporali, poi basta, torna il sole e avremo un weekend abbastanza tranquillo, ancora caldo ma non caldissimo. Si comincia a intravedere la fine del caldo al nord-est, 34 gradi al massimo, che comunque sono sempre 34, sì. Però da lunedì basta, da lunedì siamo sotto i 30 tutta la prossima settimana, quindi da lunedì il caldo ce lo lasciamo alle spalle. Solo però occhio a questi temporali,
0: certo.
5: Mi raccomando, state
0: grazie. Grazie Paolo.
2: Grazie Paolo.
1: Ciao Paolo, buon grazie, buon lavoro, ciao.
4: Ciao Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
10: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
11: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
10: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati. Company.

0: critici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Company dai ultimi 20 minuti di Raga Non C'entra Niente, ma spazio libero dove potete dire tutto quello che vi pare e piace, tipo...
1: Buongiorno, family! Buongiorno. Non c'entra niente, ma stamattina è arrivato lo stipendio, yeah!
2: Sì, al 17? Oh,
0: e noi ci lamentiamo di quando il San Paganino il 10 casca di venerdì, dai!
3: Ciao Raga, non c'entra niente, ma... Domani partono i nostri figli al campo scuola, quindi siamo solo io e mio marito per una settimana. Inoltre, martedì ho un provino.
0: Di che?
2: Ma di
0: per
2: cosa?
0: Cosa?
2: Ma perché no, ragazzi ci lasciate a metà?
0: Un provino di cosa? Ragazzi, non è che...
2: Un
0: cioè,
2: provino!
0: Era la cosa più
2: sei un'attrice,
0: un
2: una cantante, non lo so.
0: O magari è un reality.
2: Allora,
0: secondo me ha un provino per qualcosa, un programma tipo L'eredità, affari tuoi, quei programmi là. Per me, secondo
2: ma
0: me.
2: Bisogna fare
0: secondo...
2: i provini?
4: Sì.
2: Ma come sì? Io,
0: non lo so.
4: Intelligenti.
2: Ma
0: non
2: ma
0: credo.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: No,
2: ma...
0: però ti selezioneranno tra tanti, quindi immagino che magari selezioneranno una persona che bene o male sa stare davanti alla TV.
2: Sono...
0: Non so, lo dico a caso,
2: sono amareggiato per il fatto che voi condividiate certe cose con noi. Cioè, è come chiamare un vostro amico e dirgli: ti devo dire una cosa. Cosa? Niente, te lo dico la prossima settimana.
0: No, Ale, guarda che è arrivato un messaggio vocale adesso. Prova a vedere se
4: ascolto.
0: Per caso è lei.
4: Parlate.
0: È come Sisma quando ti arriva un messaggio da un amico che con scritto: oh, vuoi sapere l'ultima?
2: Sì.
0: Oppure: oh, ho uno scoop. E poi sparisce perché magari ha delle cose. Io lo so.
2: No, De Biasi! Ti ricordi che lui nel gruppo scrive: oh, raga!
0: Via.
5: Sì, ti confermo che fai i provini. Io li ho fatti per caduta libera e anche per uno sarabanda.
2: Sì, ma.
0: Ma in che cosa consistono i provini?
2: Appunto, ma ci lasciate sempre a metà, ma perché descrivete? Sì, per favore?
0: Ma ci odiate, ditecelo.
4: Sono molto
0: non
4: semplici.
0: Ci volete
4: sono semplici.
2: Cioè.
4: Comunque.
0: Male non è che ne hai fatto uno anche tu?
4: No, ho iscritto mia mamma però.
2: Ok, ma tua mamma l'ha fatto?
4: No, non c'è.
2: Ma allora come fai a sapere come sono sti provini?
4: Perché c'è un numero limitato e quindi non sono ancora riuscito ad entrarci.
2: Ho capito,
4: sì,
2: ma
4: ho capito che ci sono dei provini da fare.
2: Ho capito, ma
0: il provino sarà: come ti chiami? Mi chiamo Carlotta. Quanti anni hai? 34. Dove sei? Treviso. Quali sono le tue passioni? Ah, mi piace
4: e
0: giocare a tennis.
4: Se hai una storia volare da raccontare, quindi... Tipo, devi avere una storia da raccontare.
2: Ma voi lo capite?
0: Ti ho detto, infatti.
2: Voi lo capite perché il mondo sta andando a quel paese? Perché la gente non si comunica, cioè ti dicono le cose a singhiozzo. Sì,
0: aspetta,
2: si fa
0: Ale, stanno arrivando altri vocali. Ale, al volo, al volo, al volo.
2: Sì,
4: tu parla, Carlotta.
2: Sì,
6: ciao,
4: parla.
6: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, che fine hanno fatto i koala?
0: Grazie per la domanda. I koala dove sono? Cosa fanno? L'Italia, Gravoce se lo chiede, perché dopo Punta Marina, dove i pavoni hanno preso possesso della città, c'è un'altra città che sta soffrendo la presenza dei koala. Loro fanno di tutto e di più, tanto che infatti la città da adesso è assolutamente nelle mani dei koala. Fanno di tutto, insegnano, scrivono,
4: parla,
0: fanno,
4: Carlotta.
0: Lavorano,
2: ancora,
0: inducono programmi radiofonici. I koala sono inarrestabili. Perché e come?
4: Io, ragazzi,
0: sicuramente ve lo faremo sapere nelle prossime
4: parole.
0: Puntate. Sto sudando moltissimo perché in questo box ci sono come minimo 700 gradi.
2: Ma
0: soprattutto
2: Alessandro.
0: Ale De Biasi mi fa fare questa cosa. Che non
5: per caduta libera hanno fatto, ci hanno diviso in gruppi, eravamo tipo 50-50, hanno dato due questionari diversi con una cinquantina di domande, 50-60 domande a scelta multipla di cultura generale. Poi hanno preso le persone che avevano fatto più risposte giuste e ci hanno fatto una simulazione di gioco.
2: Giustamente, aspetta.
0: Io verrei cassata alle domande di cultura generale, sicuro.
2: Perché effettivamente loro è giusto il ragionamento, perché se va un concorrente che non sa assolutamente niente di cultura generale, il gioco finisce praticamente subito.
0: Ma non per un programma come Affari Tuoi, non devi saper fare niente per un programma come Affari Tuoi.
2: Lui ha
0: devi
2: detto,
0: solo saper dire per me il 6,
2: no,
0: per me il pacco 12.
2: Ma Carlotta ha detto per caduta libera, non per Affari Tuoi.
0: Sì, no, per
2: ma voi stai fissata con Affari Tuoi?
0: Che bello, Affari Tuoi, ragazzi, è proprio bello.

0: questa è Devotion su Radio Company nella Family. Dai, ultimi messaggi per oggi.
1: C'entra nulla, ma sono qua in pruna Cessalto e la temperatura fuori fa 19 gradi. E dai, metto giubbotto, finalmente.
2: Allora, raga, ho provato la stessa sensazione quando sabato sono andato ad Enego e aveva piovuto il pomeriggio, sabato pomeriggio scorso, c'erano 18 gradi, non sentivo quella temperatura da non so quanto tempo. Ho detto, ma come si fa? Com'era possibile vivere prima? Così, questa era, perché 18 gradi è una temperatura
0: bella,
2: buona,
0: piacevole.
2: Anche da felpetta ti dirò.
0: Sì, maglia manica lunga che diceva sai che
3: oggi inizia la sagra del melone a Massanzago, vi aspettiamo tutti.
4: Raga, la non c'entra niente, ma mercoledì prossimo è mio compleanno.
5: Non c'entra niente, ma io non ho voglia di andare dal dentista.
6: Raga, non c'entra niente, ma quanto fai lei la fibra? Mamma mia.
2: La fibra, se ce l'hai, perché io non ce l'ho, io sto cercando di portare, ragazzi, non lo so, io ho fatto di tutto di più, sto cercando di contattare
0: comuni
2: amministratori.
0: Io ho un messaggio al mondo da lanciare.
2: Datemi il numero del Ministero delle Infrastrutture.
0: Sapete, Sisma, secondo me, se dovesse mai candidarsi in politica, il suo motto sarebbe
2: fibra
0: più fibra per tutti. Beach Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria.
3: Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità.

0: quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: C come Company, C come C Radio.

0: ragazzi, siamo arrivati a conclusione di questo programma. Qualcuno scrive:
1: buongiorno,
0: no,
1: e benvenuti.
0: Ti amo Carlotta, mi hai rallegrato la mattinata, mi sembra un po' eccessivo.
1: Grazie. Defaticamento post family, defaticamento post attività fisica.
0: Sì.
1: Come lo facciamo? Guardate in su, guardate in giù. Date un bacio a chi vuoi tu.
0: Date un bacio a chi vuoi tu. Non è neanche italiano.
2: Arriva,
0: ma guarda,
2: so,
0: la licenza poetica.
2: Ma
0: ragazzi, è stato un piacere stare con voi.
2: Come sempre.
0: Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani mattina. Grazie Ale.

0: Amici in diretta. Ciao amici, sono le 9.
1: Ma che le
2: cose.
3: Radio Company.
1: La sviolinata, guarda, guarda. Ciao.
4: Breaking news. Bentrovati, un richiamo immediato. Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà del Presidente della Repubblica. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65, una tregua dalle temperature.
5: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
8: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
8: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, protezione. Porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati. Zanzariere, Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

con David Guetta, Just The Way You Are su Company. Buon mattinè, buona giornata, buongiorno a tutti. Allora, la generazione Z si dedica alla sober curiosity, cioè cosa vuol dire la sober curiosity? Ha reso fondamentalmente cool il bere responsabile, se parla di questa cosa. Ovviamente ci sono tanti sillogismi inglesi, tanti slang che un pochettino accompagnano tutto ormai la nostra vita, ma anche questo concetto del bere responsabile. Perché? Una volta c'erano le ubriacature di gruppo, no? Una volta si usciva, non si vedeva l'ora arrivasse il venerdì per andare a fare l'aperitivo e non c'era neanche un limite. Invece ora le cose stanno cambiando, sono cambiate, e la generazione Z ha deciso proprio di non bere, cioè di non punto. E se proprio lo si concedono, lo fanno con qualità. Con qualità, cosa che i più vecchi lo fanno con qualità, ma solo perché sono più vecchi, solo perché a un certo punto dicono: no, adesso basta, mi sono stufato, voglio bere di qualità pure io. Allora si va a ricercare la cantina piuttosto che l'American Bar giusto, la birra che viene spillata nella maniera corretta, e questo fa parte un po' anche della vita. Invece la generazione Z ha anticipata questa: non saranno mai in hangover, capito? DJM, capito? È così, è la nuova generazione. E la mia domanda è molto semplice a questo punto. Qual è il vostro cocktail di qualità? Che cosa vuol dire qualità soprattutto? Ma il vostro cocktail di qualità preferito, ma di qualità, come deve essere? Deve essere un bicchiere di vino? Deve essere una birra? Può essere uno spritz apro, un cocktail, un mojito? Cioè, che cosa? Che cos'è? Come bevete di qualità? Chi è? Che cosa vuol dire bere di qualità? Queste sono le domande di questa mattina. Poi lo spiegheremo, lo dirò anch'io cosa vuol dire bere di qualità, però lo voglio sapere da voi. Quindi, ispirandoci alla generazione Z, che beve responsabilmente, e se beve, beve solo di qualità, cosa vuol dire? Qual è il cocktail di qualità vostro? Diciamolo al 3332 688 688. Adesso è il momento dei Maroon 5.

0: Anna su Company, i vostri messaggi che sono arrivati. Stiamo parlando del bere di qualità. Sentiamo l'audio arrivato. Sentiamo.
1: Allora, il mio cocktail di qualità piace molto il gin tonic, ma con sia la tonica di qualità, sia il gin, che preferisco l'Hendrix, il Bombay. Chiedo sempre certi gin particolari, e se nei posti trovo i vari tipi di gin e anche la tonica che mi piace, allora il gin tonic diventa proprio un cocktail,
0: un must.
1: Fatto di un certo tipo e di qualità e buono. Ciao.
0: Grazie. Ci vuole. Poi insomma hai citato dei nomi medio alti addirittura, quindi insomma, l'abbinamento sì. Poi si dice che l'origine del gin tonic sia con l'acqua brillante, non con la tonica, però non apriamo questa pagina. Bere di qualità vuol dire tantissime birre tra lo 0,5 e i 3 gradi Celsius. E un paio di amici vecchio stile, no, generazione Z. Oh, vabbè, dai, ogni generazione ha la sua visione, ma ci mancherebbe. Che poi bere responsabilmente significa non eccedere, ma soprattutto non guidare. Soprattutto non guidare. Ciao Company, secondo me la generazione Z non beve perché non se lo può permettere ogni giorno. Bere costa quasi di più che mangiare. Barbara, effettivamente è vero anche questo, eh? Non lo so. Cari amici della generazione Z, compresi tra i 18 e i 30 anni circa, dite la vostra a sto punto. Comunque, cosa vuol dire bere di qualità per voi? 3332688688, tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Bentrovati, un richiamo immediato. Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà del presidente della Repubblica. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni. La professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
8: Company Disc.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Jubel con Glingande su, ma credo, sì, su Company, ma credo che sia uno dei dischi più suonati agli aperitivi, questi, specialmente quelli estivi, che un po' il sax richiama. Richiama come l'estate richiama la moda degli Infradito. Non sono state molto gettonate quest'anno sulle passerelle, nelle varie presentazioni nei mesi scorsi, delle linee, insomma, della primavera estate 2026, non c'è niente da fare. Sembra che non riusciamo a fare a meno di usare le Infradito. La versione Lovers addirittura. Perché da Bad Bunny a Arianna, insomma, le star non rinunciano a questo stile comfy, quello comodo, quello bello. C'è un'immagine, ci sono dei video virali di Bad Bunny che li usa per andare in aeroporto, per viaggiare, quindi si sta comodi. E poi ci sono di vario tipo, ci sono quelli col tacco, quelli col pelo colorato, capito? Questa è la, diciamo, la... Comunque... Vediamo molti e sono ormai unisex, nel senso che cioè, tutti noi usiamo versioni più femminile o più maschile, ma tutti quanti usiamo le Infradito. Io ricordo un Infradito di pelle bellissimo, una bella gita in barca con degli amici, non farmi dire il nome, un mio amico prese le mie Infradito e le lanciò in laguna così, e detto, cioè proprio le vidi così volare. Con una parabola, avete preso la curva di Gauss? La stessa cosa, baff, perse per sempre le mie Infradito bianche di pelle. Mi ricordo, non so se era pelle vera o comunque erano belle. Insomma, quali sono le vostre? Mi mandate le foto del vostro Infradito, perché sicuramente c'è più di qualcuno che in giro, insomma, sta camminando a fare la spesa e ha le Infradito. Quindi foto ai vostri piedi con le Infradito, le mandate al 3332 688 688. La cosa bella è che ce ne sono veramente di tantissimi tipi, sia anche in plastica, anche in cuoio, ecco, in cuoio ci sono varie tipi, insomma, sono meravigliose, belle. E come ripeto, sono sia per donna sia per uomo, sono anche quelle col tacco. Io non sapevo, DJM, che le Infradito fossero anche con il tacco. Per me le Infradito sono, hai presente le Hawaiianas, quelle lì che, di gomma, che si usano per andare in spiaggia? Hai presente? Quelle sono per noi le Infradito, quelle che quando cammini dopo un po' si spaccano e rimani praticamente soltanto appeso con il tallone dietro. Non so se, cioè, neanche il tallone dietro, se... Sì, ti si spaccano i piedi praticamente, ti si rompe solo, diciamo, l'unico punto davanti che sta tra il dito pollice e il secondo dito del piede, ti si spacca, ti si rimane comunque il piede dentro, l'ingrassato, e ti capoti, un classico, e tutto quanto è successo. Quelle per noi sono le Infradito, capito? C'è l'evoluzione, signori. Foto delle vostre Infradito qui al 3332 688 688. C'è Giulio, non Giulio.

0: My Soul, Bruno Mars su Company.
1: Prima ho citato Giulio Pego, ma Giulio Pego è ancora in ferie, DJM? Quando torna? Non si sa.
2: Torna lunedì.
1: No, lunedì, quindi tutto il weekend ancora. Bene, così, tanto per salutarlo. Allora, sono vietate. Cosa? Le infradito? Ma no, fanno schifo, sono volgari, sono inutili. Ma dai, ma non è vero, non è vero. Ti danno il senso delle libertà, della libertà e l'infradito. Ed eccole qua, una foto. Foto, vedo due gambone da maschio con dell'infradito classico, quelle di gomma. Buongiorno, io semplicemente la Hawaiianas. Eccola là. Da casa, essendo in smart working, le uniche sole infradito sono loro. Durano il tempo, diciamo, di un'estate forse, però alla fine. C'è Roberta che mi manda sempre un paio di Hawaiianas, però colorate, con delle palme. Molto colore, molto, molto, diciamo, arcobaleno, come quello, ma più o meno arcobaleno. Poi, buongiorno, ed eccole qua le mie infradito da Giustina. Le infradito di Giustina sono con il tacco e hanno delle perle. Hanno delle perle nella parte superiore. No. Capito? Quindi queste sono, diciamo, già più elaborate. Ecco, c'è chi gli fanno proprio schifo le Hawaiianas. Poi ci sono anche le Crocs, è stato il periodo delle Crocs, che io le uso parecchio le Crocs, perché poi le infradito io le spacco, inciampo, casco, e poi ognuno le sue, ovviamente. È un qualcosa di soggettivo, però inevitabilmente caratterizza la nostra estate, e soprattutto stanno ritornando sempre più di moda, perché le grandi star come Rihanna, Bad Bunny, lo dicevamo prima, non rinunciano a questo stile comfy, e arrivano le Infradito Lovers. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: Il canto d'amore, il canto d'amore di Angelina Mango e Mengoni. Guardiamo un po' l'orologio, che ora abbiamo fatto? Vediamo. Sono le 10:03 del mattinè.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Room 5 con Make Love su Radio Company. Ancora una buona serata, buona giornata, buongiorno. Allora, messaggi che sono arrivati, così concludiamo anche l'argomento degli infradito, visto che sono arrivati anche tantissimi. Ciao, d'estate sempre e solo infradito, infradito tutta la vita. Perché ho parlato degli infradito? Perché è una moda che, nonostante non siano stati molto gettonati nella moda estate 2026, le grandi star come Bad Bunny li usano. E quindi sapete che quando quelle star lì, le star del momento, fanno qualche video, diventa virale, e ovviamente tutti quanti. Ma c'è qualcuno che mantiene la tradizione tutta la vita, momentaneamente al lavoro, quelle nere, e c'è la foto. O fantasia, e c'è, diciamo, hanno dei cordini particolari con delle... Cosa c'è? C'è una cosa tipo sbrilluccicosa, cos'è? Che cos'è sta cosa? Altrimenti le altre sono blu, nere, bianche, gioiello, ma insomma nell'armadio l'ho infradito da spiaggia, ce ne sono veramente qui tantissime. Un 15 paia, Tiziana, alla faccia però, eh. Queste invece c'è una foto un po' vecchie però comodissime, Francesca, che addirittura hanno, c'è la classica, diciamo, struttura dell'infradito, ma anche un girocaviglia. Insomma, una sorta quasi di... No, beh, è sempre infradito, sempre infradito. Vabbè, allora concludiamo qua il discorso dell'infradito. Poi ci sono ancora delle cose da dire prima delle ore 11. Caro DJM, ci fermiamo un attimo e mi offrite il caffè, che dici? Ma sì, è arrivato il momento, dai. A tra poco!
1: Radio Company Matinée. Con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Majestic insieme a Boney M, Rasputin, grande successo degli anni 70-80. Quando vi arriva un titolo del genere, anche un mazzo di fiori può diventare stalking, la sentenza che cambia significato ed un gesto apparentemente innocuo, attenzione, perché letto così si interpreta banalmente, ma non si può neanche più regalare un mazzo di rose, ma dove stiamo andando? Attenzione, perché là c'è il confine dell'alfabeta funzionale. Bisogna scendere nella notizia e la Corte di Cassazione chiarisce un gesto. Quando un regalo floreale può trasformarsi in una condotta persecutoria. Quindi, cosa dice questo articolo? Che quando tu regali un qualcosa a una persona, punto, finisce lì, la prima volta che lo fai, non c'è problema. Cioè, non ci sono dei precedenti di nessun genere. Quindi è un gesto bello, innocuo. Ma se questa persona è già stato denunciato per stalking, e addirittura è stato denunciato per stalking contro quella persona, quella che gli sta facendo l'ennesimo regalo, allora sì, cioè se il gesto innocuo viene preceduto da 800 appostamenti, 7000 mail, 24000 messaggi, eccetera eccetera, allora potrebbe essere accusato di stalking, quindi il gesto banale potrebbe essere anche lì. Tempo fa era uscita questa, diciamo, polemica che, sapete che la verità viaggia sempre a metà, no? Questa polemica dove anche il corteggiamento poteva essere un atto di violenza. Allora qualcuno provocatoriamente diceva: allora facciamo un modulo che tu mi autorizzi a corteggiarti, mi lo firmi, poi ti corteggio. Allora, siamo un po' nel paradosso. Io dico sempre: usiamo un po' la coscienza, rispettiamo il prossimo, rispettiamo il confine, ok? Se questa persona ci fa solo capire che non gli fa piacere, basta, molliamola lì, andiamo a cercarne di altre, Da buon commerciale si dice che il mondo è metà da vendere e metà da comprare, quindi c'è spazio per tutti. Bene. DJM, ti piacciono queste dichiarazioni abbastanza democristiane, politicamente parlando? che mettono d'accordo un po' tutti.
1: La scontatezza.
0: Sì, però i gesti nobili, quelli sì, dai. No, i gesti nobili ci stanno ancora, fanno sempre piacere. Quando ti versano l'acqua per primo, ti aprono la portiera dell'auto, ti fanno un regalo inaspettato, dai, questi sono gesti nobili che piacciono a chiunque. Ecco, dai, adesso andrò a prendere un girasole e te lo regalo, DJM. Ti piacciono i girasoli? Fa cagare.
1: No, mi piacciono, sì.
0: Ti piacciono i girasoli? Sì. Adesso ti regalo un girasole, lo giuro.
1: Grazie.
0: Dalla Francia arriva Giselle di Manche Midi Pilé. Radio Company. The summer is magic.

0: Miles Smith con Gold su Company, le 10.30, ancora una mezz'ora insieme con il mattinè di questa mattina. Allora, noi ci fermiamo un attimo solo e torneremo tra pochissimo per passare l'ultima mezz'oretta, però non mi avete ancora detto, vabbè, effettivamente qualche messaggio era arrivato, io non l'ho letto, è vero, io sono onesto, però non mi avete detto i vostri programmi per il weekend, perché noi li volevamo sapere, quindi via, quali sono i programmi per il vostro weekend al 3332688688? C'è Marta, che ha onore del vero, devo leggere quello che c'è scritto. Marta mi scrive che hanno progettato con tutta la famiglia di andare al mare, ma punto di domanda, tempo meteo. E infatti stamattina si è fatto sentire subito il tempo meteo con qualche bomba d'acqua qua e là, ma speriamo bene per il weekend, eh. Solo se si abbassa giusto leggermente la temperatura, stiamo meglio. E poi c'è Isabella che ha il battesimo della figlia, tanti auguri, insomma. Quindi 333-2688-688, i vostri programmi per il weekend.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
10: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
10: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Oh, Drop Deep, sembra che ogni suo concerto sia una poesia, eh? Achille Lauro su Company, la città degli angeli.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Company. Vediamo un po' i vostri programmi di questo weekend. Allora, poi c'è anche un audio qua in velocità, ce l'abbiamo, sì, esatto, in 7 secondi, veloce. Stasera alle 20 invece a Noventa Vicentina la reunion della ginnastica dinamica militare italiana. Addirittura ci gira il link. Grazie mille, se lo passiamo, non possiamo passare il link, però come facciamo a passare il link? Dove lo passiamo il link? Ah, eccolo qua. E come facciamo a passare? Mica lo posso decifrare qua alla radio. facebook.com/123. No, non è possibile. Ok, un allenamento che verrà schierati oltre 200 atleti per un evento di beneficenza a favore di Aurora. Bellissimo, bellissima iniziativa. Weekend, ma nel frattempo oggi is my birthday. Sono 45 e nemmeno li sento, ma tanti auguri! Tanti auguri anche a te. Non ti firmi, mannaggia, perché non ti firmi? Ah, non riesco, vabbè, tanti auguri, un bacione. Al muretto stasera, perfetto, in discoteca. Domenica tanto mare, Nina, ciao, buon weekend. Venerdì e sabato si balla country al Mondelli Stable. Salutiamo Orietta, ciao Orietta. Poi ciao noi che piova, no, chi se ne frega, domani partiamo per l'Egitto. Ma che bello, ma che storia, ma chi se ne frega, ma sì, bellissimo, bellissimo. Ciao, domani siamo a casa a festeggiare il Redentore, sperando che non piova domenica mare. Perfetto, perché c'è il weekend al Redentore. Marta, che compie gli anni, gli abbiamo fatti a tutti gli auguri, abbiamo detto tutti i programmi del weekend, mancano i miei e quelli del DJM. Io faccio due serate di festa, proprio così, mi rilasso, senza problemi. Domenica non so, volevo andare al mare, ma forse solo al compleanno di una zia, vedremo cosa succederà, ci sarà un bel brindisi e poi, se il tempo è bello, andrò sul fiume in montagna. DJM, lei cosa fa questo weekend? Ce lo dica.
1: 90 Festival questa sera e un 80
0: Bene.
1: Domenica.
0: Oh, beh, allora siamo sempre in azienda. Si lavora. Dov'è l'80 Festival? Così facciamo il promo per i nostri eventi.
1: L'80 Festival domenica al Milano Summer Festival.
0: Perfetto.
1: E stasera ad Avano.
0: Sì. 90 ad Avano, Festival. Ad Avano Terme, perfetto, con tantissimi ospiti, quindi ci sarà Mauro Tonello, ci sarà Harry Moore, il DJ Nick, insomma tutta la crew, quindi vi invitiamo assolutamente stasera ad Avano e dopo domenica invece al Milano Summer Festival con l'80 Festival. Ah, viva la musica e viva l'estate, arrivano i Blue con All Rise.

0: Tuca Macarena, Tuca Macarena, Baby K su Radio Company. Sentiamo l'audio che è arrivato, sentiamo l'audio che è arrivato, vai.
1: Ciao, oggi pomeriggio si parte, destinazione Zocca, Vasco, arriviamo!
0: Alla grande, alla grande! Ormai è una poesia questa, eh! Voglio una vita esagerata. Sentiamola, sentiamola! Una vita

0: Canzone entrata nel costume della cultura italiana ormai, insomma, grazie a Vasco che si prepara al suo giubileo. Pensate un po' che carriera e vita ha avuto Vasco, incredibile. Ciao a tutti, noi oggi andiamo al campeggio 62, poi in velocità leggiamo, io farò la festa con il mio food truck, delle mie frittelle salate, alla notte rosa di Bussolengo, Verona, perfetto, vi aspetto, dai, vediamo, grazie, grazie dell'invito. E poi questa sera con amici vado a vedere Odissea, domani vengono a montarmi i mobili e domenica piscina. Vabbè, dai, tutto sommato, domani lavori e poi ti rilassi la domenica. Va bene, ci fermiamo un attimo, tra poco i saluti finali.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.

0: tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bella con Dracula a chiudere il mattinè di quest'oggi qui su Company. Grazie, vi auguro un buon weekend. Ora ci colleghiamo con Egidio Ferrante per le news delle 11. Grazie, ciao. E sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. È morta a Genova l'undicenne rimasta incastrata nella bocchettone di alimentazione e ricambio acqua di una piscina a Sestri Levante. Era stata portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Gaslini. È un ragazzo di 15 anni, è morto ieri all'ospedale San Paolo di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spoturno. Poco prima nella zona si era abbattuto un acquazzone. Nuova e massiccia ondata di attacchi mirati USA contro l'Iran. Colpiti centri di comando, postazioni di difesa e lanciomissili a Bandar Abbas sull'isola di Qasem. Almeno 8 le vittime. Attivate le difese aeree iraniane. I Pasdaran riferiscono di aver colpito in Siria la base di Al-Tanf, centro di comando delle operazioni nemiche. Donald Trump denuncia il rischio di brogli e furti di dati nelle elezioni americane. Il tycoon annuncia la desecretazione di documenti per dimostrare le vulnerabilità, citando come esempi il Venezuela e la Cina. Quest'ultima, secondo Trump, ha rubato dati di 220 milioni di elettori. Pure invenzioni, replica Pechino. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone, altre 32 condanne per ex dirigenti di ASPI e SPEA. Sarà domani il giorno più caldo della terza ondata di afa. Nonostante i temporali al nord, le temperature restano elevate. Un lieve sollievo è previsto solo da lunedì. Milano si aggiunge oggi alle 15 città già in allerta rossa. Domani le città in rosso diventeranno 19. Lo sport, ciclismo, ancora una volata di gruppo per la 12ª tappa del Tour a Chalon-sur-Saône. Si è imposto il belga Tim Merlier al suo terzo successo nella corsa. Tadej Pogačar mantiene la maglia gialla. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Bob Sinclair, Keisa con I Can Wait. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Snack con Leo e DJ M. Allora, prima di lanciare la sigla, attenzione, voi sapete che è... Le sigle, lo so, aspetta, mamma lì vuole rivelare tutto, un po' di suspense in questi momenti. Allora, in tutto questo, voi sapete che già ieri vi abbiamo ovviamente fatto sentire il collage delle sigle che ci hanno accompagnato in queste due settimane in solitaria e vi abbiamo chiesto di votarle, ok? Quindi c'è, sono i vari generi di sigla, per esempio si partirà da una sigla pop, poi la sigla 90, una parte è della sigla trap, poi la versione balera, la versione rock e la versione techno, ok? Voi adesso sentirete la sigla, la risentirete nei vari spezzoni e votate qual è la sigla che preferite al 3332688688, perché c'è in premio una maglietta. Quindi i voti di ieri sono già stati calcolati e mancano quelli di oggi, quindi pronti, collage sigla.

perfetto. Allora, questo è il collage di sigle. Votate la sigla che preferite tra pop 90, trap, balera, rock e techno. 3332 688 688.

0: Sì. È bellissimo il finale di questa canzone, sembra l'amica tipo chi è che si è fatta male? A Cardi! Così, vabbè, io non sto lì a Cardi B. In tutto questo non abbiamo fatto la versione reggaeton, ma il nostro reggaeton è la versione balera, ragazzi. Perché io, tu è balera tutta la vita, scusatemi, ma quella è proprio la mia preferita. Allora, vi aggiorno sui voti, adesso non facciamo in tempo ovviamente a dirvi né chi vince né chi porta a casa la maglietta, però tra poco ve lo diremo. La cosa fondamentale è che la trap non ha ricevuto ancora nessun voto. Io non so se è il genere che non piace o se è la tua versione di JM che fa schifo. Non lo so, lo scopriremo solo ricordando. Ecco, questa cosa, se qualcuno l'ha amata, almeno un voto dateglielo purina.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

Jubel con Ocean House qui a Company Snack, Leo e DJM. Allora, siamo arrivati, abbiamo la classifica delle sigle che voi avete preferito, insomma quella che avete preferito l'avete votata e questa è la classifica finale. Allora, contando che la trap è arrivata ultima perché non ne ha avuto neanche una, però noi la metteremo per tipo 6 volte oggi per premiarla comunque con un premio di consolazione. Allora, diciamo che c'è stata una lotta aperta all'inizio tra la pop e la 90, c'è stata una rimonta della techno con invece dignitosa, diciamo così, i voti di Balera e Rock, ma alla fine a spuntarla è stata la sigla anni 90, questa! Oh, mi ricordavo il

Mi immagino anche il balletto, sai, tipo senza giù, che ondeggi col piede in avanti. Vai! Non lo so. Snack, snack, con Leo e DJM. Snack, snack, che casino. Allora, questa è la sigla che ha vinto. E soprattutto, chi si porta a casa la nostra t-shirt? Sei tu, Robby, Roberta. Roberta, le ultime tre cifre del tuo cellulare sono 294. Adesso ti arriverà anche il messaggio, sarai richiamata dal centralone. Ti arriverà la t-shirt di Radio Company. Alza. Basta però adesso, Cos'è sta roba? Non si fa, DJM.

0: che allora ha vinto la sigla anni 90, tra l'altro con il doppio dei voti rispetto a techno e pop che seguivano a ruota. Quindi insomma, giusto per darvi anche il conteggio esatto, complimenti Roberta che hai vinto, ma siccome sono stati tanti i voti riguardanti gli anni 90, vuol dire che c'è un amore viscerale per questo decennio anche in musica. Io vi ricordo che questa sera, a partire dalle 21:30, correggimi se sbaglio Martino, ma credo sia questa l'orario preciso, in Piazza della Repubblica ad Abano Terme Radio Company presenta 90 Festival. Quindi ci sarà Mauro Tonello, ci sarà DJ Nick in console, ci saranno tre grandi ospiti dagli anni 90, ovvero Neja, Usura e Paps. Quindi vi avete una grande serata. Ci sarà anche DJ M, non lo vedrete, però si sentiranno le vibes. Ma ogni tanto ti fai vedere, spunti sul palco ogni tanto, solo quando devi cacciarti gli improperi, ok? Vedete la faccia di che abbaia, poi torna indietro. Vabbè, vedi, il tuo piccolo ruolo da protagonista ce l'hai sempre.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Harry Styles con American Girls. Quando sono le 11.38, siete su Radio Company, questo è Company Snack con Leo e DJ M. Allora, abbiamo affrontato tanti argomenti in queste due settimane, così in solitaria, particolari. Soprattutto abbiamo veramente approfondito la psicologia, soprattutto noi che siamo competenti in tutto questo, che abbiamo queste meravigliose skills che ci aiutano ad andare in profondità sulle cose, e lo faremo anche oggi per venirvi in soccorso. Sì, perché l'ansia magari ti prende quando ti fai delle domande a cui non riesci a rispondere. Non è facile. Allora, la domanda di oggi è: ma voi parlate con gli oggetti in casa? Perché io ci parlo con gli oggetti. Tu come pensi? Io salgo in macchina, accarezzo la mia macchina.
1: Non avevo dubbi.
0: Sì, allora anche lì non ho sempre riscontro di una risposta immediata, però insomma io aspetto, sono un uomo paziente. Però molto spesso si parla con gli oggetti, della serie dai ti prego accenditi, oppure non mi abbandonare adesso, oppure passi, vedi una lampada e dici ciao, buongiorno. A voi capita di parlare con gli oggetti? Adesso così, velocemente, poi andremo ad approfondire l'argomento, ma giusto per capire con chi abbiamo a che fare, o meglio, se non sono solo al mondo, vi prego almeno uno che abbia il mio stesso problema, al 3332 688 688. Ci parlate con gli oggetti, conversate con loro.

0: a Company Snack. Allora, vedete che noi abbiamo una funzione importante, perché adesso c'è uno studio per qualsiasi cosa, c'è un risvolto psicologico per qualsiasi cosa, bellissimo, perché voglio dire, la scienza e soprattutto la psicologia è arrivata veramente ad approfondire tantissime cose che per noi erano normalità della serie, sì vabbè lo fanno tutti oppure passerà, adesso ci dobbiamo anche pensare. Quindi il risvolto del parlare con gli oggetti probabilmente ha un significato, allora, che vi dirò però tra poco. Allora sentiamo voi invece, parlate con gli oggetti, ditemi. Vi ascolto.
1: Ciao Company, solo con gli oggetti parlo con, vabbè, cane, gatto,
0: vabbè,
1: gli oggetti di casa
0: sono animati.
1: Quando sono in cassa lavoro parlo,
0: sì?
1: Da sola. Quando okay. ero in gastronomia parlavo con gli affettati. Quando ero in pescheria parlavo con i pesci morti. E lasciamo perdere, ormai parlo con chiunque.
0: Scusa, vabbè, beh, voglio dire, non ti senti mai sola, questa è una cosa fondamentale. Ma quando parli con i pesci morti mi fa, vabbè, è ovvio che non sono vivi, non è che stanno lì a sballonzolare su quel praticamente su quel tappetino di ghiaccio che hanno, però cioè cosa ti danno i numeri dell'otto? Cioè, voglio dire, presenta il film, parli con la gente morta.
2: Lei parla, ecco, non importa la risposta.
0: Mi raccomando, tu dillo sempre con questo tono di voce. Cos'era il sesto senso? Quello vedo la gente morta. Tu devi dire assolutamente: parlo con i pesci morti. Vedrai che un sacco di amici intorno.
3: Andrea da Milano.
0: Ciao.
3: Io parlo con gli oggetti, soprattutto quando sono al computer e non riesco a fare quello che vorrei. Allora lì sono parolacce.
0: Lì sono.

0: anche la mia macchina si chiamava Caroline. E quindi dà anche delle amorevoli pacchette, quindi c'è anche dell'affetto. Però in tutto questo, se andiamo in profondità, avete un oggetto preferito con cui parlate volentieri e uno che snobbate completamente? No, con te non ci parlo. Non si è creata empatia, non si è creata amicizia, assolutamente. L'oggetto favorito e l'oggetto completamente allontanato con cui non ci parlate.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: C come Company, C come C Radio.

0: E questo è il nostro successo del presente, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, mentre per il passato abbiamo risentito Man at Work con Who Can It Be Now. Allora, siete veramente anche voi messi molto bene per quanto riguarda il parlare con gli oggetti, perché alla domanda con quali oggetti parlate e quali invece no, perché non si è creato quel rapporto, non se lo merita, ve ne leggo solo uno e poi andiamo avanti. Dice io parlo sempre con la macchina, la incoraggio quando è in riserva. Non è che la devi incoraggiare, purina, della serie bevi poco che devi guidare. Con la stampante invece mai, ogni volta che la guardo ho già deciso di litigare. Questo è solo l'inizio, tra poco gli altri messaggi. Dai che è mezzogiorno in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park. Un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro e in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
2: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
10: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
10: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage.
12: La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Top Car Service.
15: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
16: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
17: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
18: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
19: Pronto?
20: Ciao Romina!
19: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
20: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
19: Sempre al verde?
20: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
19: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
21: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
22: Su Radio Company.
18: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. Allora, abbiamo capito dai vostri messaggi che l'oggetto con cui nessuno parla perché vuole evitare dei conflitti è la stampante, ma credo che quello sia una cosa condivisa un po' da tutti. Però dal punto di vista della psicologia, come vi dicevo prima, questo fenomeno si chiama proprio antropomorfismo, quindi antropomorfizzare le cose è proprio attribuire caratteristiche umane a cose, vabbè, anche poi anche gli animali, cose varie, e lo facciamo semplicemente per tutelarci, perché magari soprattutto le cose più complesse o quelle che hanno un utilizzo imprevedibile che non dipende da noi, per esempio lo stendino, è ovvio che sai come funziona e ci metti i panni, però che ne so, il computer, noi l'ho scoperto. Ti sei sorpreso perché l'ho scoperto? Sì, ma ho scoperto anche come, perché quei fili lì non sono le corde dello stendino. Io suonavo lo stendino, mi vestivo tipo come gli i cantastorie francesi, non andare via, e suonavo lo stendino, no? No, vabbè, tra poco corro lì, vado a schiacciare un bottone. Questa cosa però, insomma, ci aiuta proprio a vivere in maniera più serena e le cose imprevedibili, e soprattutto magari ci aiuta anche ad utilizzarle in modo migliore. Ecco, questo dal punto di vista della psicologia. Allora, ce la faccio a dare l'appuntamento? Sì. Allora, abbiamo parlato di stasera a Abano Terme, Piazza della Repubblica, quella con la fontana grande ad Abano, ci sarà il 90 Festival. Invece vi diamo anche un altro appuntamento per giovedì 23 luglio, in questo caso Mauro Tonello presenta l'80 Festival Summer Tour, quindi si ritorna a Suoni di Marca a Treviso, proprio nel cuore della città. Successi degli anni 70, degli anni 80, meravigliosamente prodotti da Harry Morri DJ, e ospite live sul palco Denarro. Quindi l'80 Festival è giovedì 23 luglio, ore 21:30, ingresso completamente gratuito a Suoni di Marca a Treviso.

0: Benjamin Ingrosso con Look Who's Laughing Now. Sono le 12.31, è arrivato proprio il momento, quindi orario propizio per guadagnarsi 50 euro in buono spesa. Però bisogna giocare con noi, quindi aspettate un attimo, rimanete qui perché tra poco si gioca
1: su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Bentrovati, il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte all'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
1: Spot. Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: Sei io!

0: Beautiful Girls qui a Company Snack. Quando è arrivato il momento di giocare, quindi ricordate che in palio c'è un buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu, ma solo per chi gioca.
1: Snackpot, che buono!
0: Noi ringraziamo sempre i nostri supermercati amici, vi ricordiamo di andare sui siti maxisupermercati.it o eurospesa.it, trovate tutti i punti vendita sul territorio, sono tantissimi, quindi cercate quello più vicino a voi. Ricordate anche il sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove trovate tutte le eccellenze del territorio, prodotti che poi ritrovate anche all'interno dei punti vendita dei nostri supermercati amici. Allora, in tutto questo, per giocare è semplice, basta ovviamente sentire la domanda che tra poco vi porrò e trovare la risposta corretta tra quelle le opzioni che vi daremo. Poi mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta ovviamente corretta. Andiamo, suspense! Così, era un po' una licenza poetica. Allora, parliamo di carciofi, Come si chiama la parte verde esterna del carciofo che di solito si elimina perché è troppo dura? A. Peduncolo. B. Brattea. C. Corolla.

0: Enrico.
1: Allora, è arrivato il momento di passare. Dai un secondo. Allora, il. Sì, dammi solo un secondo. Allora, perché effettivamente sono tantissimi il. Voi avete giocato, siete veramente in super tanti, non in pochi. Comunque, allora intanto facciamo la verifica, quindi da questo momento in poi i voti non sono più validi, e vi diciamo qual è il prodotto che, scusate, il nome che viene dato a questa parte del carciofo, che è ovviamente la parte quella un po' più coriacea, forte, quella delle foglie intorno. Vi siete un po' confusi col discorso della corolla, in realtà si chiama brattea, è quella parte che poi in realtà secondo me qualcuno so, può fare pure fritta, perché è fritta buono tutto, che gli dà quella croccantezza. Che dice Gidio, tu che sei un buon gustaio. Comunque la risposta corretta era quella, quindi era la B, brattea. Tra poco vi diremo chi ha vinto e chi si porta a casa i 50 euro.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
1: Allora, Gidio Ferrante, da te vogliamo i titoli principali di Company News, poi ovviamente l'edizione completa sarà alle 13, ma sentiamo un attimo almeno quelli che sono gli argomenti, con in primo piano la cronaca.
4: Sì, con la morte della ragazza incastrata in piscina. L'incidente due giorni fa a Sestri Levante, e a Spotorno una quindicenne muore folgorato in un Luna Park. Iran, nuova ondata di attacchi USA. Incidenti sul lavoro, 3 vittime in 24 ore. Altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti. Noleggio.

0: quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Madame con Mamma non mama, successo del presente per il passato OMD con Enola Gay. Allora eravamo rimasti in sospeso con la vincitrice, perché di una ragazza si tratta, la vincitrice del buono spesa di oggi del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, è Giulia di Padova. Giulia di Padova, quindi ovviamente vai a spendere questo buono alla facciaccia nostra, proprio veramente te lo offriamo noi. Allora io vi saluto, vi do l'appuntamento tra due settimane, perché lunedì tornerà Giulio Pego e quindi ci saranno altre due settimane in solitaria, ma in questo caso Giulio senza Leo. Non lo so cosa succederà, non lo voglio sapere, caro DJM. Buone vacanze anche a te, buone vacanze a tutti. Noi ci ritroviamo ovviamente i primi di agosto con me, per quanto mi riguarda. Caro Egidio Ferrante, la parola arriva a te, è il momento dell'edizione completa di Company News. Ciao a tutti!
1: Snack con Leo e Giulio Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, ciao, io vado in vacanza.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. È morta al Gaslini di Genova, l'undicenne è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di alimentazione e ricambio acqua di una piscina a Sestri Levante. La ragazzina era in vacanza con la famiglia nello stabilimento balneare dove ogni anno trascorrevano l'estate. Stava facendo il bagno nella piscina interna quando è stata risucchiata per i capelli, finendo con la testa sott'acqua. Da subito le condizioni della bimba risultavano critiche. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. Il giovane in vacanza nella località Ligure è stato colpito da una scossa elettrica mentre usava un punching ball. I medici hanno tentato invano di rianimarlo per 2 ore. Nella zona si erano verificati dei forti temporali. Nuova massiccia ondata di attacchi mirati contro l'Iran, colpiti centri di comando, difese aeree, postazioni di lancio missili a Bandar Abbas sull'isola di Qasem. Almeno 8 le vittime. Le difese aeree iraniane sono state attivate. I Pasdaran affermano di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria, nel mirino anche basi statunitensi in Kuwait, radar in Oman e jet statunitensi in Giordania. Donald Trump ha denunciato le elezioni americane come vulnerabili ai brogli, accusando la Cina di aver compromesso dati di 220 milioni di elettori. Il presidente USA ha promesso di lavorare per mettere in sicurezza le elezioni di novembre, citando scioccanti debolezze nel sistema. La Cina ha definito le accuse pure invenzioni. È morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da circa 8 metri mentre lavorava sul tetto di una ditta di succhi a Masi Torello nel Ferrarese. Si tratta della terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore. Le altre due vittime sono un operaio schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano e un 33enne folgorato mentre lavorava ad un palo elettrico nel Leccese. Sarà domani il giorno più caldo della terza ondata di afa. Nonostante i temporali al nord, le temperature restano elevate e caleranno solo da lunedì. Milano si aggiunge oggi alle 15 città già in allerta rossa. Domani le città in rosso diventeranno 19. E il caldo estremo sta creando non pochi problemi all'agricoltura, come ci spiega Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti.
5: Un conto che rischia di essere molto salato, perché vediamo appunto una situazione abbastanza difficile in considerazione anche di quelle che sono state le ridotte precipitazioni nevose di quest'inverno. Soprattutto la parte a nord del paese è in questo momento in grossa difficoltà, perché non soltanto ci sono le temperature fino a questo momento più elevate, ma soprattutto c'è un deficit idrico riconducibile alle scarse precipitazioni nevose. Piemonte, Lombardia, Veneto, l'Emilia Romagna, il Trentino sono sicuramente in una condizione difficile proprio per queste motivazioni.
4: Quali sono le colture in questo momento che risentono maggiormente di questo caldo?
5: E le grosse preoccupazioni ci sono soprattutto su quello che è la filiera zootecnica, per quello che riguarda il mais e i foraggi, il riso è in difficoltà, e poi ovviamente oliveti, frutta, verdura, vedremo cosa succederà nei vigneti.
4: Quali sono gli interventi più urgenti secondo voi da adottare?
5: Nel brevissimo periodo sono quelli di rendere disponibili appunto le risorse idriche che possono essere mobilizzate da laghi e da invasi. Nel medio-lungo periodo ritorniamo ancora a quella che è una battaglia di coltivetti ormai da anni, che è quella degli invasi, cioè noi abbiamo assolutamente bisogno di riuscire a tenere da parte l'acqua nei periodi in cui piove, quindi bisogna realizzare quella serie di invasi che in alcuni casi sono già stati realizzati, ma che nella stragrande maggioranza dei casi sono ancora troppo indietro come lavori.
4: Continuano a salire i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale del self-service è di 1,921 euro al litro per la benzina e di 2,059 per il gasolio. Sulle autostrade i prezzi medi salgono a 2,010 euro per la benzina e 2,134 per il gasolio. Spettacoli questa sera ad Abano Terme, Padova. Piazza della Repubblica si trasformerà in una discoteca a cielo aperto per il 90 Festival. Dalle 21.30 saranno protagonisti i successi dance degli anni 90. Sul palco, con Mauro Tonello, saliranno artisti del calibro di Neja, Paps e Usura. Info sulle pagine social della radio. Lo sport, lutto nel mondo del calcio. Si è spento a Verona Osvaldo Bagnoli, indimenticato allenatore dell'Hellas che conquistò lo storico scudetto nel 1985. Aveva 91 anni. La sua carriera lo ha visto anche alla guida di altre squadre di Serie A, tra cui l'Inter e il Genoa. Ciclismo, ancora una volata di gruppo al Tour de France. A Chalon-sur-Saône si è imposto il belga Tim Merlier al suo terzo successo nella corsa. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla. Per la Formula 1 in programma nel pomeriggio le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio. Il meteo oggi instabile su Alpi e Prealpi centro-orientali, con temporali anche forti, stabile e soleggiato sul resto del paese, temperature stabili, massime oltre i 40 gradi sulle isole maggiori. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
6: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Dun, dun, dun. So, mara, mara. So, reggaeton. Non mi credi molto su questa cosa. Vabbè, siamo pronti? Sì, si potrebbe quasi, guarda, quasi quasi, visto che oggi un po' di temperatura, ma poco, un po' di temperatura dovrebbe essere poca, temperatura dovrebbe essere scesa. Dovremmo essere così più nell'estate 2026, o quasi quasi farei partire il bagno 13. Vado.
1: Belli Conte 4.0, estate al bagno 13, estate al bagno 13.
0: Lo dico perché ieri sera ho fatto una cosa privata, diciamo, ho suonato per un avvenimento privato, però ho sudato, ma ho talmente tanto sudato, neanche una sessione di palestra, cioè, ti fa sudare come la temperatura che c'era ieri sera. Infatti l'applauso non va dato, secondo me, a coloro diciamo che hanno suonato, ma bensì a coloro che hanno ballato, perché quelli ieri sera secondo me hanno perso più chili di me. Che ne dici, DJM? Siamo pronti con un nuovo appuntamento del Belli Conte 4.0 con Stefano Conte. No, non abbiamo perso Daniele Belli. In realtà non ho capito bene che cosa è successo sulla statale Fronte Radio, però sta di fatto che se ci state ascoltando qualcosa deve essere capitato per strada, perché di solito quando è così, cioè che non riesce a fare nemmeno un metro, vuol dire che l'autostrada, quella accanto, è rimasta bloccata in questa occasione. Quindi Daniele non è che non arriva, sta è lì lì, sai quando si è lì lì per arrivare, sta facendo gli ultimi metri, solo che negli ultimi metri trova questa difficoltà di traffico. Un abbraccio a tutti coloro che magari in questo momento ci stanno ascoltando proprio dalla macchina e sono bloccati in questa situazione, perché capita anche questo d'estate. Giriamo la ruota, vada.
1: Primo.
0: Si sente che ho la busta del primo. Per una volta ce l'ho in mano io, quindi posso sfogarmi io con la busta del primo. Allora, si parla di nuovo di calzature, che è una cosa che ultimamente sta ritornando moltissimo in questa estate. Scarpe o ciabatte, l'estate ci permette di essere più liberi, oppure scarpe sempre. Nel senso che, siccome è estate, no? Uno di solito quando inizia il periodo estivo, almeno per quanto mi riguarda, sui pantaloni io divento molto molto più comodo. Braghetta corta, possibilmente larga, da poter mettere velocemente la mattina in maniera tale da non avere il problema di dover scegliere nel guardaroba. Ma la calzatura mi diventa importante, perché io sono uno di quelli che, per esempio, non rinuncerebbe mai alla scarpa chiusa. E invece c'è gente che d'estate fa questo passaggio orrendo. C'è DJM che addirittura ha fatto una spaccata stile Ether Parisi per poter dimostrare in questo momento che anche lui è uno di quelli da scarpa chiusa. E voi d'estate che tipologia di calzature indossate? Cioè, siete quelli per la cabriolet cosiddetta, o siete di quelli che no, assolutamente calzino anche magari corto, però su scarpa da ginnastica? 333-2600. Oppure siete di quelli che portano il décolleté, hanno il tacco 12, ma là, dipende ovviamente chi è che indossa il tacco 12. 333-2688-600. Se lo fai te, DJM, col tacco 12. 333-2688-688, si parte da qui.

0: Bel tempo, brutto tempo, caldo, la vostra calza con la scarpa chiusa è sempre con voi? O siete di quelli che quando arriva il periodo estivo vi basta? Addirittura c'è gente che va in giro con l'infradito, ragazzi. Ma lavora con l'infradito, che io non riesco a capire come funzioni sta cosa. Ringrazio intanto chi ci ha comunicato e ha mandato il messaggio, prontissimi, perché abbiamo degli ascoltatori attentissimi e velocissimi, che hanno comunicato: guardate che le strade sono così in questo momento, perché c'è stato un incidente in autostrada fra due camion.
1: Incidente in autostrada, due camion.
0: Rifammelo sentire, scusami.
1: Incidente in autostrada, due camion.
0: Eccolo, grazie, visto che...
2: Beh, volevo confermarlo anch'io, tutto quanto qua, nel senso che...
0: Confermi?
2: Devo dire sì, perché ovviamente l'autostrada butta fuori tutto il traffico che ha dentro e quindi sono cavoli amari. Comunque dai, parliamo di scarpe oggi, mi piace.
0: Fra pochissimo, torniamo.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot!
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
8: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: donne lo sanno. Che magari d'estate metti il sandalino.
1: Sì.
0: Potrebbe essere un'ipotesi interessante. No?
1: Tra l'altro, oggi è la prima volta che la nostra amica Samantha non ci manda un messaggio vocale.
0: Quindi non possiamo fare il nostro momento.
1: Ha mandato una fotografia di due sandali.
0: Ok, posso venire a vedere?
1: Sì, vieni a vedere.
0: Scusa, cioè, vengo a vedere perché. Allora, non riesco a vedere quello che vede Conte io da qua. Prendi.
1: Ma no, perché devi cassarli così? Sono due sandali classici, aperti.
0: Sì, usati però.
1: Eh beh, certo, cioè lei mica ti mostra i suoi.
0: In odorama.
1: Ma ti mostra i suoi di sandali, mica.
0: Vabbè, ma ci metti. Cioè, vestiti sono più carini, forse, cioè, nel senso col piede dentro.
1: Ciao!
0: No, così per dire.
1: Ciao! Scarpe sempre. Io ho sempre scarpe più o meno leggere.
0: Ok.
1: Però sempre scarpe. In generale scarpe. Quest'anno, visto le botte di caldo, ho provato a cambiare ed ho comprato delle infradito. Risultato?
0: Sì.
1: Non le ho ancora messe.
0: Ah, ok, fantastico. Ma questa è una fanciulla o un uomo?
1: Credo sia un uomo.
0: Ok, perché la differenza sta tutta lì. Tendenzialmente noi uomini con le ciabatte, col sandalo, con quelle robe lì, siamo tutti orrendi.
1: Con lo
0: zoccoletto. Siamo abbastanza orrendi. Cioè non c'è niente da fare.
1: Dici che stiamo male.
0: Cioè o hai la ciabatta ma la porti, diciamo così, in un contesto... così un po' dandy, se no stai male. Cioè l'uomo con la ciabatta un po', la donna invece col sandalino, con tutte quelle varie soluzioni che hanno, stanno bene, cioè.
1: Anche perché loro hanno questi
0: la donna in Crocs sta bene anche pure.
1: Sì.
0: Quindi.
1: Ma ti dirò di più, sta bene anche quando c'è quel sandalo, è presente un po' all'egiziano, alla greca.
0: Allora lì bisogna stare un po' attenti.
1: Che
0: però,
1: si fanno 29.
0: Quello che hai i giri sulla caviglia.
1: Che fai un po' la gamba salame.
0: Sì. Io adesso non voglio aprire una. Esatto. Attenzione, che quando ve li mettete, non ve li stringete
1: che diventa
0: troppo,
1: salsiccia.
0: Che sembra veramente che hai un cotechino piuttosto che una scarpa, a prescindere.
1: Può stare.
0: Da varie cose. Quindi attenzione. Vabbè,
1: chi sentiamo. È? Ma perché stavamo parlando di scarpe, un uomo.
2: Ora,
1: che
2: amico,
1: cosa fa là sotto?
2: Provo una nuova possessione.
1: Non mi interessa. Ma
2: salutiamo l'effetto che fa.
1: Salutiamo il nostro amico dal centro della Isla Blanca.
2: Esatto.
1: Che anche oggi secondo me è andato a farsi il suo bagnetto.
2: Io ho fatto il mio bagno già questa mattina. Meraviglioso.
1: E con che scarpa mi va in lungomare?
2: Nada.
1: Che cosa significa, scusi?
2: Nada.
1: Niente? Amore disperato. Anche lei fa le battute.
2: Capita solo lei.
1: Sì. Scusi, ma vuol dire niente che non...
2: Niente, perché te devi riconnettere con la madre e terra.
1: Con la madre terra.
2: Sì, esatto. Mi scoglia un po' più sofferente la riconnessione con la madre terra.
1: Però lei va scalzo.
2: Scalzo.
1: Fondamentalmente scalzo.
2: Nada.
1: Solo un pareo adesso.
2: Solo un pareo.
1: Certo.
2: E poi la possibilità di tuffarsi nelle onde meravigliose. Fare due bracciate.
1: Sì.
2: Fare il giochino della pinna dello squalo.
1: Sì, e poi.
2: Sa come lo faccio il giochino?
1: Non voglio sapere. Ho intuito.
2: Peccato, volevo raccontarglielo, era così divertente.
1: Credo di avere intuito come fa il giochino della pinna.
2: Cioè, mi giro.
1: Ah, sì.
2: Di
1: dorso.
2: Sopra.
1: È di dorso.
2: Di dorso, esatto.
1: Va di dorso.
2: E sto giusto, giusto quello che basta.
1: Che per lo squalo.
2: In modo tale che la pinna.
1: Perché lei. Sa di avere una pinna, va bene. Quindi,
2: meraviglioso.
1: Meraviglioso. Poi finisce il bagnetto, si reca di nuovo in centrale della isla e là,
2: esatto,
1: finalmente si
2: rilassa.

0: faccio bene con la mia musica.
1: Ma oggi siamo in piena stagione, quindi non può lamentarsi.
0: Io vado sempre più nel centro della isla dove nessuno lì arriva.
1: Niente.
0: Il problema è quando vado a fare il mio bagnetto e il giochino dello

0: Ciao ragazzi, io per non saper né leggere né scrivere, visto che d'estate fa particolarmente caldo, ho comprato 7 paia di
1: 7
0: Havaianas.
1: Ah, quelle non muoiono mai.
0: A seconda della giornata metto un colore diverso.
1: Ah, carino, bello, simpatico.
0: Anche se devo essere sincero, quelle che utilizzo più spesso sono quelle di colore azzurrino.
1: Ci manca il club delle Birkenstock ancora. Non abbiamo sentito gli amici invece che vanno in giro con le Birkenstock.
0: Quando sento questo nome
1: ti vengono i brividi.
0: Io li metterei al confine.
1: Ti vengono i brividi.
0: Cioè, ma non perché abbia qualcosa, ma per chi dice, ah, ma sono così comode, poi stanno così... Però, cioè, vederle...
1: Pensa, sai che al concerto di Tommaso Paradiso...
0: Era pieno?
1: Lui ha cantato... Ti ricordi che ti avevo spiegato le Boston, sì, quelle chiuse da... E lui ha fatto tutto il concerto con quelle là. Magliettina blu, ginsettino blu e Birkenstock di colore non fosse blu, anche quello marrone.
0: Hai notato sta cosa?
1: Beh, quando uno sale su un palco in ciabatte te ne accorgi.
0: Ciao ragazzi, sono Nina. Io ho un paio di Birkenstock che sono comodissime e le indosso tutta l'estate.
1: Ecco, vedi, tu parli.

0: c'è tra quando arriva l'estate, tra coloro che comunque a prescindere indossano le scarpe e invece coloro che preferiscono insomma usare una calzatura aperta, quindi una ciabatta, un sandalo, qualcosa di questo genere. Voi di quale club, di quale team fate parte? 333-2688-688. Zoccolo, ciabatta, scarpa. Sono preoccupato già, te lo dico tra poco.
1: Ciao Kente! Ti ricordi di me?
2: Eh sì.
1: Sono tornato!

0: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: La furia agli occhi della luna, attenzione, perché tutti i birkenstoccari si sono un po' lamentati.
1: Sandali tacco 10 e nient'altro.
0: Oh, mi piace molto, bello, brava così. Ok.
1: Anche tu di solito?
0: No, io no, però a volte posso dire, sono con questo nostro amico che dice: ragazzi, io indosso sempre i sandali da tedesco perché ho caldo, punto. Quindi rientra più nella puntata che abbiamo fatto ieri o l'altro ieri, dove dicevamo è orrendo ma è così comodo, è brutto ma è così comodo, quindi probabilmente lui rientra in quello. Quindi evviva il sandalo ignorante!
2: Radio Company, il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Anche oggi stiamo per darvi una parola e di questa parola non dovete darci risposta esatta, ma bensì risposta sbagliata, in maniera
0: faccio
1: da poter entrare
0: esempio.
1: Nel club.
0: Esempio.
1: Vai.
0: Faccio un esempio. Se la parola fosse tacco. Il tacco, lo tacco, lo tacco, tacco, tacco, tacco, tacco, lu tacco. 333-2688-688, in palio anche una tessera del club degli ignoranti. Indovina qual è la parola di oggi?
1: Tacco.
0: È proprio tacco.

0: Ti piace il chihuahua?
1: Beh, insomma.
0: Io preferisco il tacco. Ecco. Allora, come razza di cane.
1: Carlo Tacco, famoso ballerino chef. Ah, saluti da Daniele.
0: Bello, beh, Daniele rimane sempre.
1: Allora, poi c'è chi dice il tacco è un tacchino adulto, il famoso tacco adulto.
0: Ah, tacchino. Interessante.
1: È il programma che faceva Giovanni Mucciaccia, Art Attacco.
0: Art Attacco, bellissimo.
1: Te ricordi, grande. Famosissimo.
0: Siete in forma oggi, su tacco.
1: Ciao grandi, non dire gatto se non ce l'hai nel tacco. Sono pronti per la seconda testa. No, guarda.
0: Quando cammini.
1: Davide, sei pronto per entrare di nuovo in Credo degli Ignoranti, ma una tessera.
0: Esatto. Però potresti avere, come dire, un riconoscimento particolare quando verrai al nostro primo grande evento che radunerà tutti i membri del club e anche quelli che non sono membri.

0: Lukaku,
1: sì, Lukaku, esatto. Sei sempre troppo avanti. Quando si parla di calcio con Conte, non so se avete beccato anche il nostro nuovo podcast che si chiama Casa Belli Conte, ma ne parliamo un'altra volta, perché adesso parliamo di tacco. 3332688688. Di cosa dobbiamo, di quale parola dobbiamo ricreare il significato? La parola è proprio tacco. Radio Company. The summer is magic.

0: fermi subito.
1: Canzone è legata, visto che i campioni mondiali, del mondo mondiale, te la ricordo.
0: Scusa.
1: Va bene, allora, la nave, ci sono gli oblò rotondi e il tacco rettangolari.
0: Bellissimo.
1: Chiara da Mestre, quindi.
0: Interessante, brava Chiara per averci dato questa informazione utile, prego.
1: Per pulire le scarpe c'è un prodotto particolare che si chiama Borotacco.
0: Il borotacco
1: da Andrea, grazie. Grande Andrea. Poi c'è Tacco, è il nuovo furgone della Renault. Ciao da Eddie.
0: Ah, interessante.
1: C'è il nuovo furgone Tacco. Renault Tacco.
0: Suona anche bene.
1: Se Bacco era il dio del vino, Tacco era il dio delle scarpe, ragazzi.
0: Certo.
1: Famosissimo dio Tacco.
0: Attenzione, perché qua surfiamo sull'orrido, Conte, te lo dico. Vabbè.
1: Barry Conte, quando si vince a scacchi si dice tacco matto.
0: Ok, fai tacco matto. Sentiamo che c'è il ticitofono, va. Convertiamo.
2: Tacco è quel paesino che c'è sull'estrema punta della Puglia, e siccome il tacco dell'Italia è stato chiamato così, Tacco. Lo so perché ci vado in ferie il mese prossimo.
3: Di Tacco, Le Parfum François.
0: No, non c'era tipo punta prosciutto, quelle robe
1: sì,
0: lì.
1: Non c'è.
0: Esatto, e invece punta Tacco non c'è. Se avevi il dubbio. Sì. Tra poco torniamo col vincitore.
4: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
5: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. A settembre arriva a Benevento.

0: Sento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
0: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
0: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: farlo prima di calciare. Quindi tu sei ai mondiali, prendi il pallone, lo lecchi e poi lo calci. Bella immagine.
1: Tacco.
0: Tacco. Tacco. Chi vince?
1: Il nuovo furgone della Renault Ciao Daily.
0: Oh, Renault Tacco. Mi piace con la francese. Renault,
1: sì,
0: Tacco.
1: Tacco.
0: Bene, arriverà quindi, ti arriverà quindi la tessera del Club degli Ignoranti. Noi su queste musiche meravigliose del nostro Alessandro, sì, vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend. Dopo tornerà Stefano Conte. Con me ci sentiamo domenica dalle 14 alle 15, che c'è un sacco beach, l'estate di un sacco belli. Qui col DJ Begalo, tutti insieme, ci ritroviamo ovviamente lunedì. Godetevi il weekend, ci,
1: ciao,
0: vediamo in giro per le piazze stasera. Ovviamente grande appuntamento con 90 Festival insieme a Mauro Tonello ad Abano Terme. E domenica, aspetta, dov'è che è domenica? Milano Summer Festival. Oh, che bello, un sacco. 80 però.
2: 80, 80
0: quindi stasera Abano 90 e domenica 80 a Milano Summer Festival. Che bello. Godetevi l'estate, ciao.
1: Ciao.
0: 2-2.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola. Dai che è venerdì, ma è un venerdì!
1: È un venerdì pazzo! Perché rognetta? È un bel venerdì invece.
0: È venerdì 17.
1: Vabbè, ma sai che venerdì 17 d'estate non portano così tanta sfortuna come nei confronti di quelli invernali.
0: Dove l'hai letto? Sul cucciolone?
1: No, è che d'estate siamo tutti più positive, più, diciamo, più tranquilli, con le
0: vibes giuste.
1: Positivi
0: dipende da cosa?
1: No, positivi nel senso dell'umore e di conseguenza il venerdì 17 in quel caso si annulla. Speriamo che non aver portato sfiga a qualcuno.

0: Fortunatissimo venerdì 17 di luglio, le 14:07. Amici, buon pomeriggio a tutti. Si incomincia nuova puntata dei Pischelli a Mollo. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
0: Salutiamo anche il nostro faro, la nostra luce, la divinità, colui che non deve essere nominato, ma che noi nomineremo. Stefano Conte. Ciao Stefano, grazie.
1: Si sta aspettando.
0: Che bello vederti con questa maglietta bianca. Io oggi ho provato a vestirmi come te, ma purtroppo il mio armadio si è rifiutato perché ha detto: di bello in radio ce n'è uno solo. Vabbè. E non sono io, purtroppo.
1: Comunque venerdì 17 è proprio papapam, secondo me.
0: Ma no, dai, alla fine, allora, mi sono svegliato questa mattina ed è già qualcosa. Però mi sono svegliato questa mattina con un tuono incredibile. Sì? Ho detto: mamma mia, che soddisfazione!
1: Hai detto, papà, i fagioli!
0: No. Ha detto
1: esplodo tuo padre.
0: Anche io, vabbè, papà, dico: basta sti temporali alle 4 del mattino, questi fulmini che escono da vabbè. Comunque, in ogni caso, no, in realtà mi sono svegliato con questo tuono incredibile. Sì. E ho pensato: che soddisfazione sapere che la mia macchina è dentro in garage, sì, mentre sono ancora a casa e fuori può fare quello che vuole.
1: Il peggio è quando devi partire, poi il mio risveglio invece, ti ho pur detto, alle 5:50 qualcuno ha tentato di associare il mio numero di telefono di WhatsApp a un altro telefono.
0: Hanno provato ad hackerarti?
1: Sì,
0: tutto
1: nuovo,
0: quanto di nuovo.
1: È sempre alla stessa ora. Guarda, cioè alle 5:50 questi hacker incredibili.
0: Allora, hanno un problema, innanzitutto non ti conoscono così bene, perché sanno che tu per quell'ora sei già operativo.
1: Non lo sanno.
0: Non lo sanno, esatto.
1: Perché li ho contrastati
0: e
1: subito.
0: Dall'altra parte, due domande: non c'è qualcuno che magari ti odia? E soprattutto, che cosa hai fatto per farti odiare in questo modo?
1: Niente, che te ne fai del mio WhatsApp? 4.000 messaggi di radio, cose strane.
0: Quasi.
1: Impostate una paschia, mi raccomando, 6 lettere, 6 numeri.
0: Poi spieghiamo nella prossima puntata che cos'è una paschia.
1: Lo insegneremo anche a Stefano Conte.
0: Esatto. Allora, 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore, anche perché oggi è il penultimo venerdì del mese.
1: E quindi è tempo di quizzello, regaleremo una maglietta dei Pischelli, intanto però, unfazed.

0: Comunque mi fa sempre ridere sapere che siamo sul pezzo. Perché aspetta, è bello.
1: Mi do uno schiaffo per noi.
0: No, no, vabbè, vabbè, non è un problema. Bello forte, vabbè, tra l'altro. E è bello perché c'è Federica che ha detto comunque raga non è il penultimo venerdì del mese ma è il terzultimo.
1: Ma
0: perché
1: Federica ha fatti i fatti tuoi.
0: Aspetta,
1: cioè,
0: no, ha ragione, ha ragione. Allora c'è cioè il 24, il 31 che è l'ultimo venerdì del mese, quindi in realtà non dovremmo fare oggi il quizzello.
1: Allora ad occhio
0: salta tutto,
1: ci
0: salta
1: tocca
0: tutto.
1: Farlo oggi perché poi io dal 31 al 7, cioè quei due venerdì non ci sono. Perché sono in vacanza.
0: Vabbè, ma il prossimo venerdì ci sei.
1: Chi può dirlo?
0: No, vabbè, in teoria. No, su due piedi. Giocando per ipotesi, dai, dovresti esserci.
1: Io ero in modalità svacco perché ho detto appunto c'è il quizzello.
0: No, vabbè, niente. Allora dobbiamo tirare fuori qualcosa dal cilindro degli argomenti, mi sa oggi. Peccato, raga, poteva essere un'occasione d'oro. Se Federica non avesse fatto notare che oggi non è il penultimo, ma
1: Federica, farti i fatti tuoi ancora no, va bene.
0: Vabbè, dai,
1: capiremo
0: comunque,
1: cosa
0: dai.
1: Fare.
0: Capiremo in qualche modo. Vabbè, intanto ancora buon pomeriggio, appunto venerdì 17 di luglio fino alle 16 insieme. 333-2688-688, numero fondamentale. Noi tra poco ci risentiamo. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
2: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabellegrano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: Tempo di pensare all'estate.
12: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
13: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
12: Radio Company Summer Tour 2026.
13: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con Manu Chao viajando por il mondo su Company. 14 e 21 c'è l'ultimo Millennium Mix della, della settimana. Tre dischi senza pausa subito. Nina Zilli e Giuliano Palma.
1: Millennium Mix.

0: Poco prima Lily Wood, The Prick con Prayer in Sea, e siamo partiti con Robin Schulz e la sua Sugar.
1: Proprio come avevo detto io. Amici, esatto. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14.30 in questo venerdì 17 di luglio. Pronti a incominciare? Grazie, pronti a incominciare con quella che è praticamente la nostra croce quotidiana, ovvero il companniversario. Ma oggi...
0: Oggi, tra l'altro, sincronizzate gli orologi, 17.30 esce l'estratto della telefonata folle dell'altro giorno, dove abbiamo cercato di capire chi è Marco.
1: Sì, e ancora non abbiamo ricevuto nessun messaggio da parte di questo fantomatico Marco.
0: Tralasciando questo, dovremmo essere a posto oggi. Bene. Però metti caso che avanzi un posticino, 333-2688-688.
1: Bene, ricordato tutto, ovviamente gli altri canali ufficiali per la prenotazione del companniversario già li conoscete, quindi ci risentiamo tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casa Alduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: fa molto ridere. Allora, Emma e Fabri Fibra antidroga, è scappato un...
1: Completamente a caso, tra l'altro. Vabbè. Boh, vabbè,
0: 14... Ci sta in venerdì 17, va bene.
1: Raga, per portare fortuna. Dai, 14.36, prima chiamata del comp anniversario. Dall'altra parte abbiamo Emma. Ciao Emma.
2: Ciao.
1: Come va? Come stai?
2: Tutto bene, grazie. Voi? Molto
1: tutto
2: bene.
1: A posto, grazie mille, Emma. Allora, senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi che succede?
3: Diccelo.
2: Compio 18 anni.
1: No, incredibile.
2: Grazie.
1: Auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma anche da tutta Radio Company per questo grandissimo traguardo. E quindi, come si dice sempre, adesso che hai raggiunto 18 anni, cominciano le responsabilità. Quindi basta adesso, sì. Basta rifugiarsi dietro la figura dei genitori. Vabbè. Devi prenderti tutte le
0: non è che per forza deve succedere qualcosa di...
1: No, niente. Senti un po', Emma, prima cosa che hai fatto da 18enne qual è stata?
2: Ho comprato le sigarette.
0: Davvero? Dai.
2: Sì.
0: Che programma diseducativo questo?
1: So,
0: adesso
1: credo.
0: Altri 17 anni dicono ok, arrivo ai 18 e inizio a fumare anch'io.
1: No. Vabbè, dai, alla fine forse è stata la mia la domanda sbagliata. Mi aspettavo, mi sono iscritto a patente. Che cavolo ne so. Vabbè, senti. E congratulazioni. Come festeggerai?
0: Con le sigarette.
2: Faccio un compleanno con gli amici.
1: Okay. Ok, dai, fa uno smoke party.
0: Analcolico, immagino, vero?
1: Analcolico, certo.
2: Sì.
1: Vabbè, senti, Emma, abbiamo un messaggio per te. Tantissimi auguri per i tuoi 18 anni. Porta sempre con te l'entusiasmo, la curiosità e la voglia di crescere. Bello. Ti vogliamo un mondo di bene da mamma, papà e Matilde, che a quanto pare è tua sorella.
2: Sì. Grazie.
0: Bene. Poi aggiornaci bene. Sulla situazione.
1: Mamma e papà sanno che cosa hai fatto per la prima, cioè come prima cosa per i tuoi 18 anni. Ah, vabbè, dai.
2: Certo.
0: E cosa hanno detto?
2: Niente, ha detto che così gli ha tolto un
0: pezzo. Bellissimo. Vabbè, dai.
1: Saluta mamma e papà, gli siamo vicini,
2: sì,
1: ok?
2: Va bene, grazie.
1: Ciao.

0: 14:44, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Amici e amiche, seconda chiamata della comp'anniversario e al telefono dovremmo avere una ragazza, una bambina che si
1: una
0: chiama
1: Pischella,
0: una
1: Adele.
0: Pischella Adele Fiore.
1: Adele Fiore, ciao, benvenuta.
2: Ciao.
1: Come stai?
0: Come va?
2: Bene.
0: Allora senti, noi oggi sappiamo che per te è una giornata speciale. Dici un po', dillo a tutti, agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Company, che cosa succede oggi?
2: Oggi è il mio compleanno.
0: Auguri! Tanti auguri, Adele Fiore. Tra l'altro hai due bellissimi nomi, Adele e Fiore. Belli belli, sai?
2: Grazie.
0: Prego, prego.
1: Bene. C'è anche un bellissimo messaggio per te e dice: tanti auguri di buon compleanno dal tuo zio Rolando e dalle tue sorelle Lavinia, Edda e Matilde. E il regalo che alla prima data libera, io, quindi zio Rolando, la porto a Gardaland. Quindi adesso saprai che lo zio Rolando ti porterà a Gardaland per il compleanno.
0: Che bello!
1: Sì,
0: sentito tante, sono, cioè, abbiamo sentito
1: sono
0: tante
1: 18
0: urla,
1: persone,
0: 18 persone in quella stanza.
1: Cosa vuoi dire allo zio Rolando?
2: Grazie.
0: Allora, senti, bene, un piccolo consiglio che ti diamo noi Pischelli a Delle Fiore. Ora, noi non sappiamo quanto sei alta, quindi chiedi a mamma o papà, allo zio, se ti fai mettere degli stivali con una suola molto molto alta, in maniera tale che così può fare tutte le giostre.
1: Ah, giusto.
0: Perché purtroppo alcune non riuscirai a farle, soltanto quando sarai ancora più grande, però sicuramente sarà divertente lo stesso.
1: Ma non
0: però
1: è legale questa cosa? Che
0: no,
1: è...
0: no.
1: Sicuro?
0: Non posso.
1: Vabbè. Divertiti quindi a Gardaland e insomma festeggia con, immagino, le amiche e gli amici, farai una festicciola.
0: E anche la famiglia.
1: Sì.
2: Sì.
0: Ok, bene. Va bene. Senti, altri regali? Mamma e papà che cosa ti hanno regalato?
2: I biglietti per andare al concerto di Tattici più un grillo nucleare.
0: Che bello. Dai, allora buon concerto per quando sarà e ancora tanti auguri di buon compleanno a Adele Fiore, ok?
2: Grazie.

0: J-Ax e la sua EP Yao, e anche oggi vi regaliamo qualcosina.
1: Infatti amici, non serve volare dall'altra parte del mondo per sentirsi ai Caraibi. A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, palme, sabbia bianca, piscine da sogno e attrazioni spettacolari per una giornata tra emozioni, relax e puro divertimento.
0: Che tu voglia rilassarti al sole o vivere un'avventura adrenalinica, qui trovi la tua estate perfetta. Caribe Bay, il paradiso tropicale, è molto più di quanto immagini. Quindi biglietti e pacchetti parco più hotel
1: disponibili ovviamente solo sul sito caribebay.it. Attenzione, perché noi oggi, per l'ultimo giorno per quanto riguarda questa settimana, e poi ci sentiamo ovviamente anche da lunedì con una nuova settimana, vi regaliamo due biglietti per accedere gratuitamente al parco. Quello che dovete fare è molto semplice: segnare il nostro numero 333-2688-688 e mandare una parola che Chicco, come al solito, vi dirà, perché è lui l'uomo delle parole.
0: Ne ho una,
1: è lui
0: il
1: vocabolario umano. Vocabolario soprattutto.
0: Vocabolario
1: umano.
0: Allora, ne ho una, sì, che è un po' borderline.
1: Vabbè, ma siamo
0: me.
1: Abituati ormai.
0: Quindi facciamo questa cosa.
1: Vai.
0: Cosa, ti metto un attimo in attesa e te lo dico.
1: Ah, per l'approvazione,
0: te lo
1: dici?
0: Dico, te lo dico.
1: Ok, vai.
0: Solo.
1: Grazie. Non credo si possa fare, amico mio. Questa parola è un po' troppo.
0: Al contrario?
1: È ancora peggio. È ancora peggio.
0: È una scelta difficile. Allora,
1: è una scelta difficile.
0: Aspetta,
1: oggi
0: facciamo una cosa di questo tipo. Aspetta.
1: Ma scusami, è così semplice. Potremmo anche
0: soltanto
1: Caraibi. Non è che per forza dobbiamo cercare qualcosa di ricercato, eh?
0: Bisogna.
1: Cioè,
0: allora, abbiamo
1: una
0: degli
1: parola,
0: standard,
1: ragazzi. Certo.
0: Abbiamo degli standard abbastanza,
1: sì,
0: incredibili.
1: Ma dall'altra
0: quella
1: parte.
0: Quella che ti ho proposto era bella. Però
1: era molto bella. Però non possiamo metterla.
0: L'ho trovata.
1: Vai.
0: L'ho trovata. La parola di oggi al 333-2688-688 è riscaldatore.
1: Ah. Certo che passi da un estremo all'altro.
0: Lo so,
1: tu,
0: È la vita, è il brivido.
1: Allora, 333-2688-688, la parola è riscaldatore. Un fortunato ad una fortunata si porterà a casa i due biglietti.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità.

attività. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. C come company, C come C radio.

0: Gaia con Bossa Nostra su Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si incomincia con l'ultima ora di questo programma in questo venerdì 17 di luglio, che adesso darà spazio alle vostre risposte. Ma intanto sigla.
1: Che sigla?
0: Non che ne so, pensavo stessi aspettando tu di mettere qualcosa.
1: Ah sì, il time se ti va, qualche minuto dopo le 15.
2: Radio Company Time.
1: Puntuali come sempre.
0: Puntualissimi.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Arianna e Sabrina Carpenter, giustamente.
1: Arianna, grazie.
0: Arianna,
1: dice,
0: grazie.
1: Vincitore Caribe Bay, scusate, magari mi sono persa io, l'avete già detto.
0: No, no, ci siamo persi noi.
1: Ci siamo persi noi, pardon. Comunque, la, il vincitore dovrebbe essere Luca. Luca, esatto.
0: Luca.
1: Luca, no.
0: No.
1: Che no, aspetta, oggi proprio
0: ho perso il nome.
1: Non so che l'hai perso il nome, Luca, ce l'ho qui io davanti.
0: Per farti
1: vince
0: capire
1: Luca,
0: che sei tu, Luca, il tuo numero finisce con queste tre cifre 008 008.
1: Se fosse stato 007 avrebbe fatto molto ridere, però purtroppo non è così. Luca, chiaramente i biglietti ti arriveranno via mail. Per tutti gli altri c'è un'altra settimana di tempo, quindi non vi preoccupate perché potreste portarvi a casa i biglietti.
0: Quindi,
1: ma
0: ancora
1: adesso
0: 5 vincitori. Allora, partendo dalla telefonata di prima della ragazza che ha compiuto 18 anni e è andata a comprare le sigarette
1: come prima cosa. Sì. E giustamente abbiamo, ci siamo interrogati. La miseria, cioè, se io avessi fatto una roba del genere a 18 anni,
0: morti eravamo.
1: No,
0: adesso.
1: No, non morti, però sicuramente
0: sepolti, già, sì.
1: I miei genitori, diciamo, si sarebbero fatti sentire in un certo modo, soprattutto mio padre.
0: Vieni qua che non ti faccio niente,
1: esatto,
0: con la
1: bravo,
0: ciabatta.
1: Cenere eri, cenere diventerai. Sì. Vabbè, una roba del genere. E a questo punto abbiamo pensato, perché non chiedere a tutte le persone che ci stanno ascoltando, quella volta che avete fatto qualcosa di non concesso dai vostri genitori e i vostri genitori vi hanno scoperto. Per esempio fumare.
0: Sì,
1: per esempio
0: essere.
1: Quella volta che vi hanno visto con un bicchiere di vino in mano, sì, o con un super alcolico in mano.
0: Mezzo
1: oppure
0: ubriachi,
1: vi hanno visti ubriachi,
0: sì.
1: Quindi barcollare. Quella volta che vi hanno visto appiccare degli incendi da qualche parte.
0: Quello sono io. No, allora non me la, non me la ricordo benissimo. Ma so che tipo mio padre era a Londra, avevo rubato un accendino e mi piaceva dare fuoco alle cose nei bidon. Ma i bidoncini, no, i bidoni grandi. Poi non mi ricordo chi ha fatto la spia e me l'hanno sequestrato.
1: Che cavolo di bidoni avete su?
0: Ma
1: dei,
0: no,
1: bidoni piccoli,
0: ma dei,
1: cioè,
0: piccoli bidoncini. Non che adesso vado,
1: scusa, la raccolta di differenziata passa una volta al giorno a togliere la roba. Cioè.
0: Non che devo andare fuoco al bidone della carta, anche se l'idea magari ti è passata per la testa, però.
1: No, esatto. Però, per esempio, a me una volta mi hanno beccato, magari.
0: La droga?
1: No, che avevo bevucchiato un pochino, ero leggermente barcollante e mi ricordo che mio papà mi disse: adesso tu vai a dormire, tu tra qua, era tipo le 4 5 del mattino, alle 8 ti voglio in piedi, devi venire con me a lavorare. E io, calma un attimo, lavora 8 anni, come lavora
0: tuo padre?
1: come ti permetti, ho detto. Però quella volta, diciamo,
0: un bel cazzatone
1: da parte dei miei si è fatto sentire.
0: Anch'io, ecco, non potevo tornare dopo una certa ora e un giorno mio padre stava andando a lavorare alle 5 e mezza del mattino e ci siamo incontrati tipo Spider-Man sulla porta.
1: Va, salve, buongiorno, sì. Buongiorno. Lei vive qui? Sì, anche io, fatalità, dai.
0: Quindi tutte quelle cose illegali o non concesse
1: non concesse.
0: Avete fatto, ma soprattutto che i vostri genitori hanno scoperto.
1: Cioè, i vostri genitori vi hanno mai scoperto a fare qualcosa che non dovevate fare? 333 2688 688, messaggi scritti e vocali.

0: su Company 15:11, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. È arrivato il momento di sentire le vostre storie, tant'è che vi abbiamo chiesto oggi: quella volta che avete fatto qualcosa di non concesso, di non voluto dai vostri genitori, per esempio bere, farsi trovare in stati alterati,
1: tatuaggi,
0: fumare,
1: piercing,
0: esatto, tatuaggi, piercing, magari voi che avete fatto di tutto per nasconderlo, però poi ad un certo punto i vostri genitori se ne sono accorti. Vogliamo sapere un po' che cosa è successo, quindi aneddoti di questo tipo.
1: Sentiamo Mary.
0: Ecco,
2: ciao ragazzi, sono Mary e vi racconto in breve la mia situazione.
0: Sì.
2: Praticamente noi eravamo ragazzine, avevamo 12 anni io e mia cugina.
0: Sì.
2: Avevamo l'orario per tornare a casa e allora abbiamo escogitato un'uscita notturna, io e lei.
0: No.
2: E dovevamo andare fuori con due amici nostri alla discoteca. E praticamente eravamo già pronti, tutti vestiti belli da festa qua e là, quando all'improvviso stavamo per uscire il cancello, abbaia il cane, esce mio zio e da lì vi lascio immaginare.
0: E voi, no,
2: un bacio,
0: ciao,
2: una
0: Mary,
2: buona giornata
0: anche a te. Io mi immagino Mary, no, ma in realtà volevamo portare il cane in giro vestite in quel modo, cioè mi immagino già sta
1: può
0: roba,
1: può essere,
0: no?
1: Quella la situazione, dai. 333-2688-688, tutte quelle cose che avete fatto senza l'autorizzazione dei vostri genitori,
0: esatto,
1: che siano legali o non legali, e loro vi hanno beccato. Vi aspettiamo messaggi scritti o vocali, messaggi o messaggi, va bene tutto oggi, dai. Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company. Pischelli a Molo. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: quelle cose che diciamo i vostri genitori hanno scoperto nella vostra adolescenza,
1: certo.
0: Quindi tutti quei gesti, tipo magari c'era una regola, devi tornare a quell'ora, quella cosa non la puoi fare, e voi la facevate lo stesso finché non vi hanno sgamato.
2: Esatto, quella volta che appunto avete fatto qualcosa contro il loro volere, diciamo, ecco, perché eravate dei ragazzi, eravate giovani, e quindi giustamente
0: le
2: molte
0: bravate.
2: Volte e bravo, le bravate, molte volte i genitori che ci tengono alla nostra sopravvivenza, su questo siamo tutti d'accordo, impongono anche delle regole. Per esempio Barbara dice: ciao company, se mi avessero scoperto non sarei qua a raccontarlo.
0: Educazione infatti, ferrea.
2: Grazie, però mi dici sembra. Magari raccontaci lo stesso qualche aneddoto.
0: Poi,
2: oppure Alessandro.
0: A vent'anni ho comprato la moto di nascosto. Ok, però okay. 20 anni, uno ha 20 anni.
2: Vabbè, ma non però significa niente.
0: Non vuol dire niente. Mi presento al lavoro, lavoravo per l'azienda del padre, presumo, e mi ha lasciato a casa 3 giorni senza stipendio e senza parlarmi.
2: Ma mi sembra eccessivo
0: cattiveria,
2: comunque, ma
0: però.
2: Di cattiveria pura.
0: E poi a 20 anni uno magari lo fa a 17, ruba una macchina,
2: ruba una moto. Beh, io mi ricordo il mio primo tatuaggio, in realtà l'ho fatto anche a 19 anni, quindi voglio dire, sei comunque maggiorenne, perché poi ad un certo punto quando raggiungi la maggiore età quello che dici è: ora sono maggiorenne e posso fare quello che voglio.
0: Sì, però c'è la controfrase che dice: finché stai sotto il mio
2: tetto
0: non comandi tu.
2: Infatti tu dici: va bene, allora stallo alla messicana, che facciamo? Ci
0: non
2: guardiamo negli occhi?
0: Non posso né scendere né salire.
2: Firmiamo una specie di contrattino? Che cosa vogliamo fare? Quindi io mi ricordo che quando ho fatto il mio primo tatuaggio mia madre non l'ha prese benissimo. Cioè proprio mi guardò negli occhi e mi disse: ma tu... E mi ha chiamato.
0: Pronto? Tua madre?
2: Pronto? Mamma? No, ha messo giù. Perché messo se giù. Si è resa conto, forse che ero in onda.
0: Va bene.
2: Però vedi che quando parli di lei. Si attiva la campanella.
0: Tu non devi parlare male di me.
2: No, ma ci mancherebbe altro. Però quella volta, quando mi scoprì, disse: non ti farai mica tutto il braccio. E io, guardandolo negli occhi, le dissi: assolutamente no. Questo e basta.
0: Infatti. Dai. Oh, idem mio con l'orecchino, l'ho fatto senza dirlo. E poi sono stato beccato a cena.
2: Ah, sì. Certo. Perché cosa ti ha tradito? Scusami.
0: L'orecchino. Scusa.
2: Vabbè, ma come puoi nascondere un orecchino?
0: E poi dove ce l'ho? Ce l'ho di qua, tra l'altro, sulla sinistra. E mio padre mangia la mia sinistra, come il padre. Come la Bibbia.
2: E quindi ti ha scoperto in quel modo. Dai, vogliamo sapere aneddoti che riguardano voi, quella cosa che avete fatto quella volta, scusatemi, che avete fatto qualcosa contro il volere dei vostri genitori e loro vi hanno scoperto. Che cosa è successo? Raccontateci un po' di aneddoti. 333 2688 688.

0: Neo con Beautiful Monster su Company, 15:29, state ascoltando i Pischelli, abbiamo un botto di messaggi, tante cose che avete commesso, piccoli reati, beh no dai reati no,
1: no.
0: Beh, dipende,
1: non ce li dicono,
0: cose poco legali alle quali i vostri genitori purtroppo non tanto hanno assistito, no. Comunque alla fine sono riusciti a scoprire quello che avete fatto, comunque vi hanno beccato proprio durante il momento.
1: Ho un'esperienza,
0: ecco.
1: Se vuoi, con le sigarette.
2: Allora io da sveglia, proprio furba, cosa ho fatto? Un giorno, arrivando a casa, ho aperto un cassetto e c'era dentro un pacchetto, non mi ricordo se era un merito MS, a chi io ho detto: mia mamma, ma tu mamma fumi queste schifezze di sigarette? Lei mi ha guardato in faccia e mi ha detto: perché tu come fai a saperlo? Stessa cosa, dopo qualche tempo ho negato ovviamente di fumare, ma insomma ho pensato di dirgli che qualcuno mi aveva detto. Poi un paio di mesi dopo, sempre in classe alle superiori, avevo in mano una sigaretta di un mio compagno, oltretutto è entrato il preside e mi ha detto: va bene, fumi anche in classe? Nota. E una nota sul registro, per cui è arrivata la comunicazione a casa direttamente. E da lì poi non ha più avuto dubbi.
0: Certo.
1: E da lì il riformatorio un attimo.
0: Posso dire una cosa comunque? Potresti scrivere un manuale come non farsi beccare?
1: Tutto
0: cioè
1: al
0: proprio,
1: contrario.
0: Proprio brava, nel senso. Bello. Ma tu che fumi quelle schifezze? È la prima domanda che ti faccio, ma scusa, tu come fai a saperlo? E tu?
1: Cazzo. Porca miseria, sempre un passo avanti.
0: Oh cavolo.
1: Poi Erika, tatuaggio fatto di nascosto a 18 anni, sgamato 3 anni dopo da mia madre che mi ha asfaltata di parole. Ricordo ancora la sua faccia con gli occhi fuori dalle orbite per la collera, ma va in prescrizione
0: e
1: ormai.
0: Dopo 3 anni sì. E per festeggiare ne hai fatto un altro con scritto mamma, in maniera tale che la cosa potesse riparare. Valeria scrive: ciao Company, io e il mio migliore amico abbiamo fatto una pedalata da record con Graziella e bicicletta della nonna per 30 km.
1: Madonna.
0: Sebbene all'epoca ci avessero appunto negato di andarci con 32 gradi in pieno luglio. Giusto, ci sta. Quando ho detto a mia madre, orgogliosa, sai dove sono? A Costa Lunga. Me ne ha dette proprio di brutto. E di conseguenza da lì, ovviamente, anche in questo
1: dove
0: caso
1: sei? In Val di Susa.
0: Anche in questo caso sarebbe ottimo scrivere il manuale come non farsi beccare.
1: Sì, potremmo segnarci tutte queste cose. Dai, aspettiamo altre esperienze dove i vostri genitori vi hanno beccato a fare cose illegali o non concesse al 333 2688 688.

0: Salutiamo Antonino che scrive: mia mamma ha scoperto che in estate andavo in piscina tutti i pomeriggi di nascosto scavalcando la rete.
1: Vabbè.
0: Non mi ha detto niente, ma se ci penso ancora sento le botte che ho preso.
1: Vabbè, dai.
0: Ma sì.
1: A volte ci sono genitori che non parlavano, ecco.
0: Sì, sì,
1: ciao,
0: sì,
1: papà,
0: sì,
1: ti voglio bene. Sì. Ovunque.
0: Solo gesti. O gestacci.
1: Solo gesti. Dai, 333-2688-688. Quella volta che i vostri genitori vi hanno beccato a fare qualcosa di sbagliato, vogliamo sapere un po' di storie, un po' di aneddoti. Vi aspettiamo. Go.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!

The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Spice Girls.

0: Ocean House su Company. 15:43, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, gli ultimi 15 minuti belli intensi, ma veramente belli intensi, perché sono arrivati tanti messaggi che riguardano ovviamente un po' quelle cose che avete combinato da ragazzi, magari quelle cose che i genitori, i vostri, non volevano voi combinaste, però alla fine magari scampa una volta, scampa due, scampa tre, tac, eccoci qua, alla fine vi hanno beccato.
1: Ha già sbagliato. Roberto dice: molti anni fa alla furba di mia sorella era stato vietato di andare via in motorino, e lei cosa ha fatto? Non solo è andata via in motorino, ma ha anche fatto l'incidente, tra parentesi. Niente di grave ancora qua. Mi ricordo le suppliche ai miei genitori di non arrabbiarsi mentre io ridevo.
0: Allora, una volta io, per sbaglio, mi ricordo che avevo rotto un dito a mio fratello.
1: Per sbaglio
0: mi ero tipo buttato, nel senso, mi ero tipo buttato su di lui. Un piccolo errore di gioventù del quale mi pento amaramente nei confronti di mio fratello. Allora, mio fratello
1: Cristian.
0: Mio fratello iniziò a piangere. E allora, ovviamente, il fratello maggiore che cosa può fare?
1: Gli ho tappato la bocca
0: e gli ho detto: non piangere, altrimenti mamma e papà ti sentono.
1: Ti sei fatto male anche tu poi.
0: Ho detto: dai, guarda, mi faccio male anche io.
1: Ti sei dato dei
0: pugni. Mi sono dato dei pugni.
1: Sì.
0: Solita.
1: Siamo tutti uguali.
0: È praticamente la spiega. Dai, mi faccio male anche io. Guarda, mi faccio male, mi sono fatto male anche io. Niente. Non funziona comunque.
1: Dai, avete ancora un quarto d'ora. 3332688688. Cose che hanno scoperto i vostri genitori. Nel frattempo, Raffaella.

0: Madonna, San Giovanni, le ragazze su Radio Company, amici, siamo arrivati alla fine ed ecco qua i brutti ma simpatici che già prendono possesso di questo studio. Questo grazie studio, ragazzi.
1: Alla fine manca 10.
0: Ma manca 10, beh, voi siete in anticipo, venite.
2: Manca 10,
0: perfettamente in orario. Salutiamo tutte quelle persone che in questo momento stanno viaggiando, molte magari a lavorare, ma molte anche magari per andare in ferie, per fare delle cose belle.
2: Maledetti, direi.
0: A differenza nostra, sì, adesso ce ne andiamo, ragazzi.
2: Basta, dai, tra poco.
0: Ho parlato troppo? Your experience. Piscalia Mollo on Radio Company. Piscalia Mollo!
3: Spot! Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel, trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda.

0: Viettel. Il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company. Le 16 e 2 minuti.
1: Ai ai ai.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Sienna Spyro, Material Lover, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma in costume, contraddistinta esatto. Da un abbigliamento da parte di Pietro, che è una sorta di, perché quella camicia floreale
1: sì.
0: Con il pelo del petto che esce proprio così dalla,
1: è un po' Magnum P.I. dice.
0: Terzo, no, è una via di sì, forse Magnum P.I., ma anche è un po' Bud Spencer, è un po' Scarface.
1: Adesso
0: sì, sì.
1: E adesso no, mi vedi seduto sulla scrivania per
0: no
1: caso,
0: vabbè
1: scusa.
0: Dai, è venerdì 17, ti possiamo perdonare.
1: Dai,
0: sigla!
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: E poi ti dico la verità, Bud Spencer era un grosso fico, cioè era grosso,
0: sì.
1: Però cioè, secondo me era la sua essenza era proprio in quello, cioè
0: assolutamente.
1: Era fichissimo.
0: E poi ex olimpico di, non mi ricordo se era
1: nuoto
0: o canoa, non me lo ricordo.
1: Nuoto,
0: vabbè,
1: nuoto,
0: comunque qualcosa di acquatico.
1: Aveva un fisico della Madonna,
0: sì.
1: Si è visto delle foto dell'epoca, era veramente tanta roba.
0: Sì,
1: tanta
0: in
1: roba.
0: Ogni caso stavo guardando il telefono, ha chiamato anche Malgioglio, ha detto che anche lui vuole la tua camicia.
1: Vabbè,
0: indietro.
1: Non è vero, cioè è bella questa, cioè, mi sa di mi mette di buon umore, capito?
0: Vabbè, no, ma se metti di buon umore te ci mancherebbe altro.
1: Allora, siamo a posto.
0: Va
1: cioè.
0: Bene, buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao chi è
0: Jimbo.
1: Alla parte tecnica, ciao voi ascoltatori del venerdì. Oggi è un Dai che venerdì e nei Dai che venerdì ci sono anche dei premi raddoppiati.
0: Assolutamente, quelli di
1: sì.
0: Cervelli in fuga, il nostro gioco con 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, e cercheremo di infrangere la cabala del venerdì 17. Speriamo regalando proprio tutti e 100 gli euro.
1: Ma sì, dai, andrà così, sicuramente. Cominciamo. Radio Company. The summer is magic.

0: Ray con I Don't Mind, che vuol dire non mi interessa, non importa,
1: non me ne frega,
0: chi se frega, insomma
2: è venerdì e quindi
1: who cares,
0: esatto. Adesso una piccola pausa per noi, a tra poco.
3: Brutti brutti ma in costume su Radio Company. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Tempo di fitness?
8: Tempo di allenarsi?
9: Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
13: Ma è fantastico!
12: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

0: DJ con Flamenco Paranoia qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: E adesso scommesse.
0: Clandestine?
1: Più o meno, ci sono state molti casi, ci sono stati negli Stati Uniti di scommesse effettuate su operazioni ad esempio militari, dove qualcuno non si sa come ma sapeva le cose con un leggero anticipo
0: guarda
1: e quindi
0: caso.
1: Era in grado di scommettere su cose che normalmente sarebbero state imprevedibili, ok? Portandosi a casa anche parecchi soldi, anche persone molto vicine al governo, diciamo.
0: Ovviamente. Okay?
1: Questa volta la persona non è molto vicina al governo, evidentemente, e questa volta c'è una punizione, c'è un'ammenda fatta nei confronti di Gabriel Perez.
0: Chi è?
1: Chi è Gabriel Perez? È in pratica lo storico, leggo qua, operatore del gobbo, da cui Trump legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche.
0: Sì, okay? Quindi è il canovaccio dei suoi discorsi.
1: Esattamente. E cosa scommetteva? Beh, sul contenuto dei discorsi. C'è una piattaforma dove si può scommettere anche su queste cose, quindi cose veramente particolari. E all'interno della piattaforma andava proprio a piazzare delle scommesse su, che ne so, Trump dirà questa cosa, ok? E la dirà in questo modo. Morale della favola, una decina di scommesse, circa $100,000 portati a casa.
0: Chiaro, lui ce l'aveva qualche ora prima, probabilmente,
1: sì,
0: ma bastava anche mezz'ora prima.
1: Sì,
0: gobbo lo doveva trascrivere.
1: Esattamente. Ovviamente c'è stata una missione, adesso insomma è stato sospeso senza stipendio, verrà licenziato e così via. Insomma, oltre al fatto che comunque dovrà restituire anche i soldi che ha guadagnato attraverso queste scommesse. Insomma.
0: Perché?
1: Perché le ha fatte lui? Cioè,
0: cioè, i siti di scommesse, voglio dire, cioè, alla fine hanno pagato, cioè, devono. Non lo so,
1: ma non è una cosa lecita, no, e
0: non è legale.
1: Esattamente.
0: Va
1: non
0: bene.
1: È legale. Tu dovresti intendere di cose illegali, scusa.
0: Assolutamente, ma non di scommesse.

0: pensate che gli anni 90 potevano anche essere morbidoni, cioè sì, c'era soltanto
1: strappamutande, diciamo.
0: Sì, veramente teneroni e morbidosi, va bene.
1: Va bene. Sembra che stai parlando dei marshmallow.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Va bene, buon pomeriggio, buon venerdì, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura la cronaca, non ce l'ha fatta l'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante il 15 luglio. La ragazzina è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime, e un ragazzo di 15 anni è morto ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. Il giovane è stato colpito da una scossa elettrica mentre giocava con un calciometro. Nella zona si erano verificati dei forti temporali. A tra poco.
1: Arriva Safe.

0: Ugel, Ismael Angel e Ultranate con Moving to the Sun qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Mi stupisci sempre con le tue pronunce, ti faccio veramente gli applausi, bravo, si vede che hai studiato, sei un tipo preparato, diciamo.
0: Grazie,
1: un tizio, va
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie.
1: Bene, tra poco ovviamente toccherai i nostri ascoltatori.
0: C'è la mezz'oretta che a te non piace, non piace quando io dico tra poco c'è la mezz'oretta dedicata a voi.
1: Mamma mia, tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza cambiare.

0: Wild Girl Wasted, il pezzo di Anna qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là, quel momento e là. Non aggiungo altro.
1: Fuori onda stavamo un po' giocherellando con gli aggettivi, perché sai che tra me e te ci sono sempre dei vezzeggiativi poco amorosi, diciamo, però pochissimo. molto amicali più che amichevoli, perché i veri amici poi alla fine si prendono in giro, si insultano.
0: Ma è una prerogativa di noi maschi appellarci con dei nomignoli o degli aggettivi.
1: No, non è vero, Non è vero. Ci sono un sacco di ragazze che si chiamano in maniera tra di loro, cioè, si danno proprio dei nomi e degli aggettivi che sono veramente pesanti.
0: Tipo, che ne so, ciao svaginata, una roba del genere.
1: Ferrari, ma dove l'hai tirato fuori?
0: Non lo so, mi è venuto in mente.
2: È presente che arriva, cioè, entra il nonno dalla porta e dice la cosa sbagliata, poi richiude.
0: Mi è venuto in mente adesso.
1: Mi
0: hai dato del nonno.
1: No, scusa, non volevo.
0: Vabbè, allora, non sarebbe la prima e neanche l'ultima
1: amici
0: volta.
1: Amici, forza, pensateci tre secondi netti, non di più. Un aggettivo che associereste a voi stessi in questo preciso istante.
0: Ok. Aggettivo, eh?
1: Aggettivo, io accaldato. Ma così,
0: accaldato?
1: Leggero, sì, proprio.
0: Io pensavo a qualcosa di un attimino più. Cioè,
1: no, quelli
0: più...
1: me li hai già detti tu fuori onda.
0: No, nel senso, qualcosa di più.
1: Più.
0: Cioè, importante, che racconti il periodo che stai vivendo, no. Non adesso che sei accaldato.
1: No.
0: Che
1: beh,
0: poi con quella camicia
1: posso
0: là.
1: Posso aggiungere anche assettato.
0: Ecco, vabbè, no.
1: Va bene, anche affamato.
0: Io in realtà, allora, stavo pensando allo stressato.
1: Stressato?
0: Però.
1: Ma se fai il programma.
0: Non
1: come?
0: Mi vedi un po' stressato in queste ultime.
1: Ma se fai il programma come? Come fai?
0: Appunto, ti sei risposto da solo. No, in realtà ho deciso imperturbabile.
1: Imperturbabile?
0: Sì,
1: bello.
0: Perché sto cercando di reagire allo stress mantenendo, cioè, un encefalogramma quasi piatto. Bravo. Che peraltro va benissimo.
1: Gimbo, vai, aggettivo, vai.
0: Imperturbabile.
1: Aggettivo, Gimbo ha detto.
0: Ok.
1: Stanco pure tu. Ma ragazzi, cioè, cos'è? Un geriatrico.
0: Allora, io suggerisco, amici e amiche che ci state ascoltando, di mandarci un aggettivo che non rifletta. Cioè, quello che c'è, tipo, che ne so, vi state cagando addosso. No, non è questo. Non è questo. Sto parlando papale.
1: Sì,
0: cioè,
1: ho capito.
0: Hai capito? Cioè, dobbiamo essere chiari.
1: Sì,
0: ma un aggettivo che rifletta quella che è la vostra persona nell'ultimo periodo,
1: sì,
0: quello che state
1: okay,
0: vivendo.
1: Insomma, okay,
0: poi fate un po' come volete.
1: Appunto. Allora, un aggettivo che associereste a voi stessi in questo momento, che però rifletta un po' tutto. Va bene? Ti piace così?
0: Va benissimo.
1: Dai, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Pensate ad un aggettivo in tre secondi netti e scrivetecelo. Dai.

0: per i brutti ma simpatici aggettivi, aggettivi, aggettivi.
1: Esatto.
0: Aggettivi. Allora, anelante ci scrivono.
1: Anelante.
0: Anelante, sì, che ovviamente, vista la nostra scarsa cultura, siamo andati a verificare il significato, che non lo conoscevamo. Anelante è il participio presente del verbo anelare.
1: Sì.
0: Significa desiderare ardentemente qualcosa, bramare intensamente o aspirare ad un obiettivo. Il messaggio, ecco, ce lo manda Andrea.
1: Andrea, che quindi anelante vuol dire che sta lavorando duramente per raggiungere un obiettivo.
0: Sì,
1: hai capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: lavorare duramente per raggiungere un obiettivo, sei parole.
0: No. Qui,
1: cioè,
0: qui non c'è scritto lavorare, desiderare, basta. Quindi va bene.
1: Va bene, dai.
0: Allora,
1: come butti via proprio i momenti poetici, porca di quella puttana, guarda.
0: Va bene. Andiamo. C'è Radio Company, un aggettivo per me grandissimo.
1: Grandissimo.
0: Che è poco come ti saluti. Grandissimo.
1: Che non esatto, ciao, grandissimo. Che non pensavamo fosse un aggettivo, in realtà.
0: Pensavamo fosse un aggettivo.
1: No, io no, ero convinto di
0: grande,
1: no.
0: Piccolo.
1: Invece, aggettivo qualificativo.
0: Ma certo,
1: okay.
0: È proprio la base.
1: Vabbè.
0: No, dai, Stefano. Sei un tipo di una certa cultura, non mi cadere così. Perché negli ultimi tempi mi va tutto alla grande, Alberto.
1: Bravo.
0: Bene, bene. Aggettivo di adesso? Un altro, grandissimo.
1: Eccolo.
0: Alessandro. E poi guerriero, Andrea.
1: Guerriero, sì.
0: Questo
1: siamo
0: quello dei lupi, sì. Presente.
1: No, siamo contenti per voi. C'è un po' indice anche di autostima, no?
0: Ah, è giusto, infatti, è per quello che ve l'abbiamo chiesto, no? E poi, questo è un termine che in realtà non esiste. Chiedo a Mariella di spiegarci cosa vuol dire. Cioè, incrampinata.
1: Ma guardando la radice della parola, penso che abbia a che fare con i crampi o comunque con la stanchezza.
0: Può essere.
1: Forse, ma anche no.
0: Sentiamo.
2: Esausta. Ciao da Giovanna.
1: Esausta.
0: Ciao. Beh, venerdì, dai.
1: È chiaro.
0: Ci sta.
3: Sentiamo. Ciao ragazzi, in 3 secondi, caos, perché io sono il caos in tutti i sensi. Caos per festa,
0: sì.
3: Caos in casa,
0: caos è un numero.
3: Caos al lavoro, ma io nel caos ci vengo sempre fuori. Ciao da Simone.
0: È un altro dei lupi questo.
1: Non ha preso le sue medicine stamattina.
0: Vabbè, non ha preso le medicine. Mezzo ai lupi, com'è che era, ne sono uscito lupara.
1: Non lo so.
0: A me mi hanno buttato in mezzo ai coyote.
1: Poi sono io che faccio le battute di merda, eh.
0: No vabbè, non era una battuta.
1: No, vai.
0: No, dai, sentiamo.
4: Unica e irripetibile.
1: Unica e irripetibile.
0: Molto bene.
5: Assurdo è l'aggettivo più giusto in questo momento.
0: Assurdo.
5: Per fortuna sto tornando a casa.
0: Assurdo.
1: Bene.
0: Ok, dai. 3332688688, quale aggettivo associereste alla vostra persona, voi stessi, in questo preciso istante? 3 secondi per pensarci. Radio Company.
6: The summer is magic. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: tutti, DNA qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici. Brutti ma Simpatici che però torna tra poco, intanto però arriva Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia, chi commette reati non può essere risarcito, lo scrive su X la Premier Meloni dopo le polemiche sul caso Roggero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere. Oggi la Procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione per Roggero. Sull'eventuale grazia, ieri Mattarella ha richiamato Nordio per puntualizzare i limiti di attribuzioni del ministro che aveva avviato l'istruttoria in favore del gioielliere. A più tardi.
2: Time out per noi.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una

0: sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Mars con il suo singolo On My Soul qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove andiamo a chiudere l'angolino dedicato a chi ci sta ascoltando. Oggi vi abbiamo chiesto qual è l'aggettivo che vi definisce in questo momento, in questo vostro momento, giornata o anche momento storico.
1: Molto bene, ci scrivono staccano vista e poi nel messaggio successivo aggiunge anche testa di ca.
0: Testa di ca. Perché è un aggettivo testa di ca? Sì.
1: No, beh no. Sì, no, sì lo è in realtà. Lo è, sì. Probabilmente le due cose sono collegate, credo.
0: Sì.
1: Sì. Sicuramente si sente un po' così in difetto perché sta lavorando pure troppo.
0: Infatti.
1: E forse anche per qualcun altro, forse.
0: Può essere.
1: Poi unico con la K, Jack.
0: Jack, perché
1: molto
0: con
1: bene.
0: La K?
1: Non lo so.
0: Così,
1: è più rafforzativo.
0: Più moderno.
1: No,
0: diciamo.
1: È rafforzativo. Ciao simpatici, oggi è il mio compleanno, quindi mi verrebbe da dire esperta.
0: Esperta?
1: Marta, sì.
0: Eh beh, ma è matura, no?
1: No, dai.
0: Nel senso è maturata. Un anno in più. Auguri comunque alla nostra ascoltatrice. Buon compleanno.
2: È mature.
0: Sì, è Cougar. MILF, diciamo.
1: Cougar, va bene.
0: No, MILF, dai. No. Cougar purtroppo.
1: 17:01.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: John Laser con J Balvin e l'Alfa. Che calore.
1: Che calore. Beh, ci sta in questo periodo assolutamente.
0: Direi di sì. Va bene, una pausa per noi, ma tra poco si ritorna insieme, amici.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutto i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
12: ti augura buon ascolto con Radio Company.
13: Tempo di pensare all'estate.
14: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
15: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
14: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
16: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
14: Radio Company Summer Tour 2026.
16: Il tuo evento e la nostra passione
14: per un'estate perfetta.
17: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mamma, non mamma, qui a Radio Company, brutti ma in costume.
1: Esatto, parliamo del concerto di Ultimo del 4 luglio, 250.000 fan, spettatori,
0: sì,
1: un concerto enorme.
0: Molto memato anche.
1: Assolutamente sì, grande sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della sicurezza, perché tu immagina, quando raduni 250.000 persone devi prevedere dei piani di sicurezza che sono una cosa incredibile, cioè devi prevedere l'imprevedibile praticamente. Sì. Beh, questa cosa in effetti era imprevedibile. Tant'è vero che su Vinted e su questa cosa qui, insomma, la Procura di Roma aprirà un fascicolo.
0: Ah, sta indagando?
1: Sta indagando, sì, sta indagando, perché su Vinted sono apparsi i cartelli informativi legati, diciamo, alla gestione della sicurezza all'interno dell'evento, che sono stati tolti, sradicati evidentemente, so da dove erano stati affissi, e poi messi in vendita su internet.
0: Ah.
1: Ok, prezzi che vanno dai 20 ai 200 euro, ma ce ne sono alcuni anche da 800 euro, perché sono considerati di fatto dei cimeli, comunque un ricordo, diciamo, di quel grande concerto.
0: Sì,
1: okay.
0: Però fanno parte della sicurezza anche i cartelli con scritto toilette, ad esempio.
1: Ma, allora, questo non lo so nel dettaglio, cioè, però sono cartelli che comunque sono segnalazioni che erano utili per gestire la sicurezza all'interno di quell'evento, e probabilmente sono stati rimossi prima che l'evento fosse ufficialmente concluso, cioè che non ci fosse più nessuno dentro e così via.
0: Questo è probabile.
1: Esattamente, e probabilmente questa cosa qui ha anche contribuito a creare qualche piccolo problema alla fine del concerto.
0: Sì, infatti quello che ha staccato il cartello con scritto uscita di sicurezza, alla fine del concerto era inseguito da 100.000 persone e non sapeva perché.

0: Never Gone Home, il disco di Kungs qui a Radio Company. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Medio Oriente, nuova massiccia ondata di attacchi mirati degli USA contro l'Iran, colpiti centri di comando, difese aeree e postazioni di lancio missili a Bandar Abbas e sull'isola di Qasem, almeno 8 le vittime. Le difese aeree iraniane sono state attivate, i Pasdaran affermano di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria, nel mirino anche basi statunitensi in Kuwait, radar in Oman e jet USA in Giordania. A tra poco con il meteo.
2: America, uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, è uscito in una nuova versione rivisitata e attualizzata a quattro mani con Dardust. Ad affiancare la Nannini c'è Marracash, nato proprio nel 79, l'anno di uscita della versione originale di America. Cambia l'iconica copertina che originariamente raffigurava la Statua della Libertà con un vibratore al posto della fiaccola, che in questa rivisitazione appare sciolta, come a voler restituire una fotografia dello scenario odierno del colosso statunitense. Arriva America Inc. Radio Co.

0: Bravi, Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc. qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso una
1: bello.
0: Pausa per noi, sì, sono d'accordo. E tra poco torniamo con Cervelli in fuga.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia per rammentargli che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un quindicenne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegna alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
9: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
8: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
10: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Get Loud, Jennifer Lopez, e adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: È un bel giorno per giocare oggi, perché essendo venerdì ci sono 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli in palio. 100,
2: 100 euro che potreste utilizzare per mettere la F101 nella vostra automobile. È la benzina speciale della ricerca San Marco Petroli che, aumentando la qualità ottanica, consente di esaltare le prestazioni di auto e moto e sappiamo anche barche. Approfittatene.
0: Molto bene, molto bene. Allora basta scrivere soltanto letteratura italiana via WhatsApp al 333-268-8688 per provare a partecipare, per giocare con noi e provare a portare a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che scusa se è poco. Letteratura italiana al 333-268-8688, noi vi aspettiamo.

0: Sorry Papi, Becky e Becky G è Topic. Adesso andiamo da Francesco, che è al telefono con noi, gioca per letteratura italiana. Francesco ci dice: la regia è un disegnatore. E vorremmo capire di che tipologia. Ciao Francesco.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao. Disegnatore, cosa disegni?
2: Magazzini automatizzati.
0: Ah, ok, quindi disegnatore tecnico, diciamo.
2: Sì, esatto.
0: Ok, va bene. Te ne intendi di letteratura italiana?
2: Assolutamente no.
0: Bene,
1: va bene.
0: Queste sono le prerogative giuste.
1: Beh, vai. C'è un'altra prerogativa, che la domanda di per sé non è difficilissima, però vai, giusto per insomma, dare un piccolo incoraggiamento a Francesco. Francesco, funziona così: oggi si gioca per 100 euro, quindi io sto per farti la domanda, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo, da lì hai 10 secondi per darci la risposta, speriamo esatta. E se ci dai la risposta esatta sono 100 euro, se ci dai la risposta sbagliata ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che rimangono e dico di nuovo via con il tempo, e da lì hai 10 secondi per provare a vincere 50 euro. Se sbagli anche lì vuol dire che non c'è, cioè
0: niente,
1: lo stiamo perdendo. Noi
0: esatto.
1: Ci abbiamo provato ma
0: esatto,
1: l'abbiamo perso.
0: Esatto.
1: Sei pronto?
2: Sì, certo.
1: E allora andiamo con la domanda di letteratura italiana. Sei partito troppo presto, dovete aspettare un attimo.
0: Voto
1: per
0: zero,
1: io
0: voto
1: ve lo
0: zero,
1: chiedo
0: voto
1: di aspettare
0: zero,
1: un attimo.
3: Oh, pensavo fosse solo letteratura.
1: Va bene, dai.
0: Scusa, questa, che voce agi?
1: Non so, questa la tagliamo. E allora possiamo andare con la domanda di letteratura italiana. Francesco, la domanda è questa. Non ridete. Quale scrittore ha creato il commissario Montalbano? A. Dario Fo. B. Andrea Camilleri. C. Giorgio Faletti. Via con il tempo.
2: B di Bologna.
1: La B di Bologna corrisponde ad Andrea Camilleri, che è proprio il creatore del commissario Montalbano.
0: Sì, bravo Francesco, bravo. 100 euro, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti porti a casa, sono due buoni da 50 che ti arriveranno molto presto, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene, bravo Francesco, buon weekend.
2: Grazie.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao.
4: L'ultima simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Medusa, Khalid, Weekend, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo del weekend. Domani bel tempo prevalente su tutto il paese, pomeriggio con temporali su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale alla pianura veneta e friulana, temperature in calo. Domenica ancora instabile al nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana, soleggiato sul resto del paese, temperature in diminuzione ovunque. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
2: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Noemi, che è l'ultimo della puntata di oggi, anche della settimana di Brutti ma Simpatici, che diventa d'estate Brutti ma in costume. Vi porto i saluti di Pietro, che tra l'altro le altre cose si è dimenticato di dire che doveva uscire una decina di minuti prima, quindi ha mandato la pubblicità, anzi ha mandato le news e ha detto vabbè ragazzi vado, saluta tu per me, quindi saluti da parte di Pietro. Ovviamente Brutti ma in costume torna lunedì sempre a partire dalle 16, siateci. Arriva invece Stefano Conte. Io ringrazio ovviamente Gimbo che si è occupato della regia. Mancano 30 secondi alle 6. Ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Alex Warren, perché che cosa sta per accadere? Non lo sapete, la prima volta che accendete Radio Company, male, male, perché vi siete persi dell'ottima musica fino adesso nella vostra vita, e stiamo per arrivare come sempre con tantissima musica, che è quello che poi succede anche questo 17 di luglio col Bene che ti voglio 2026, dove stiamo per proporvi dei grandi successi, quindi pezzi che insomma non potete assolutamente dimenticare, ma non solo, perché ci sarà un argomento, quello che vi chiama in causa fra pochissimo per tutti in lista, e poi spazio all'Happy Vibes e l'effetto, insomma tutti gli appuntamenti classici anche in questo venerdì. Salve, anzi no, sai che facciamo, perché pensavo già di aver incominciato, prima la sigla, via.
1: Stasera la luna.
0: Sì, non è questa la
2: sigla. Ehi voi, ma siete in lista?
3: Ma qui siamo tutti in lista.
2: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Queste cose che gli piacciono così, di buttare jingle a caso. Salve da Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pacini.
4: Open Gangnam Star.
5: Ciao.
0: Come stai? Sei stanco?
5: No.
0: Cioè, sei arrivato a fine settimana bello pimpante?
5: Sì, bene. Era il meglio, devo ancora arrivare.
0: Arriva il weekend, ragazzi, arriva il weekend. Com'è andata fino adesso? Speriamo tutto bene anche per voi. Noi arriviamo nel finale di serata, di giornata, quindi in serata. Sperando naturalmente che vi siate lasciati il difficile già alle spalle. Cioè che ormai il vostro progetto per il weekend sia già quello di recarvi verso qualche località, magari di mare, di montagna, di lago, di campagna, insomma l'importante è che possiate riposarvi. Se no, ci siamo noi come sostegno, come sempre, per farvi compagnia. La musica l'ho già detta, quindi a questo punto ce l'ascoltiamo anche. Bam bam bam.

0: Beh, ieri insomma abbiamo affrontato il tema che credo tutti quanti ormai vediamo e leggiamo sulle cronache. Oggi invece qualcosa di più leggero, ma che comunque fa discutere, pensando soprattutto a che cosa devono affrontare i giovani in questo momento, visto che in Inghilterra dal 2027, notizia di queste ore, sarà vietato vendere energy drink ai minori di 16 anni. È vietato, ma proprio vietato in maniera pesante, multe fino a 2500 sterline per negozi, che non è piccola come cifra, signori, 2500 sterline per negozi, bar e distributori automatici che non rispettano la regola. Il motivo? Alcune di queste bevande contengono più caffeina di 2 tazzine di caffè e in Inghilterra sono circa 100.000 minorenni che la bevono ogni giorno. Il divieto esiste già in 6 paesi europei, pensate, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Ungheria e Bulgaria, e anche in Italia il consumo è altissimo, si parla di 75 milioni di litri l'anno, quasi 254 milioni di euro di incasso. E allora vi chiediamo, perché qua cioè, c'è un mercato, non si può non considerare anche questo aspetto qui, fermare tutto quanto, però sembra che perché non è mai stato studiato, ma sembra che apporti cioè effettivamente dell'ansia nella vita, cioè berne effettivamente troppe. E vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Niente energy drink sotto i 16 anni o solo un altro divieto inutile secondo voi? O forse è giusto che i giovani aspettino almeno di avere 17 anni per poter consumare l'energy drink? Tu l'hai mai consumato, Gianlu? Ti è capitato?
1: Sì, e mi ammentavano i battiti.
0: Ti ammentavano i battiti? Sì, cioè, sì. Sei come andavi come un criceto.
1: Me ne bastavano 2.
0: Ecco. Io devo dire la verità, per fortuna, ma non me ne vogliono, avendo un gusto che non mi si avvicina per niente, non è una di quelle cose che mi fa impazzire. Comunque vi ripeto la domanda: vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Lo ritenete giusto? Niente energy drink sotto i 16 anni? O è solo un altro divieto inutile? 333-2688-688, c'è Somber con 12 to 12. Radio Company. The summer is magic.

0: 12 to 12, in questo nostro pomeriggio abbiamo appena incominciato. In Inghilterra, insomma, c'è questa proposta dal 2027 di vietare gli energy drink. Vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Niente energy drink sotto i 16 anni, è solo un altro divieto inutile secondo voi? E soprattutto, ne avete mai bevuti? Cioè, perché abbiamo chiesto un po' a Gianluca, ci siamo fatti un mini sondaggio anche qui noi in radio per sapere che effetto vi ha fatto, e devo dire che il racconto di Gianluca era un po' inquietante. Perché lui li utilizzava per fare molti chilometri, mi diceva, e secondo me non sei l'unico che utilizzava gli energy così. Mio figlio di 15 anni ne beve uno praticamente ogni pomeriggio prima di allenarsi. Vi giuro che di sera fa fatica ad addormentarsi. Ho provato a limitarglieli, ma li trovo ovunque, al bar, sotto scuola, distributore automatico. Se ci fosse un divieto vero con multe serie, gli chiederei, forse riuscirei a controllare la situazione. Da sola non ce la faccio, perché ovviamente sfugge a questa cosa e riesce tranquillamente a berseli. Grazie Federica, noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: Funk, eccolo qua, l'abbiamo risentito, Francesco Gabbani è ritornato nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Stiamo parlando degli energy drink che in Inghilterra saranno vietati ai minori di 16 anni, hanno un mercato pazzesco, sembra che i giovanissimi li bevano. Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Ciao a tutti, io sono una ragazza di 21 anni.
0: Bene.
1: E che dire, allora sicuramente non sono una scienziata, quindi
0: ma non serve, non
1: è posso sapere i danni che portano i drink energetici o quel che è.
0: Okay.
1: Penso solo che i giovani d'oggi magari potrebbero optare per cose migliori, per esempio farsi una bella camminata al sole, che quella
0: condividere.
1: Sì, ti dà energia e sì. ti migliora la giornata, anche semplicemente vedere un po' la luce del sole e stare all'aperto, insomma, o comunque fare altre attività come uno sport, palestra o quel che è.
0: Mm-hmm.
1: Detto questo, penso comunque che ci siano cose molto più importanti che purtroppo non funzionano nel mondo, che dovrebbero essere sistemate prima di queste.
0: Ciao a tutti. Ciao, sono molto d'accordo con te su tante cose. Sono anche dell'idea che dei piccoli divieti, delle piccole cose che vengono vietate, aiutano. Cioè, nel senso, se non parti anche dalle piccole cose, che poi in questo caso si parla di una multa bella salata in Inghilterra e l'hanno vietata in altri 6 paesi, ma perché vi do un'immagine, immaginate vostro figlio di 14 anni che beve 3 tazzine di caffè. Cioè, come reagireste se vostro figlio si immaginate al posto della lattina in mano 3 lattine di caffè? E quale potrebbe essere la vostra reazione? Purple Disco Machine con Fire and Ice.

0: Race, il pezzo che avete appena sentito di Purple Disco Machine. Siete nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutto in Lista Club Privé, dove ci sono le vostre note vocali al 333-2688-688, non solo, anche note scritte che arrivano. A proposito di questo fatto che in Inghilterra dal 2027 si sta pensando di vietare gli energy drink ai minori di 16 anni. Pensate che in 6 paesi già sono vietati: Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Ungheria e Bulgaria. Anche in Italia il consumo è veramente altissimo, si parla di qualcosa come 75 milioni di litri l'anno. Voi le avete mai bevute? E soprattutto, vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Niente energy drink sotto i 16 anni? C'è chi scrive: buonasera a tutti, io invece di vietarlo lo farei bere a chi fa le ore piccole e si mette in viaggio in macchina. Cioè, praticamente entri in autostrada intorno alle 22-23, ti diamo un energy drink, te lo scoli in maniera che tutti i chilometri che devi fare sei bello sveglio. Quando ti si mette in viaggio in macchina, perché dopo non prendi sonno. E io che ho 60 anni l'ho provato e vi assicuro che funziona. Beh, ma non abbiamo dubbi sul fatto che funzioni, visto che è un energy drink. Ne prendo una lattina di RB, per non citare la marca, prima di partire, e dopo puoi stare tranquillo che non prendi sonno e 60 km li fai tranquillo. È fantastico, non vietare se fa qualcosa di utile. E lui gli dice: dateli da bere la sera, cioè per coloro che sono stanchi, dateli da bere. Quindi non hanno solamente i fanali quelli accesi, anche quelli degli occhi che illuminano la strada. Abbiamo in arrivo Harry Styles con American Girls.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: A te, per chi non ha compiuto 16-17 anni, io lavoro a scuola e già nel distributore alimentari comprano bibite ricche di zuccheri e caffeina, rendendoli più agitati che non proficuo per il clima della classe e per l'apprendimento. Dovrebbero mettere camomilla per tutti, sia per gli alunni che per i docenti, qua insomma. Inoltre nel bar noto molti adolescenti comprare molte di queste bibite, giusto posticipare l'assunzione per uno stile di vita più sano. Ciao Angelo e grazie anche per il tuo di messaggio. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Si parla di divieto sotto i 16 anni e non mi pare che a 16 anni si possa guidare, quindi io sarei più che favorevole.
0: Sì, bene, no, sì, si possono guidare però i monopattini e gli scooter, quindi insomma se già incominci al di là poi della guida non è così lunga da fare 60 km, quindi sono d'accordo con te, e ridurlo sui 16 anni mi sembra un'età comunque insomma assolutamente consona. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
2: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda.

0: sera. Un canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, una delle canzoni con cui Gianluca si sveglia la mattina e canta, così come Cenerentola, gli uccellini. Mentre noi siamo pronti a ricevere altre risposte su questa proposta che sembra ormai quasi legge: nel 2027 verranno vietati gli energy drink ai minori di 16 anni per gli inglesi. La proposta, se fosse fatta anche in Italia, vi piacerebbe? Le avete mai bevute? Che cosa pensate degli energy drink? Sentiamo.
1: Buonasera a voi. Io sono un po' vecchietto, ma mi ricordo che, per dire, la Red Bull, sì, tanti anni fa, ma tanti, uh-huh, in Italia era vietata, potevi trovarla solo in Slovenia, che quella volta era Jugoslavia, uh-huh, Austria, perché era veramente forte, bevevi una, non dormivi per 3 giorni. Dopo l'hanno fatta un po' più commerciale, più leggera, adesso la mettono in vendita. È uguale, penso che finiremo di nuovo, torniamo indietro, che vieteranno tutto.
0: Le vieteranno tutte quante, cioè le vieteranno ai minori, perché poi non è che le vietano definitivamente, non è che andiamo verso la proibizione delle bevande energy. C'è De Biasi insieme a Durante, non mi dica che no.

Ariana Grande ha proposto questo singolo in Inghilterra. Dal 2027 sarà vietato vendere energy drink ai minori di 16 anni. Multe pensate fino a 2500 sterline per negozi, bar e distributori automatici che non rispettano le regole. Al motivo, alcune di queste bevande contengono più caffeina di 2 tazzine, se non di 3 tazzine di caffè, e in Inghilterra sono circa 100.000 i minorenni che la bevono ogni giorno. Il divieto esiste già in paesi europei e sembra che questa cosa potrebbe arrivare come estensione anche in Italia prossimamente. 75 milioni di litri l'anno, quasi 254 milioni di euro di incasso. E allora vi chiediamo, vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Niente energy drink sotto i 16 anni? O è solo un altro divieto inutile? C'è chi scrive: ciao, mamma mia, quante vodka con la RB ho bevuto in discoteca a Londra. Quando la bevevo normale non mi svegliava, mi metteva un po' di tachicardia. Ma questa cosa però della tachicardia me la state scrivendo in molti, non è una cosa positiva, cioè comunque è un cambiamento del battito cardiaco. A Londra per prima cosa dovrebbero comunque vietare di vendere generi alimentari scaduti nei supermercati, visto vendere succhi di frutta a metà prezzo che servivano per fare cocktail in disco. Supermercati gestiti, diciamo così, se portavi indietro mangiare scaduto lo rimettevano negli scaffali. Accadeva anche di questo in Inghilterra, almeno testimonianza sua. Comunque in Italia sarei favorevole al divieto, visto che c'è spesso la giovane generazione che è alterata, e certo questi energy drink forse non aiutano, aiutano ancora di meno. Grazie anche per la tua di testimonianza. C'è Calvin Harris, Sam Smith, Promises.

0: Smith, Promises, siete su Radio Company, assolutamente live, 18:46 di questo 17 di luglio 2026, come sempre tutti in lista, Club Privé, dove ci state dicendo la vostra a proposito di questo divieto già attivo dal 2027 in Inghilterra, proposta che potrebbe arrivare anche da noi, perché no, in Italia c'è qualcuno che mi scrive, Conte, guarda che a proposito della tachicardia, sembrerebbe che lo faccia anche il Viagra e il Chalice. Ti fa anche gli occhi gonfi, dice qualcuno. Ma scusa, le bevande energetiche, perché io non amando moltissimo il gusto, non è, ma ti fanno gli occhi gonfi, perché non sapevo questa cosa qua. Comunque, però tutti tacciono perché si vergognano, però la donna applaude, credo di sì, non lo so. Però diciamo che non sapevo questa cosa del gonfiore degli occhi oltre alla tachicardia. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, io personalmente le ho assaggiate solo una volta, come te Stefano, a me sì. Il gusto non piace, sì, quindi li evito. E i miei figli ne bevono abbastanza, okay. Però ormai sono oltre i 16, quindi anche se li vietassero penso che continuerebbero a berli. Comunque mi rendo conto che tanti ragazzi devono tutte ste scusate, ma secondo me sono delle schifezze. No, quindi secondo me sarebbe una cosa giusta se li vietassero quando sono piccoli. Credo che facciano tutto sto bene. Poi sono tanto anche zuccherate, quindi insomma. Beh, io sarei favorevole. Okay. Ciao.
0: Ciao, grazie. Io sono dell'idea che comunque dall'altra parte è perché li rendono molto zuccherate, perché devono coprire il sapore ovviamente di quello che è l'elemento principale che c'è dentro la bevanda. Devo essere sincero, mentre altre bevande quando le bevi il retrogusto va via abbastanza velocemente, quel retrogusto lì ti resta in bocca per ore e ore e ore e ore, ed è quello il fastidio che personalmente, perché poi è giustamente una questione, come si dice, di gusti, personalmente questo retrogusto che va avanti per ore in bocca mi dà particolarmente fastidio. C'è Dito nella piaga con Businessman. Radio Company. The summer is magic. Business

Eccola qua, c'è Antonio che mi scrive: io li bevo ancora oggi da adulto gli energy drink per reggere le riunioni di lavoro del lunedì mattina. Se li vietano solo ai minori un po' mi offendo, forse dovrebbero vietarli anche a chi lavora in ufficio che non ne avrebbe veramente più bisogno dei sedicenni. Chissà quanti si aiutano lunedì. Adesso scopriamo che sono moltissimi ad aiutarsi il lunedì mattina con gli energy drink. Era una cosa che non sapevamo. Certo che non avrebbe problemi questo nostro amico, che credo sia ben più in là con gli anni dei 16 di divieto. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
6: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
6: In Campania, in Italia.
5: Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Rodrigo, Chris DeBarge con Iron on Immersion, brano del passato, brano del presente, che ci ha accompagnato praticamente al segnale orario. Fra un attimo parliamo ancora degli energy drink, giusto vietarli per i minori di 16 anni, sì, no, qual è la vostra opinione? Torniamo fra pochissimo, adesso vediamo l'ora. Le 19 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Si è costituito nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere molti giornalisti. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Così ha detto il gioielliere 72enne. E intorno alla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Ieri Mattarella aveva convocato il ministro della giustizia Nordio per ricordargli che gli atti di clemenza sono di esclusiva competenza del capo dello Stato, ma oggi Nordio ha di nuovo attivato l'istruttoria della grazia perché la moglie di Roggero ha fatto richiesta in tal senso. Andy Burnham, acclamato nuovo leader del partito laburista britannico, sono pronto a governare, è la nostra ultima chance di cambiare. E questa è la sfida lanciata dal re del Nord. Lunedì il passaggio di consegna con Keir Starmer a Downing Street. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
9: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

mentre noi siamo pronti con un altro amore che quello nei confronti dei nostri tre pezzi già pronti a essere ascoltati, nel senso che tutti e tre li sentiremo, voi deciderete quale di questi tre sarà quello che arriverà come happy vibes nel corso di questa serata. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? 333-2688-688, mandate il messaggio, noi sommiamo le preferenze e vediamo quale andiamo ad ascoltare in questa sera, in questo venerdì 17. Ci sono i tag

0: ovviamente preso da un grande successo di Dan Hartman che si chiamava Vertigo Relight My Fire, è uscito pensate nel 1979, è uno dei pezzi che poi è stato inserito giustamente anche nella colonna sonora dello studio 54, perché per chi amava quel periodo era una vera e propria hit, durava qualcosa come 9 minuti la versione. Una roba impensabile con i tempi di adesso. Vabbè, noi abbiamo, a proposito di musica da discoteca, la nuova discoteca, perché poi c'è lei che fa le sue confessioni, hai capito? Madonna con Danceteria, il nuovo singolo, la new track di oggi.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Dance, l'aveva cantata anche nel suo veloce concerto in quel di Times Square, Madonna, quando l'ha presentato il nuovo album. Stiamo parlando ovviamente di quello. Siamo arrivati però a un momento di svolta nel nostro programma, perché ci fermiamo un istante per Tutti in Lista, ma si torna fra poco con l'effetto di stasera.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29912.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

insieme a Manu, ciao, ci piace tanto questo pezzo. Mentre siamo arrivati al momento dell'effetto del weekend per gli amici tutti in lista Club Privé, ormai è una abitué, quindi gli abitudinari, quelli che conoscono perfettamente come funziona, sanno che l'effetto dà una risposta e noi diamo risposte random in modo da non accontentare magari sempre gli stessi, ma da dare risposte a più amici possibili che cominceranno a mandarci messaggi anche stasera. Per sapere cosa? Beh, il venerdì, il weekend, ormai è diventato un classico anche questo. Vogliamo conoscere se per voi il fine settimana sarà da semaforo verde, semaforo giallo, semaforo rosso. È un gioco che ci diverte moltissimo perché diamo praticamente i vostri numeri incrociati con i numeri di questo weekend, che sono il 17, il 18, il 19 e il 7, perché il mese resta sempre ovviamente indispensabile, segnalato per il nostro oracolo. Cosa dovete fare voi invece se volete una risposta, se volete conoscere se il vostro semaforo nel weekend sarà verde, giallo, rosso? Dovete mandarci il vostro nome, data di nascita senza l'anno, basta semplicemente il giorno e il mese e il segno zodiacale, perché quello non vogliamo calcolarcelo noi, ce lo dovete dar voi. Ripeto, nome, giorno, mese di nascita e segno zodiacale al 333-2688-688. Dai che vediamo le previsioni per questo weekend, sarà un semaforo verde, giallo o rosso? Lo scopriamo anche stasera, incominciate a mandare messaggi. Nel frattempo ci ascoltiamo Robin Schulz con James Blunt. Ok.

James Blunt, mentre noi incrociamo i numeri dei weekend con i vostri, vediamo come sarà il vostro fine settimana da semaforo rosso, semaforo verde. Partiamo da Chiara, che è nata il 17 gennaio, segno del Capricorno, da semaforo rosso con i numeri incrociati del weekend. Chiara, una questione che ti gira in testa da qualche giorno merita ancora un po' di tempo. Questo non è il weekend giusto per pretendere risposte immediate. A volte la mossa migliore è non fare nessuna mossa e lasciare che siano gli altri a scoprirsi. Quindi devi giocare come a scacchi, in pratica devi attendere che cosa fanno gli altri. C'è Andrea, che è nato il 10 di marzo, lui è del segno dei pesci. Semaforo verde per Andrea, c'è qualcosa di interessante nell'aria, una coincidenza, un invito, una semplice chiacchierata potrebbe aprire una porta che non avevi considerato. Questo è il classico weekend in cui vale la pena seguire l'istinto invece dell'agenda. Ne faccio ancora uno, dai, c'è Nicolò, giusto? Nicolò, 21 di luglio, segno del cancro, weekend da vivere senza programmi troppo rigidi, il semaforo è giallo per te Nicolò. Un cambiamento dell'ultimo minuto potrebbe sembrarti scomodo all'inizio, ma nascondere un'opportunità interessante per quello dal semaforo giallo. Lascia un po' di spazio all'improvvisazione, perché il meglio potrebbe arrivare fuori copione. Andiamo con la musica, abbiamo anche i PTN, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Radio Company, the summer is magic.

vedo che la canzone di PTN, Pinguini Tattici Nucleari, è ottima per fare Pilates. Non lo so se sia vero questa cosa, però curiosità in più. Va bene, allora c'è Elia, 19 ottobre, segno della bilancia. Elia, andiamo a scoprire se il tuo weekend è da semaforo verde, rosso o giallo. Tranquillo Elia, è da semaforo verde. Un fine settimana con il vento dalla tua parte, una persona, una situazione potrebbe sorprenderti in positivo, momento ideale per fare qualcosa di diverso dal solito. Per la bilancia questo verde parla di equilibrio, ma anche di lasciarsi un po' andare, eh? Quindi Elia, lasciati andare. C'è Anna, 11 dicembre, lei è del segno del Sagittario, semaforo giallo per Anna, qualcosa potrebbe partire con qualche dubbio, ma il weekend porta una soluzione inaspettata. Attenzione alle parole, una frase detta al momento giusto può cambiare tutto. Il segreto sarà non correre troppo avanti e godersi il momento. Facciamo anche Sabrina, 14 febbraio, segno dell'Acquario, semaforo verde. Questo weekend porta movimento e curiosità. Una notizia, un incontro, una nuova idea potrebbe accendere il tuo entusiasmo. Segui ciò che ti incuriosisce. Per l'Acquario il verde arriva quando smette di cercare risposte e lascia spazio alle sorprese. DJ Goya con Jason Derulo, con Melody. Non mi dispiace questa Micico, fa aperitivo, dai, tira fuori.

0: Micicco, eccola qua, DJ Goya. Un attimo che prendo le altre risposte per stasera. Per il nostro praticamente oracolo andiamo a scoprire che cosa dice praticamente per altri due amici, perché abbiamo il tempo per due amici, quindi Jonathan. Si era firmato così, Jonathan. 4 di dicembre, segno del Sagittario, semaforo giallo per Jonathan, weekend con qualche curva imprevista. Un piano potrebbe cambiare, ma proprio da quella variazione può nascere un momento divertente e una nuova occasione. Quindi meglio partire senza una scaletta troppo rigida. La sorpresa potrebbe essere che so che arriva domenica. Ci sta, potrebbe arrivare sabato sera, anche quello. Paolo, 2 maggio, segno del Toro. Il semaforo per te, mi dispiace, è rosso, Paolo. Questo weekend invita a rallentare, evita decisioni prese di fretta e lascia decantare una situazione che non è ancora del tutto chiara. Fermarsi un attimo, non perdere tempo, non vuol dire perdere tempo, è scegliere il momento migliore per muoversi. Cioè, sembra un controsenso, ma è così. Siamo arrivati alla fine del nostro effetto, quindi vi abbiamo detto semaforo giallo, semaforo rosso, semaforo verde. Speriamo che comunque il weekend possa andare alla grande per tutti gli amici che ci seguono. Noi torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Lista Club Privé. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set.

0: 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
0: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Monsieur Le Friant insieme a Chiesa con I Can Wait, Snap, Cult of Snap. Bella chiusura oggi, brano nel passato, brano nel presente, per augurarmi un buon weekend, perché siamo arrivati alla fine di Tutti in Lista Club Privé. Ritorna la prossima settimana dalle 18 fino alle 20. Grazie a tutti voi, restate su Radio Company perché arriva Igor Pezzi con Cose da Pezzi, quindi la musica continua anche stasera per tenervi compagnia alle porte di questo venerdì, alle porte di questo weekend. Grazie a Gianluca Pascini in regia.
1: Ciao!
0: Un saluto a tutti voi e ancora buon weekend. Ciao!
2: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 e 3 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: c'è Bausa Magnetic. Ciao a tutti, siamo pronti anche noi per le cose da pezzi. È il momento. È pronta la sigla? Falla partire. Falla, lasciala.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, ben ritrovati, buon venerdì, buon weekend, buon tutto, buon... Che giorno siamo? 17, mica sarete superstiziosi oggi. Venerdì 17, ma chi se ne frega? O siete veramente superstiziosi? Ma vabbè, dai, tanto, insomma, il destino è già scritto. Con mettere sti suoni che sono inquietanti, poi uno si prende male. C'è qualcuno che di fronte ha soltanto meno di 24 ore di libertà, di solarità, di positività. Lasciamelo. Lasciamolo vivere. C'è anche un 90 Festival, attenzione, attenzione, insomma, è un bel weekend carico questo, anche di eventi per quanto riguarda le nostre radio, e dopo anche vi informeremo, avremo modo. Benissimo, che facciamo in queste due orette, caro Gianluca Paccini, che ti saluto in questo momento, buonasera.
2: La doccia!
0: La doccia, l'ho già fatta la doccia io. Io prima di andare in onda mangio verso le 6 e mezzo più o meno, poi mi faccio la doccia, poi vengo in onda, così sono tutto profumato, capito?
2: Yeah!
0: Ok, va bene. Ma dai, prima di partire ufficialmente, abbiamo il consiglio della sera, lo sciamano.
3: Fate le cose che vi piacciono, che vi farebbero svegliare un'ora prima la mattina. È tremendamente difficile, ma ne vale sempre la pena.

0: Laila conmigo su Company, buon venerdì. Parliamo anche di termini sbagliati, usati impropriamente, specialmente quando parliamo del tempo meteo, no? Che ci sentiamo un po' tutti. È arrivato un messaggio adesso.
1: Ciao Company, ciao. Io ho appena spaccato specchi in doccia. Dal nervoso ho fatto due dolci contemporaneamente. Ciao.
0: Scusa, ma che cos'è che ha rotto in doccia? No, ho capito.
2: Lo specchio.
0: Ha rotto uno specchio in doccia? E ti sei fatta due docce per per recuperarlo? Che? Perché due docce, scusa?
2: No, a perché caldo, a caldo la baby.
0: A caldo, vabbè, ma appena esci da una doccia. Ah, ok, vabbè. Caldo quindi, perfetto. Che bella scena di questo. Entra in doccia, uno spacca lo specchio per nervoso e fa la seconda doccia dietro. Così ci passa sopra. Così gli anni invece di 7 di sfiga sono ridotti a 3. Capito? Fai la terza doccia, così vai a 0 con gli anni di sfiga e sei a posto. Tra pochissimo parleremo di uragano, tornado, tromba d'aria e tempesta. È venerdì, ragazzi, perché mettete questi argomenti? Mi manca solo lo tsunami, mi ha fatto l'unplaying. No, ma però bisogna usare questi termini non in maniera impropria, bisogna sapere cosa si dice, perché non sono proprio la stessa cosa. E tra poco ne parleremo, tra poco. Fermi là.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vine Godzilla su Company, le cose da pezzi questa sera parlano un po' di meteo, parlano di come si deve definire una condizione meteo davanti ai vostri occhi. Spesso noi usiamo delle parole delle quali non sappiamo il vero significato, potremmo dare dei falsi allarmi, potremmo comunicare delle cose sbagliate. E di chi è la colpa di tutto questo? Uno direbbe nell'ignoranza del popolo, ma vabbè, ma non è tanto quanto l'ignoranza del popolo, è che spesso ci vengono comunicate male dalla stampa. Allora, adesso, in questo momento, io qui su Radio Company, con tutta la mia regia, vi spiego che uragano, tornado, tromba d'aria, tempesta sono quattro cose completamente diverse. Iniziamo. Uragano è un ciclone tropicale che nasce sugli oceani caldi e raggiunge venti fino a 119 km orari. Ok?
1: Ah!
0: Praticamente in Italia non arrivano.
1: Ah.
0: Gli uragani non arrivano. Il tornado. Ah. Il tornado invece è una colonna d'aria in rotazione che scende da un temporale fino a toccare il terreno.
1: Ah.
0: È molto più piccolo di un uragano, ma può essere comunque devastante. Questo è il tornado. La tromba marina. Cos'è la tromba marina? Perché quando senti tromba tu parti? La tromba marina è la stessa struttura, cioè del tornado, ma si forma sul mare. Se poi arriva sulla terraferma si trasforma in tornado, ok? E poi c'è il termine bomba d'acqua. Tecnicamente la bomba d'acqua non esiste. Esiste nubifragio. Nubifragio spesso è un'espressione giornalistica e sono i media che spesso sbagliano. Sono i media che spesso scrivono delle cose errate e noi le andiamo a leggere, le prendiamo per buone, non è, tutto sommato, non è colpa nostra. Ok. Un'altra cosa è importante sapere queste cose, per la vita è importantissimo. L'allerta è un avviso preventivo, capito? Cioè allerta e allarme non sono le stesse cose. Allerta è un avviso preventivo, significa che potrebbero verificarsi fenomeni pericolosi. Invece l'allerta è il pericolo è reale, è in corso, siete sotto il tornado, quella è l'allerta, fate attenzione. Oh, potremo andare avanti ancora. E fino a qua tutto bene. Chiedo alla regia di cambiare la base in questo momento, perché la regia avrebbe deciso di farvi giocare in questo senso. In base alla situazione meteo che avete davanti, dovete comunicarcelo, ok? Però non dovete comunicarcelo con i classici termini che un po' usiamo, ok? Sta piovendo, c'è vento, c'è un tornado, fa caldo, c'è l'afa, no. Dovete inventare, dovete essere creativi, che ne so, se piove potete anche fare plof plof plof. Se c'è vento che ti porta via l'ombrello, dovete fare... Io naturalmente, ragazzi, mi dissocio da questa cosa, sia chiaro, l'hanno detto loro, l'hanno scelta loro. Se sta tuonando, mi manderete un messaggio al 333-2688-688 con tum tum tum. Sto facendo degli esempi. Oppure, che ne so, per far capire cosa vi sta accadendo, ho appena rincorso il bucato per tutto il giardino. Vorrà dire che c'è molto vento in quel giardino. Ecco, dovete cercare di far capire agli altri la vostra situazione meteo giocando con le parole, con le smorfie, con i versi, con come potete. Fate voi, ok? Fatelo al 333-2688-688 e sarete dei supereroi come Mr. Rain.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Company. Buona serata. Ciao ciao. Okay.
1: Che meraviglia. Potevi disannunciare anche Lady Gaga. Speakers a caso così. Perché non hai disannunciato Lady Gaga con Runaway? Era fatta. Allora, ci sono altri messaggi perché vi hanno chiesto un gioco impossibile, ragazzi. Ma c'è qualcuno che ce l'ha fatta. Dovete ancora interpretare la situazione meteo davanti ai vostri occhi, la dovete dire al 3332 688 688, ma a modo vostro, cioè non dovete dire semplicemente fa caldo oppure sta piovendo, dovete in qualche modo interpretarla. Sentiamo.
2: Il mio meteo per oggi è mi sto sciogliendo come un ghiacciolo.
1: Esatto, come i ghiacci artici, quindi fa caldo, fa caldissimo. C'è ancora uno per caso.
3: Ma che cazzo ti sei fumato stasera? Ma che stai dicendo?
1: No, niente.
3: Tu sei più fuori dal temporale. Mande flu.
1: Ok.
4: Tre pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
5: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané.

0: Miley Smith, Hold Me in the Dark su Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi, di Gianluca Pacini. Avete fatto la valigia pronta? Avete programmato la vostra partenza? Per le vacanze? Avete tutto pronto? Avete scelto l'orario, la giornata, l'itinerario? Tutto a posto? Tutto a posto, sicuri? Ma alla fine le prime due settimane di agosto sono le peggiori di sempre. Ma già da questo weekend cominciano i primi esodi. Ecco. Allora, tutte le società autostrade, con il ministro, ovviamente, con il ministero dei trasporti e quant'altro, hanno deciso di migliorare la situazione. Quindi meno cantieri, più controlli e un appello al buonsenso. Queste sono le tre. Chi è? Questo è un effetto, questo?
1: No, sono io!
0: Eri tu, e come ti sei permesso? Scusa. Non puoi fare questo in te. Insomma, che sei pazzo? Che cosa? Allora, pensate che sono partiti milioni di italiani, no? Stanno per partire. Salgono in macchina convinti di essere gli unici ad aver avuto la brillante idea per andare al mare. No, ci sono circa... fammelo leggere, durante l'estate, cioè vabbè, tutta l'estate, dal 24 luglio al 7 settembre sono previsti circa 440 milioni di spostamenti sulla rete stradale, autostrade e strade nazionali, autostrade, insomma, avete capito? 440 milioni di persone che si spostano. E quindi per evitare i viaggi e per evitare problemi, per renderli più fluidi, saranno sospesi, sentite, 1.175 cantieri. Io direi applausi. Poi, 1.175 cantieri su 1.400. Non è poco, l'80% vengono praticamente sospesi. In quelli attivi saranno impiegati circa 2.500 addetti, distribuiti in più turni, così insomma la possibilità di poter correre sarà, diciamo, più fluida. Tutto qua. Alla fine poi bisogna stare attenti anche ovviamente ai controlli, perché cercheranno un po', diciamo, di limitare anche la velocità in questo caso. Ma poi è partita anche un'altra campagna, la campagna contro l'abbandono degli animali domestici. Perché sta continuando, cioè c'è un forte richiamo in questo senso civico, e ANAS dichiara che ogni anno, c'è un dato impressionante, in media viene soccorso un animale ogni 5 giorni sulle strade perché viene abbandonato. Posso dire che fate schifo ancora? Cioè, chi lo fa schifo, scusate, ma lasciatemelo dire. Ed ho ancora finita, ci saranno dei cartelli luminosi grandi nelle autostrade: la strada non è un posacenere, non buttate i mozziconi, perché poi potete innescare anche un incendio. Sapete che c'è molto caldo, c'è molta siccità in giro, ormai le nostre estate sono caratterizzate da queste cose, bisogna stare un po' attenti, quindi mi raccomando. E alla fine il messaggio è semplice: puoi organizzare l'itinerario perfetto anche partendo all'alba, evitando il traffico, quindi ti svegli presto, parti al fresco e sei più tranquillo. Quanti di voi hanno organizzato un viaggio del genere partendo all'alba e non trovando il traffico? Punto di domanda, diciamocelo al 333 2688 688.

0: Emma con Fabri Fibra Antidroga su Company. Abbiamo parlato di esodo e quindi si collega un po' anche il fatto di andarsi ad abbronzare al mare. E c'è un alleato dell'abbronzatura che non è la carota, ma è il cioccolato fondente, se lo volete sapere. Che non è che vi abbronza di più di altre cose perché lo mangiate e basta, ma il cioccolato fondente o extra fondente è ricco di flavanoli. I flavanoli sono delle sostanze antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule dai raggi, dai danni, scusate, provocati dai raggi UV e migliorano la microcircolazione della pelle. Quindi sotto l'ombrellone non più anguria ma cioccolato.
1: Che bello!
0: A dopo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Noemi, tu cosa fai stasera? Fino alle 22 stai qua su Company, sicuramente, sicuramente, perché è finita la prima ora e adesso parte la seconda. Ma voi lo sapete cosa fanno le persone ricche d'estate? Lo volete sapere? Quelle famose, quelle ricche, quelle che hanno i soldi? Lo volete sapere? Ve lo diciamo tra poco, tra poco.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Le 9:03 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

Medusa con Bad Memories su Radio Company. Buona serata e buon cose da pezzi da Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Ma lo sapete cosa fanno le persone famose d'estate? Lo volete sapere? Uno dice, pensa allo yacht, la piscina, la vacanza, le solite cose, no? Eccetera eccetera. Ma intanto De Martino che ormai è il volto Rai per antonomasia, ormai diventa il nuovo Pippo Baudo, lo sapete che presenterà il Festival di Sanremo alle prese con delle novità. Hanno già iniziato a parlare di Sanremo, pensate un po'. Che cosa fa? È stato immortalato a spazzare il balcone della casa di famiglia, cioè delle cose normali. Dice, ah, ma è tutto calcolato. Ma non è vero, perché rendiamoci conto che anche loro hanno una vita normale, no? Cioè hanno un balcone, hanno una casa, in questo caso è la casa dei nonni di De Martino, lui è legato in maniera affettiva, in maniera molto particolare, e quindi è lì che praticamente non è che si sia sentito umiliato per questo, l'ha fatto così in semplicità. Un altro grande che è sulla bocca di tutti negli ultimi anni ormai, ma comunque mesi, è Jannik Sinner, due volte campione di Wimbledon, sta per entrare nella storia dell'Olimpo, del tennis mondiale, quant'altro, che va a fare la spesa con la sua ragazza e si confrontano. Cosa prendiamo, questo o quell'altro? Magari non guardano i prezzi nel loro caso, però si confrontano, capito? Vanno facce e sono stati immortalati pure loro, video e quant'altro. E poi c'è anche il principe Alberto di Monaco con la principessa. Sapete cosa fanno? Voi dovete pensare che comunque sono dei reali, no? E hanno mille impegni. Dice, ma io vorrei fare la vita del re Carlo, tanto non fa una mazza la mattina e la sera. Non è vero, l'agenda di re Carlo è fittissima, ha un disastro di impegni esteri, incontri continui a Buckingham Palace. E così anche Alberto e la principessa Carolina di Monaco, che sono stati immortalati a passeggiare tra le bancarelle del mercato. Avete fare acquisti come tutti gli altri, magari con la classica borsa di paglia, insomma, cioè, capito? Anche loro cercano la normalità, che per noi è una routine, per loro magari un aspetto di novità. Ok, vabbè, giusto per dirvi cosa fanno, ma in tanti sono stati immortalati che stanno facendo delle cose normalissime. Allora, noi ci fermiamo un attimo. No, arriva Eve con Meet Me in the Dark.

0: Dark, questa è Radio Company. Tra pochissimo andiamo negli Stati Uniti perché arriva una bella scena, secondo me molto bella. Le nonne che fanno la pasta in vetrina. Washington Post ha fatto un articolo, dice: ma è scena, è semplice spettacolo, è vera tradizione, insomma c'è un po' di polemica attorno, però credo che sia una bella cosa. Io, cioè, tanto esistono pure le cucine a vista, i ristoranti con le cucine a vista esistono pure. Io iniziai a fare questo mestiere, lo sapete dove? In un negozio che non esiste più, quindi lo posso citare, è famosissimo, Vinci Street si chiamava, ad Udine, e io facevo il DJ in vetrina, capito? Là facevo spettacolo, ok? Qui non, questo non è spettacolo, questo è tutta un'iniziativa molto bella che parla di tradizioni. Le nonne che fanno la pasta, che tirano la pasta in vetrina. C'erano anche le tagliatelle di nonna Pina, naturalmente. Però tra pochissimo vi spiego tutta la storia americana.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Shakira con Dai Dai su Company. C'è una polemica che arriva dagli Stati Uniti. A me fa sorridere. Il Washington Post ci ha dedicato addirittura un articolo di questa scena che chiunque abbia visitato una città italiana sa, conosce molto bene, no? Le nonne della pasta. E quindi ci sono dei ristoranti dove hanno messo le nonne in vetrina a tirare la pasta e si vedono queste nonnine che preparano gli gnocchi, le tagliatelle, i tortellini, tutti i formati di pasta fresca sotto gli occhi dei turisti. Naturalmente è normale, perché non è una scena, diciamo, che vedi ogni giorno, e questa provoca un'attrazione. È normale sta cosa, quindi la gente si ferma, magari si incuriosisce, entra e mangia la pasta. Apriti cielo, non si possono mettere le nonnine in vetrina, non è chissà dove va a finire questa pasta, non è tradizione, è solo marketing, si spreca il cibo, è una scena triste, è una scena brutta, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, ma perché? Ma perché? Ci sono dei ristoranti che hanno le cucine a vista. Vedi il cuoco, se tu vai in una brasceria c'è il griller che prepara la carne a vista, è la stessa cosa. La nonnina fa tradizione, poi è logico che qualche ristorante magari l'ha pensata, però l'ha pensata per agevolare sicuramente il suo fatturato, ma ci mancherebbe, però sta parlando di una tradizione. Noi italiani sono molto sensibili alla pasta, capito? Cari amici americani, ma avete fatto delle domande strane sul bidet, si parlava l'altra sera che non sapevate che roba sia il bidet, e che cosa vi fa strano vedere una nonnina che tira la pasta, punto di domanda, regia. Dai! E lasciamoci andare! E lasciamoci andare! Ma che male c'è? Ma che male c'è? Allora, appello alla Casa Bianca, perché partiamo sempre dal vertice. Caro Trump, appello a tutti gli americani. Da noi italiani dovete solo che imparare. Punto. Punto. Lasciatevi coinvolgere da noi. Non c'è problema. Andrà tutto bene veramente. Non vi preoccupate. Intanto ci ascoltiamo Justin Bieber con Sorry.

0: Paio su Company. Signori, secondo me è arte. Le nonne che fanno la pasta in vetrina con la pasta fresca è top. Grazie Marco, il nostro chef di fiducia da Trieste, che ci scrive ogni sera. Signori, tra pochissimo parleremo di un nuovo trend, il mango, la Louis Vuitton dei mango che arrivano da Taiwan. E mo vi spiego, anzi tra poco, non mo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Company Disc.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Diamond e Marianella su Radio Company, le 21:40 quasi. Parliamo del mango di Taiwan, che fa parte, cioè viene consacrato come la Louis Vuitton dei mango, quello più pregiato al mondo, perché noi già mangiamo il mango, ma questo no. Questo qui è il mango di Taiwan, che nasce in Florida, però ha trovato il suo habitat ideale a Taiwan. E i produttori taiwanesi lo hanno definito come la Louis Vuitton dei mango. Cioè, nella buccia c'ha la M ripetuta tante volte, capito? C'ha la M, nasce così. È pregiatissimo. La Cina ha messo delle restrizioni per questo motivo, perché insomma vuole salvaguardare, vuole farsi gli affari propri ovviamente, e il governo di Taiwan dice no, assolutamente, qua dobbiamo cercare di esportare perché è un'occasione di business questa. Quindi la Cina ha messo, diciamo, questa sorta di restrizioni, e Taiwan sta ben pensando di esportarlo verso l'Europa. Cioè, mentre la Cina dice no perché ci sono motivi fitosanitari, ci sono dei problemi di così, invece la capitale Taipei di Taiwan dice no, sono diciamo tensioni, decisioni legate a motivi politici, non è così, e per l'ennesima volta ce la dobbiamo prendere in quel posto, basta, andiamo verso l'Europa. E stanno già arrivando a Francia, Regno Unito, stanno già arrivando. E allora, innanzitutto il nome, così se lo volete andare a trovare o ordinare, si chiama, scusate ho perso adesso, Irwin, ecco, Mango Irwin con la W, Mango Irwin, questa è la qualità, quella diciamo più pregiata al mondo. Comunque in Europa ci sono dei controlli molto molto molto serrati sulla qualità, sui pesticidi che poi vengono usati, il controllo qualità è molto alto, i costi di importazione saranno altissimi, poi ci mancherebbe, di questi tempi ci giocano parecchio, però sta arrivando il mango della Louis Vuitton. io faccio ogni tanto, come tanti fanno, il mojito party, no, capito? Ecco, il mio si chiama Mojito Ti Amo. Allora io farò il Mango Ti Amo. Hai capito? Cambierò, faccio la festa del mango. Cosa dici? Festa tema mango. Pacini, vieni te come DJ, che dici?
1: Grazie.
0: Prossimo format della radio,
1: Mango per
0: Party. Che hai fatto la battuta? Battutaccia, ma perché?

0: Maroon 5, Sugar su Company. E a me piace quando gli ascoltatori sono attenti e mandano messaggi pertinenti sugli argomenti, perché noi li diciamo così con leggerezza, ma hanno sempre un fondo di verità dietro, un fondo magari di riflessione. Allora sentiamo cos'è arrivato, vai.
1: Ciao Igor, niente, io ho appena fatto patentino fitosanitario, quindi per poter usare prodotti chimici e quant'altro. Sì. Non li uso, ma voglio essere sicuro, uso solo il biologico. Tu stai dicendo una cosa quasi vera. Ci sono controlli in Europa, ma se tu vai a vedere i peperoni che arrivano dalla Cambogia, ci sono 28 residui di pesticidi diversi. Quindi che l'Europa faccia i controlli e che dopo la merce entri lo stesso è un altro discorso. Informati, perché veramente stiamo andando verso un campo minato dove il prodotto italiano super controllato non viene valorizzato perché costa e si prende robaccia dall'estero, dove ci sono ancora possibilità di trattare con prodotti chimici che da noi sono già vietati da decenni.
0: Grazie mille, caro amico, per questo messaggio. È vero, ma sai che il business ovviamente vince sempre su tutto. Il vademecum, o meglio, le regole sono quelle che poi vengono rispettate. Lì alziamo le mani e speriamo bene. L'orto di casa nostra rimane sempre la cosa migliore. Arriva Jamie Impala con Dracula. I'm sexy and I know it.

0: Tame Impala. Quando uno sente questa canzone Dracula si pensa ai vampiri, ai momenti di spirito eccetera. In realtà è una metafora, è di quelli che fondamentalmente sperano che la notte non finisca mai, che non arrivi mai il sole, di quelli che vogliono continuare a divertirsi di notte. Questa è un po' la storia di Dracula. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.

0: Salmo con la pesce e cattive abitudini, siamo arrivati alla fine della settimana, noi ci risentiamo lunedì a partire dalle 8 della sera, grazie Gianluca Pacini,
1: ciao,
0: grazie
1: cuoricino
0: a tutti quanti voi e noi vi auguriamo un buon e bel weekend. Dopo di noi c'è Energia 90 con il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick, un bacio, ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10.30.
5: 11 e un quarto.
4: 10 e 20.
3: Le 10 e un quarto.
4: Le 10 e 35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10.01 della sera.
6: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.
7: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
8: Con Mauro Tonello ritorna il nostro appuntamento marchiato Energia 90. Salve DJ Nick, pronti anche questa notte per ascoltare 120 minuti di grande musica, di grande sound marchiato anni 90 e partiamo con Surrender, Sound Lovers, nel 1998 su etichetta Nightlight.
7: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show.
1: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona questa notte, ricordiamo il venerdì e poi il sabato in versione rewind, quasi mattina. Sentiamo Corona con Try Me Out, 96 su DWA.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Typical dalla Sicilia, la voce invece irlandese di Josh con The Core Inside, etichetta milanese New Music dal 1995.

0: Tra poche minuti torniamo con Alex Parry.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casa Alduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.

0: Company, venerdì e poi il sabato notte in versione Rewind, subito dopo i Fortissimi, suona Energia 90. Il nostro viaggio attraverso i successi marcati anni 90 con Mauro Tonello in questo istante che vi parla, c'è DJ Nick ed ora risentiamo lui, altro nostro caro amico, Alex Natali, ovviamente nel progetto I Spy con Robbie Hop del 96, etichetta napoletana UMM.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: immancabili, prezioso, con la voce di Marvin, Emergency su Etichetta Time.
1: Radio Company, Energia 90, il tempio del suono.

0: etichetta inglese positiva.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il viaggio verso la luce.

0: sarà solo, ci fermiamo pochi minuti e ritorniamo con nostra cara amica, anche in questo caso, Dance Italiana per Lady Violet.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Show.
1: Questa è Radio Company, suona di Genovanti, il nostro viaggio nella notte continua per assaporare ma anche per ballare i successi soprattutto marcati anni 90 con Mauro Tonello, Ginecra Console, da Inside to Outside, Lady Violet nel 1999 su etichetta New Music.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: bang, bang, bang.
1: Grande pezzo per Sash, Ecuador 97 su Bike Blue.
2: Dammi tu mano! E venga con me!

0: Mauro Torello è tutto, grazie di Genica, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: tonico elettronico. Spot.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80 maniaci d'Italia non si fermano. In console Harry Morri DJ, per farvi ballare sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80.

0: ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

su Radio Company suona Gin Tonico Elettronico.

para ustedes. Y dice así.

0: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.
1: Bom de

0: DMO Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80 maniaci d'Italia non si fermano. In console Harry Morri DJ, per farvi ballare sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. Ospiti, due icone dei tormentoni dell'estate degli anni 80. Tony Esposito. Johnson Righeira.

0: e ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.